0: Capital Gold.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
0: This is
6: Gold, Gold, Gold,
0: Gold
6: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Graham Goldman and Vocalians, Randy Bassman,
1: Gianno. Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio in edicola.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Terza notte di raid americani contro l'Iran. Colpiremo tutte le capacità iraniane nello stretto, ha annunciato Trump, che vuole imporre un pedaggio per la sicurezza a Hormuz. Chiederemo il 20% del valore delle merci trasportate, spiega il presidente americano. Intanto gli iraniani colpiscono due superpetroliere uccidendo un membro dell'equipaggio. Oggi cominciano a Roma i colloqui tra Libano e Israele. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
5: È importante continuare a lavorare perché si possa raggiungere veramente un cessate il fuoco e poi per arrivare alla pace in Libano. Il fatto che si svolgano a Roma i negoziati, questo è molto importante, dimostra quanto l'Italia sia protagonista per un'azione di pace in Medio Oriente. Si comincia a discutere e noi incoraggiamo Israele, Libano e Stati Uniti a far sì che si possa trovare un accordo per la pace in questo paese martoriato.
4: Nasce a Parigi la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Partecipano 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania, Regno Unito, e oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale sarà presente anche il presidente Mattarella. Ha confessato l'omicidio di Aurora Tila, il 17enne a processo per aver ucciso la 13enne a Piacenza nel 2024. Durante il processo di appello si è scusato per il gesto e per aver atteso tanto a confessare. Il ragazzo è già stato condannato in primo grado a 17 anni. Un T-Rex all'asta, lo scheletro di uno dei più grandi e completi esemplari mai ritrovati, verrà abbattuto da Sotheby's ed è stato valutato 30 milioni di dollari. La vendita del dinosauro, vissuto 67 milioni di anni fa, allarma i paleontologi, che dicono si rischia una grave perdita per la scienza. Fra poco Silvia Mobili con Buongiorno Capital. Capital News torna alle 7.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
10: Wow.
0: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: piacciono sempre le canzoni che chiudono, cioè che proprio c'è l'inizio, c'è una chiusura, come in questo caso con un bel risveglio. Beatles, Lady B su Radio Capital.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: 早上好.
5: Bon dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital.
0: Proprio mi piace l'idea, la canzone inizia e la canzone finisce. Quelle che invece piano piano, no, vanno a morire, mi creano sempre un pochino di ansia. Lady B è proprio classica, no? Chiude così. 1970, tra l'altro poi recentemente, il 7 luglio, è stato il compleanno di Ringo Starr, che ogni anno proprio per il suo compleanno chiede ai fan di tutto il mondo di fargli un regalo. Dice: il mio unico regalo, cioè l'unico regalo che io voglio è che tutti dicano o pensino o postino la frase peace and love, pace e amore, esattamente a mezzogiorno. Quindi tu il 7 luglio, se sei un vero fan, a mezzogiorno devi postare una foto in cui ti si vede anche con il gesto proprio della le dita V, che è il gesto della pace, devi interrompere qualsiasi cosa tu stia facendo e devi anche, se puoi, pronunciare a voce alta peace and love e fare una storia e taggare Ringo Starr. Questa è proprio una tradizione del Beatlesiano. Allora, buongiorno da Silvia Mobili, che anche oggi vi tiene compagnia fino alle 7 con Buongiorno Capital. Sergio Martelli, domani torna Marco Maisano. Come avete sentito, qui la situazione ogni giorno peggiora sempre di più. Parlavamo di pace, parlavamo di uno spiraglio di fronte a noi, ma come sentiamo dai giornali radio, come leggiamo dai giornali, purtroppo c'è questa nuova escalation, che escalation ormai è diventata una parola, escalation e de-escalation sono diventate le parole del 2026, tra gli Stati Uniti e l'Iran, e soprattutto anche queste dichiarazioni di Donald Trump, che ha detto che colpiranno gli obiettivi legati allo stretto di Hormuz. Però è stato intervistato in un programma radiofonico, ha avvertito proprio che gli Stati Uniti bombarderanno un complesso sotterraneo che si chiama Pickax Mountain, un complesso di tunnel di un sito nucleare segreto, tra virgolette, vicino a Natanz, tra le montagne, a 300 chilometri a sud di Teheran. Ha detto proprio: dite agli iraniani di prepararsi, li ha messi in guardia, perché ci saranno dei bombardamenti, anche se poi però l'intelligence dice che è molto difficile, sono dei tunnel situati a grande profondità e queste strutture potrebbero essere fuori dalla portata anche delle più potenti bombe americane, proprio che sono specifiche per i bunker. E poi, come avete sentito, anche ha detto che penserà lui stesso, lui sarà, gli Stati Uniti saranno l'angelo custode di Hormuz, ha annunciato questa intenzione di esercitare un controllo sullo stretto di Hormuz. Anche lui chiede soldini: passate di là, ci date un pedaggio del 20%, tutti vogliono guadagnare sullo stretto di Hormuz. E poi ha anche denunciato che proprio alcune imbarcazioni passano con dei sistemi di tracciamento spenti. Il fronte diplomatico è sempre aperto, lo diciamo sempre. Domani a Roma ci sarà un ciclo di colloqui tra Israele e Libano per l'altro fronte, però anche l'Oman prova a trovare una quadra in questa situazione. Però intanto il prezzo del greggio aumentano i prezzi, è diventato ormai il Brent, siamo credo sulle $80-83 dollari al barile, e proprio in seguito anche a questi attacchi. Cosa succede però anche nel fronte interno? E forse se ne sta parlando di meno, perché appunto siamo tutti interessati alla politica estera. È successo che l'ICE è tornata a colpire, un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto appunto gli agenti dell'immigrazione in Maine, e è una dinamica ancora poco chiara, un incidente che però sta sollevando un nuovo polverone, perché è avvenuto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte dell'ICE, questa volta però a Houston. Anche in questo caso ci sono dei video, si vede da una telecamera di sicurezza, da questo filmato si sente un rumore di almeno 4 spari, e in un altro invece si vedono soccorritori che prestano assistenza a una persona che è distesa sulla schiena in mezzo alla strada, vicino ad un'auto. E sembra che questa vittima fosse un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti, anche in possesso di un numero di previdenza sociale, però è un'altra vittima dell'AIS. Se ne parla poco perché appunto le notizie, adesso siamo tutti presi da quello che sta succedendo nuovamente tra Iran e gli Stati Uniti, però ricordiamo sempre che l'AIS sta tornando a colpire questa polizia anti-immigrazione e forse dobbiamo

0: molti avete ricordato questa giornata di Ringo Starr, Peace and Love, anche se le notizie che arrivano dal mondo diciamo che vedono il tutto come utopia, però bisogna sempre ricordarlo. E poi appunto è l'unico regalo che uno come Ringo Starr, che credo abbia tutto, chiede ai fan. Allora, torniamo un po' a parlare di tennis, no? Perché ieri mi trovavo in una cena con alcune mie amiche che sono straniere, chi del Belgio, chi dell'Inghilterra. Io stavo lì, italiana, e si sono messe a parlare di mondiali di calcio. Mi sentivo un po' così, no? Ah, il Belgio però ha giocato bene, avete visto, abbiamo buttato fuori quelli. La mia amica inglese, vabbè, ovviamente, che ve lo dico a fare, sta lì già che è pronta a festeggiare eventualmente il trofeo. E allora io all'inizio, cioè, dopo un po' che parlavano di questi mondiali di calcio, ho detto: ma parliamo di tennis, ecco, così, tanto per avere qualche soddisfazione. Ma parliamo di Sinner. E poi ovviamente la mia amica inglese ha parlato di Wimbledon, di Kate, eccetera. Vabbè, comunque sia, la soddisfazione almeno in uno sport che ci ha dato tanto, che comunque vede anche una bella rosa, no? di giocatori, e questa soddisfazione è stata sicuramente molto molto grande. E è successo che ieri mi ha colpito un'intervista che è stata fatta alla presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, appunto per parlare della soddisfazione di Wimbledon per questa missione compiuta, per il trionfo straordinario, e ovviamente era felicissimo per quello che è successo. Per poi è arrivata quella frecciatina finale proprio per quanto riguarda il calcio. Sentiamo proprio Angelo Binaghi, presidente della Federtennis.
1: Missione compiuta a tutto tondo, non solo perché abbiamo avuto una vittoria strepitosa con Sinner, ma perché Cobolli, la Paolini hanno fatto ottimi risultati. A che ora gioca stasera l'Italia? Io, sai, ero distratto da Wimbledon e non sono riuscito a seguirlo.
0: Ecco fatto, subito la frecciatina. Ma che ora non gioca l'Italia? E questo è, quindi, questo intervento alla Rai, ricordandoci che non abbiamo una nazionale di calcio, e forse anche meglio così, perché vedendo un po' come sono in forma le altre squadre, diciamo che forse non saremmo poi andati oltre due o tre partite. Stasera ritorno nei mondiali di calcio, devo dire che mi sono un po' mancati. Alle 9 ci sarà Francia-Spagna, e la vincente poi affronterà nella finalissima del 19 luglio chi passerà tra Inghilterra e Argentina. Stavo guardando un po' di quote, io non capisco molto di quote, di scommesse, di varie cose così, però stavo guardando che la prima favorita assoluta per i bookmaker è la Francia, al secondo posto c'è la Spagna, Inghilterra, e l'Argentina invece è all'ultimo posto. Vediamo appunto quello che succederà. Io immagino che ognuno di voi abbia una nazionale di calcio adottata, visto che siamo un po' così. Fatemi sapere un po' la vostra. Io ho una adottata, però ho scommesso su un'altra, quindi non so cosa fare.
2: Poi ho visto gli occhi tuoi

Zucchero con occhi, zucchero fornaciari che è in piena tendenza, non so se ci avete fatto caso, ma si trova dappertutto, su tutte le televisioni, video, social, questo perché ha dato il via al suo attesissimo tour intitolato Baila Sexy Thing 25 Under the Moonlight, perché è uno show che celebra i 25 anni della sua hit mondiale Baila, e quindi sta rilasciando interviste dappertutto. Ha detto che le nuove generazioni di artisti sono delle macchine da guerra, proprio anche grazie ai social, però anche ha aggiunto che oggi fare live è troppo facile, mentre per la sua generazione era sicuramente durissima la gavetta, questo è vero. E poi ha usato anche delle parole molto colorite verso un festival, a me piace, insomma, l'Eurovision Song Contest, ma capisco che è trash, quindi e sono quelle cose trash che ti piacciono, sei consapevole che siano trash. Ha detto per partecipare lì, ha detto una parolaccia, quindi insomma fa questo, avete capito? Perché non le dico, l'hai capito che parola c'è? Facca e dicendo che per partecipare proprio a questo festival serve gente con veri attributi musicali, ecco, vedi, io ho cercato di fare un po' una traduzione di quello che ha raccontato lui. E poi il mercato discografico ormai è una sfida intellettuale proprio anche a causa della crisi della discografia. Io ho comprato il biglietto di Zucchero per il 2027, sono quelle cose che ti mettono pure un po' d'ansia, no? Perché a giugno del 2027 arrivarci proprio a giugno 2027, però ne so, ma che ti succede qualcosa. Infatti ho comprato anche la polizza, quella lì che eventualmente insomma, ti rimborsa l'intero biglietto. Arriva Noah Kahan su Radio Capital.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
0: Buongiorno Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
4: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
5: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora Passi.
0: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
5: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
5: Benny!
4: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella.

0: Musica.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: appuntamenti Extra Viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: squadra adottata dai nostri ascoltatori, visto che l'Italia non c'è, però è uscito fuori, lo sapevo, è uscito fuori un ascoltatore napoletano che ovviamente ha detto: scusate, ma io per chi posso tifare? Per l'Argentina, sempre il ricordo di Maradona. Però l'Inghilterra è quella che per il momento ha il sostegno maggiore dei nostri ascoltatori. Allora, dalla mezzanotte del 12 luglio 850 autovelox sui 4.000 presenti sono stati spenti oppure comunque sospesi temporaneamente. Il direttore di Radio Capital, Edoardo Buffoni, adesso ci racconta le tappe che hanno un po' portato a questa decisione. Sentiamo.
1: Buongiorno, la saga infinita degli autovelox italiani ha un altro capitolo. Da domenica scorsa circa un apparecchio su quattro è finito fuori legge e deve essere spento. E non perché sia diventato incapace di misurare quanto corre un'automobile, ma perché non è più in regola dal punto di vista burocratico. Perché è stato approvato ma non omologato. Breve riassunto. Dal 1992 il codice della strada richiede l'omologazione degli autovelox, ma non era mai stata indicata la procedura per ottenerla. Così il Ministero aveva rilasciato solo delle approvazioni, ma varie sentenze della Corte di Cassazione hanno ribadito che no, non è la stessa cosa. Omologato va bene, solo approvato no. Dopo 34 anni di incertezza, il Ministero dei Trasporti ha finalmente concluso il censimento dei rilevatori di velocità sparsi su tutto il paese. Sono in tutto 4.060 dispositivi e circa 850 di questi, sono quasi tutti apparecchi vecchi di prima del 2017, non sono omologati e quindi non possono scattare foto di automobili e non servono a fare multe. Da ora in poi ogni nuovo prototipo dovrà essere quindi omologato e per di più ogni esemplare dovrà essere tarato prima dell'impiego e almeno una volta all'anno. Per quelli esclusi i comuni dovranno chiedere l'omologazione prima di poterli riaccendere. Quindi, alle soglie degli esodi estivi, quasi 1.000 apparecchi verranno spenti. Tra questi ci sono molti tutor che rilevano la velocità media dei veicoli tra i due punti. Grazie ai tutor, sulle strade controllate la velocità di picco è diminuita del 25%, quella media del 15% e la mortalità del 56%. Questi sistemi, insomma, hanno salvato migliaia di vite. Resiste la narrazione degli autovelox come bancomat dei sindaci, piazzati apposta in luoghi dove è difficile rallentare, in lunghi rettilinei dove andare piano appare insensato. Se è vero, però, lo è solo in minima parte, perché nelle grandi città le multe da autovelox valgono appena il 9% dei 631 milioni di euro incassati dai comuni. Il grosso non arriva dagli autovelox, ma da ZTL, soste vietate, corsie preferenziali e varchi di accesso. Ci sentiamo questa sera con il TG0 alle 18, sempre qui su Radio Capital. Passate una buona giornata.

0: Good Night Moon, Shivari. C'è proprio una battaglia dei sindaci in queste giornate sulle spiagge libere. L'ultima battaglia è quella del sindaco di Bacoli della Ragione, che vuole ridefinire questo rapporto tra cittadini e beni pubblici e vuole fare del mare un diritto accessibile, non un privilegio. Quindi lui ha annunciato le spiagge libere saranno allargate, ma ci saranno anche delle docce gratuite. È un servizio che non è mai stato garantito prima, appunto, su una spiaggia libera. Poi ha parlato anche di bagni pubblici, di pedane per facilitare l'accesso al mare, perché dice le spiagge libere non devono essere più associate a degrado e abbandono, però devono diventare dei luoghi di qualità. E c'è un altro sindaco che si sta dando da fare proprio in questa direzione, ed è il sindaco di Spotorno in provincia di Savona. Anche qui poi è esploso il dibattito sulla gestione delle spiagge, e noi abbiamo al telefono, benvenuto al sindaco Mattia Fiorini.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, lei ha deciso di aumentare al 40% la spiaggia libera del litorale. Ci sono opinioni un po' differenti. Da una parte c'è chi difende gli stabilimenti sostenendo che garantiscono servizi, pulizia, sicurezza, anche qualche comodità. Dall'altra invece c'è chi dice il mare qui è libero e io non voglio spendere. Lei che dice, visto che sta proprio prendendo delle decisioni in merito?
1: Diciamo, il mio pensiero è sia per le spiagge libere che per gli stabilimenti, nel senso che quello che stiamo facendo noi per adeguare la spiaggia di Spotorno alla legge regionale Ligure, cioè il raggiungimento del 40% minimo come somma tra spiagge libere e libere attrezzate, è stato colto anche come occasione per modernizzare un po' l'offerta turistica di Spotorno, che da 50 anni è sempre stata improntata solo ed esclusivamente, con degli alti livelli di eccellenza devo dire, ma al turismo delle famiglie, che ad oggi da una decina d'anni ha qualche segnale di difficoltà. Allora, quale occasione per integrare, oltre a rispettare il minimo di legge per l'accessibilità al mare, integrare l'offerta turistica aggiungendo una parte che si rivela importante non solo per chi non può o non vuole pagare per andare a spiaggia, che va sempre garantito, ma anche per la parte di turisti stranieri, che sono quelli che arrivano da Germania, Ungheria, Austria e Svizzera, che mal si coniugano, non si vedono assolutamente, diciamo, negli spazi costretti dello stabilimento balneare. Invece loro sono un po' più diciamo di mentalità aperta da questo punto di vista e prediligono le spiagge libere. Quindi questo doppio, ci sono quelli, come diceva giustamente lei, abituati al servizio dello stabilimento balneare e che se lo possono anche permettere, aggiungo io, ben venga per loro.
0: Credo che sia su una cinquantina d'euro minimo al giorno per ombrellone e lettini, no?
1: Esatto, si parla di quella cifra lì, quindi non è proprio per le tasche di tutte le famiglie. E dall'altra parte ci sono coloro che non hanno la possibilità economica o semplicemente ritengono di dover poter accedere al mare anche senza dover pagare nulla, e questo, insomma, la legge glielo garantisce, perché

0: il mare e l'arenile fanno parte del demanio dello Stato, sono proprietà di tutti i cittadini, e quindi il fatto che il 40% debba essere liberamente accessibile gratuitamente ha quel motivo principale, hanno occupato queste due fazioni. Quello che stiamo cercando noi di fare è far comprendere, in particolare alla fazione che, chiamiamola fazione, non è un bel termine, alla parte che è quella degli stabilimenti balneari, che nel nostro comune, perché negli anni abbiamo esagerato dall'altra parte, sono state concesse troppe concessioni fino ad arrivare al dato del 3,5% di spiagge libere più il 15% di libere attrezzate, quindi abbiamo concesso più di quanto avremmo dovuto. Oggi ahimè ci troviamo nella condizione di dover convertire qualche stabilimento balneare in spiaggia libera o libera attrezzata per recuperare la percentuale, quindi ovviamente la parte, diciamo, degli stabilimenti balneari si trova in questa in una situazione più difficile. Il numero delle imprese sulle spiagge rimane inalterato, noi abbiamo oggi 40 imprese insistenti sul demanio, col piano nuovo avremo il 40% di spiagge libere e libere attrezzate, ma sempre 40-41 imprese. Perché? Perché le spiagge libere secondo noi devono essere fornite di tutti i servizi minimi essenziali, sì, la pulizia, il salvataggio bagnanti.
1: E infatti questo non è il problema, spesso quando si va nella spiaggia libera troviamo rifiuti, ovviamente sì, vabbè, non ci sono docce, non ci sono servizi, in questo caso come si fa e dove si trovano anche eventuali risorse economiche?
0: Esatto, in questo caso noi abbiamo avuto l'esperienza pluriennale di gestione delle spiagge libere attrezzate, perché le spiagge libere attrezzate sono spiagge in concessione ai comuni, che i comuni possono dare in gestione ai privati per dare il servizio, però tenendole sempre pubbliche e determinando loro le tariffe. Quindi noi abbiamo queste spiagge libere attrezzate che sono a tutti gli effetti per metà stabilimenti, per metà libere, che hanno un introito economico molto, molto grande. Alcune concessioni fruttano al comune oltre 100.000 euro l'anno. Con queste cifre reinvestite per i servizi nella spiaggia libera copriamo la metà delle libere attrezzate dando gli servizi, e per le spiagge libere, quelle libere tradizionali, abbiamo pensato di istituire a monte della spiaggia libera una concessione per una piattaforma economica, chiamiamolo un chiosco, che possa dare servizi di spiaggia senza occupare la spiaggia, quindi lasciandola libera, e al contempo con l'introito economico che generano questi servizi di spiaggia dare a tutti gratuitamente la pulizia della sabbia, il salvataggio bagnanti, i bagni e le docce fredde. Questo avverrà appunto dalla prossima stagione, quando il piano entrerà operativo.
1: Ecco, quindi diciamo è un progetto per il prossimo anno. Quest'anno per il momento la situazione rimane così, per
0: quest'anno
1: capirci.
0: Abbiamo avuto una piccola, ahimè, sorpresa inaspettata, perché anche per sentenza del Consiglio di Stato le concessioni demaniali sono tutte scadute il 31 dicembre 2023, quindi abbiamo dovuto costruire un percorso che ci accompagnasse in queste due o tre stagioni prima delle gare che faremo alla fine di questa stagione con i gestori attuali, per garantire la continuità di servizio. In questo percorso devo dire 8 stabilimenti di Spotorno su 40 hanno scelto di non seguire il percorso prospettato dall'amministrazione, il che ci ha portato, ahimè, a dover mettere a gara quelle 8 concessioni, perché non seguire il percorso amministrazione con la concessione scaduta voleva dire occupazione abusiva. 6 di queste 8 concessioni per questa stagione sono state assegnate, quindi sono operative. 2, ahimè, sono rimaste non assegnate, quindi ci siamo trovati all'inizio della stagione con queste due spiagge libere, a sorpresa. Stiamo un po' correndo un po' per i servizi, però è solo un estemporaneo. Sulle spiagge libere che avremo a regime, i servizi saranno garantiti dall'inizio.
1: A volte pure l'equilibrio. C'è chi piace entrare in uno stabilimento balneare dove c'è di tutto, anche la vasca idromassaggio, con servizi davvero eccezionali.
0: Diciamo che da noi si può entrare in spiaggia, lo stabilimento balneare è a un livello tale che si può entrare in spiaggia al mattino, si fa colazione, spiaggia, pranzo, fino a cena. Quindi
1: quella è una coccola che uno si fa. Però
0: quella è una coccola che però deve trovare dall'altra parte la possibilità di poter scegliere di andare invece in spiaggia libera, e per chi non vuole o per chi non può avere comunque accesso al mare.
1: O chiedere
0: affittare dell'attrezzatura da spiaggia.
1: Mi sembra un compromesso. Ringraziamo il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, buona giornata.
0: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
2: Buongiorno Capital.

Una canzone bellissima questa degli Stadio, Un giorno mi dirai. Allora, la maggioranza assoluta dei bagnanti italiani, stavo leggendo questa ricerca di Mondo Balneare, preferisce comunque, quando è in vacanza, usufruire dei servizi degli stabilimenti balneari a pagamento, il 74% all'incirca dice: oh, sono in vacanza, almeno voglio regalarmi questo momento, queste comodità. È bello, secondo me, l'idea proprio della spiaggia libera, però con il chioschetto che, se tu vuoi, puoi andare a chiedere una sdraio, puoi andare a chiedere un ombrellone. Mi sembra proprio il classico compromesso che può accontentare tutti quanti. E lì poi ci sono anche servizi, ovviamente, come abbiamo sentito dal sindaco di Spotorno, stanno studiando varie misure che poi prenderanno proprio il via il prossimo anno. L'importante però è sempre rispettare l'ambiente. Se ti porti la bottiglietta, se fumi, vabbè, però la cicca te la

Volevo vedere se la colpivo, volevo vedere se la centravo. Adesso però rischia fino ad un anno di carcere e anche una multa che può arrivare fino a $70,000. Lui ha risposto: ma tanto sono abbastanza ricco da poter pagare eventuali sanzioni. Ecco, questo è per farvi capire proprio l'essere umano, il genere umano, insomma, fino a dove può arrivare. Ecco, una foca mora così, voglio vedere se la colpisco. Però adesso tu te ne vai in prigione.

0: kiss.
1: Rispondo velocemente a Domenico: l'accesso al mare è un bene pubblico, quindi per fare il bagno tu non devi pagare alcun biglietto, c'è proprio una legge che dice che tu puoi transitare gratuitamente attraverso gli stabilimenti balneari per raggiungere il bagnasciuga. Tu paghi solo se si usufruiscono di servizi come lettini, ombrelloni, perché diceva lui in un messaggio: mi fanno pagare per arrivare al mare. No, non è così, e vatti a vedere le leggi, glielo fai vedere e dici: io posso andare al mare tranquillamente senza pagare un ingresso. Silvia Mobili vi saluta, grazie a Sergio Martelli, domani torna Marco Maisano, adesso c'è il giornale radio e tra poco The Breakfast Club.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. La Giordania ha abbattuto 4 missili provenienti dall'Iran. Sono stati intercettati dopo essere entrati nello spazio aereo giordano dal territorio iraniano, ha reso noto l'esercito in un comunicato. Teheran ha sferrato nelle ultime ore nuovi attacchi anche contro il Bahrain, altro paese del Golfo alleato con gli Stati Uniti, in risposta alla terza notte di bombardamenti americani. E l'Iran ha anche colpito 2 superpetroliere uccidendo un membro dell'equipaggio. Intanto Trump chiede un pedaggio per lo stretto di Hormuz. Antonio Cristiano.
2: Il capo della Casa Bianca si è detto sicuro. Ormai abbiamo il controllo dello stretto, garantiremo il passaggio, ma vogliamo essere rimborsati con un pagamento del 20% del valore delle merci. Provocazione o intenzione reale è la risposta di Trump agli iraniani, che da tempo puntano a ottenere un pedaggio dalla gestione dello stretto. Teheran però giustifica la pretesa con l'accordo firmato dallo stesso Trump e negoziato dai suoi inviati, suo genero Kushner e Steve Witkoff. Lì si legge che il passaggio è garantito gratuitamente dall'Iran solo per 60 giorni e che poi il regime si accorderà con l'Oman per la gestione dei servizi marittimi. Il memorandum però è ormai tramontato, i raid sono ripresi, il blocco navale americano è tornato e Hormuz è di nuovo, di fatto, chiuso.
1: Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze, accordo invece per la presidenza della Consob, oggi in Consiglio dei Ministri arriverà l'ok a Stazzi. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da Bollino Rosso oggi salgono a 4, Firenze, Torino, Brescia e Perugia, mentre domani saranno 7 con l'aggiunta di Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature ben oltre i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. L'Inter vuole il bis, la squadra campione d'Italia comincia la stagione con l'obiettivo di migliorarsi in Champions League e di vincere il secondo scudetto consecutivo. Sarebbe una rarità per il campionato italiano, ricorda il presidente interista Marotta.
3: Dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere 2 scudetti consecutivamente. Immaginare di poter rivincere lo scudetto sarebbe sicuramente un traguardo storico. Abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria. Quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica dei giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati.
1: E queste sono le ore del CT per la nazionale. Il presidente della Federcalcio Malagò ha detto: entriamo nella fase decisiva. Andrea Pirlo è l'ultimo nome inserito nella lista degli aspiranti. Questa sera prima semifinale dei mondiali a Dallas. La sfida tra Spagna e Francia. Arriva Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: va bene che ci avete chiesto un risveglio un po' lento, tenero, un po' morbidone, ma sì, non staremo esagerando, mi chiedo
1: un po'
0: io.
1: Di romanticismo.
0: Partiamo.
2: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Non dico il trenino di Copacabana, però insomma qualcosa che ci tiri.
3: Vabbè,
0: su.
3: Ma,
0: partiamo.
3: Scusa.
0: Ah, tu dici meglio partire lenti,
3: no,
0: e poi in progresso.
3: Se guardi la scaletta, piano piano si cresce, eh.
0: Hai
3: c'è
0: ragione.
3: Tanta roba in mezzo, eh.
0: Hai ragione, c'è un'altra Taylor, c'è un altro,
3: sì,
0: Taylor tra poco.
3: È vero, da James
0: di
3: Taylor.
0: Nuovo James Taylor.
1: No, vabbè.
3: Un'altra Taylor di nome, in quel caso.
0: Ragazzi, che volete sentire? Oggi facciamo dediche e richieste.
3: Scegliete
0: delle canzoni.
1: No, non è vero.
0: Che volete sentire un pezzettino?
3: Facciamo, no, facciamo
0: però
3: così,
0: con la dedica.
3: La dedica. Vediamo
0: vorrei
3: se
0: dedicare.
3: Siete fortunati. Voi
1: sì,
3: dire,
1: però
3: a me...
1: noi non accettiamo dediche banali. Questa la dedico,
0: esatto,
1: a mia moglie, questa,
0: no,
1: la dedico,
0: aspetta,
1: a mio marito.
0: Però è diversa, perché lui
1: deve
0: fare la scommessa.
1: Di...
3: Dove fa la scommessa? Che adesso diamo innanzitutto il nostro numero WhatsApp:

0: 342 342 2190. E magari uno dice: a me oggi piacerebbe ascoltare, che ne so, una canzone particolare di Lucio Battisti, perché ce l'abbiamo.
1: Brava. Una o di Daniele.
0: Quale canzone di Battisti vorreste ascoltare? Vediamo se siete fortunati o se invece dovrete beccarvi quella che è segnata, allora, sulla scaletta.
1: Mi viene in mente, sì, ho visto su TikTok, che frequento da poco,
2: certo,
1: e c'è praticamente due ragazzi che ogni sera si siedono davanti alla al televisore, uh-huh, mettono la 7 e scommettono poco prima che inizi il programma della Gruber, che adesso è fermo, sì, sugli ospiti della Gruber. Siccome il panel più o meno è ristretto, sì, una volta è Caraccia, una volta è Travaglia, certo, una volta Lina Palmerini, così, e ognuno di due fa una listina e poi si vede alla fine quando chi presenta gli ospiti, bella, rimangono delusi oppure no. Secondo me si può fare anche con questo.
2: Siete partiti dalle dediche, siete arrivati a provare a indovinare il pezzo.
1: Allora, dediche richieste, dediche richieste.
0: Beh, oggi per esempio ci dicono di Battisti, scrive Mauro, sarebbe bello sentire Don Giovanni, che fa parte del capitolo di Battisti con Panella. Noi non vi diciamo quale pezzo ci sarà di Battisti fra poco, lo diciamo dopo.
2: Tra l'altro bisogna ascoltare The Breakfast Club fino alla fine, fino alle 10, perché non sappiamo quando ci sarà la canzone di Battisti.
1: E dico dei numeri ogni ora, sì, e loro alla fine tutti quelli che compongono i tre numeri finali vincono qualcosa.
0: Vi diciamo, guarda, c'è Battisti, c'è Loredana Bertè, c'è Cesare Cremonini, basta, non vi dico altro, però insomma, se volete cominciare a provare ad indovinare i pezzi, così.
2: E ci stanno provando in tanti.
1: Ci stanno provando, vedi? Ragazzi, che roba.
0: Bella sta cosa, mi è
1: piaciuto. Allora, cari amici, vi raccontiamo un po' fuori onda quello che succede. Noi, sì, arriviamo qua, Riccardo pensa alle 4 di mattina, sì,
2: non l'abbiamo mai visto arrivare.
1: Non l'abbiamo visto arrivare. Una sola volta l'ho incontrato in corridoio, sì, ma solo perché stava sostituendo Maisano di corsa. Quindi veniva dalla parte opposta. Io entravo
0: e uscivo contromano.
1: Ho capito che qualcosa stava andando storto quando l'ho incontrato in corridoio, sennò è sempre fisso.
2: Sì, no, lui è lì. Sì, sì, sì.
1: E viene da più lontano di tutti noi.
0: Esattamente.
2: Tra l'altro, quando mi viene a prendere, fa un'eccezione alla sua regola, che non conosciamo la sua regola,
0: una piccola deviazione, ma sì, figuriamoci.
1: Allora arriviamo qua e ognuno si mette a leggere i giornali, io cartacei, amici miei, perché è l'importante, vero, della carta. I ragazzi qui
2: per leggere i cartacei ne legge soltanto due, mentre io e Riccardo ne leggiamo 10, però comunque lui
1: leggo solo due, gli altri leggo online,
2: sì,
1: naturalmente,
2: sì, sì, certo.
1: Però c'è preso spunto dal fatto che oggi Concita De Gregorio, proprio su Repubblica, dice, si lamenta del fatto che è stata in giro in diverse regioni italiane per un tour che sta facendo. In 4 giorni non sono riuscita a comprare un quotidiano. Da venerdì a lunedì, in viaggio di lavoro, muovendovi in treno e in auto tra diverse regioni per teatri e festival, non è stato mai possibile comprare il giornale. Non ci sono le edicole.
0: È così, lei praticamente si è spostata, immagino anche per la promozione del suo libro, che tra l'altro sta andando molto bene, tra Puglia, Abruzzo e Molise. Allora, non ci sono le edicole. Non ho trovato i giornali neanche in posti dove prima erano una sorta di consuetudine, come ad esempio gli autogrill. Io ad esempio mi sono fermato in tempi più o meno recenti in autogrill, non ci ho fatto caso, ma ero convinto che ci fosse la possibilità di acquistare un quotidiano, e invece anche molti autogrill dice: noi non abbiamo più questa sorta di concessione. Ha detto: deve andare in paese e vedere se c'è la possibilità di trovarlo, ad esempio in un grande centro commerciale. E non si trovano più in posti dove prima era possibile. Ricorderete, c'è stato un periodo in cui si trovavano anche nei supermercati.
2: È vero.
0: In alcune catene di supermercati, verso la fine, verso l'ingresso delle casse, c'era il pannello con giornali e riviste. Adesso non c'è più neanche lì. Non è facilissimo.
2: Poi fa riferimento anche ai posti vicino alle spiagge. Non ci sono sempre meno edicole anche nei posti turistici da quel punto di vista. Questa è una constatazione, tra l'altro, noi abbiamo più volte anche intervistato edicolanti che raccontano come sopravvivere, certo, all'interno di una crisi che sembra senza rimedio. Poi Concita De Gregorio cerca in qualche modo di dire: forse anche le risorse a pioggia lasciano il tempo che
0: non
2: trovano, perché
0: servite.
2: Il quotidiano, leggere un quotidiano, non è più un'abitudine, quindi deve rientrare tra le abitudini, esatto, delle persone. Per cui più edicole hai, più magari vedi il giornale e ti viene voglia di leggerlo, e più alimenti un'abitudine che sembra appunto oramai scomparsa.
0: Un segnale di speranza voglio darlo, perché nella mia recente e poi fin troppo breve purtroppo escursione nell'arcipelago toscano, ho notato che in quasi tutti gli stabilimenti dell'Elba era presente un'edicola, a volte all'interno del bar, a volte appena fuori.
2: È raro, purtroppo.
0: Il cacao è un'ottima scelta ed era una cosa bellissima, perché non c'è niente di meglio che arrivare al mare magari in orari così abbastanza precoci, prendersi il giornale e sfogliarlo senza il fastidio del vento sul lettino in prima fila.
1: Le parole della canzone dei Battisti,
0: sì, sto cercando,
1: non ho capito come
0: testa.
1: Sta allora un progetto, dice lei Concita De Gregorio, come possiamo fermare questa crisi delle edicole? Un progetto destinato per esempio a chi ha meno di 35 anni e vuole aprire un'attività, dare le edicole senza oneri di tassazione, senza imposte e gravami, certo, per rendere possibile anche la vendita di bibite lì al chiosco. Allora, voi sapete che molte edicole già fanno tutto oltre i giornali, molte già lo fanno.
0: Sono quasi costrette a farlo, diciamo, anche per...
1: Lei dice un banco, due tavolini, un posto dove tu possa sederti, prendere qualcosa da bere, sentire un po' di musica, forse intanto trovare a tua disposizione una selezione di giornali. Allora, a Roma ne abbiamo già parlato in passato,
2: ci sono
1: situazioni del genere.
2: Forse una cosa un po' brutta da dire è che gli under 35 sono poco abituati a leggere i giornali, quindi
0: anche
2: è un'abitudine che magari riguarda chi è un po' più grande e di conseguenza poi è difficile pensare di aprire un'attività

0: legge salva edicole, diciamo così, una riforma in cui si mira a salvare un settore che appunto è travolto dalla crisi del cartaceo, e in tanti comuni si stanno organizzando permettendo appunto alle singole edicole di poter allargare, diciamo, il panel delle vendite non solo ai giornali ma anche ad altri settori, insomma una riconversione, anche questa è una differenziazione importante.
1: Nei messaggi che arrivano al nostro 342-342-2190, purtroppo al momento sono più le segnalazioni di chiusure, di amarezza, no, dei nostri ascoltatori sulle edicole, che non messaggi un po' più incoraggianti. Leggo questo di Caterina, che nel suo quartiere Campo di Marte, siamo a Firenze, hanno chiuso 3 edicole nell'ultimo anno, ne rimane una, è ancora in Viale Fanti, gestita peraltro da una signora gentilissima, aggiungi, i quotidiani si trovano al supermercato, dove invece ho notato che almeno qui a Roma credo che non quasi sia rimasto quasi
2: parte.
1: Nulla.
2: Una speranza ve la voglio lasciare, e arriva da un nostro ascoltatore Nicola, che ci scrive da Bari e ci manda la foto della sua edicola, dove ci scrive che ha un amico, il signor Gianni, col quale si intrattiene, non appena la possibilità, in lunghe chiacchierate, lui dice, sulla vita moderna. E tante volte quando abbiamo parlato di edicole le abbiamo considerate non soltanto come un negozio dove entri, scegli e vai via. Diventa proprio un luogo nel quale avere delle abitudini. Noi ricordiamo quando andavamo da bambini a prendere il giornalino, da adolescenti, poi dopo i giornali, ed è sempre, lo guardiamo sempre con un po' di tristezza, pensare che alcune generazioni non avranno più questa consuetudine.
1: Sui posti che hanno perso le edicole, leggo questo messaggio di Roberto che si rifà a una segnalazione della stessa Concita De Gregorio, che ricordiamo questa mattina su Repubblica ha voluto sottolineare questa cosa. Scrive Roberto che stanno chiudendo anche le edicole delle stazioni ferroviarie, che era un classico. Aggiunge Roberto, a Sestri Levante, un nodo ferroviario di una certa importanza, edicola chiusa. Quindi vedete, anche nelle stazioni ferroviarie, non sempre quelle più piccole, è complicato trovare un quotidiano.
0: Poi dice Marco, e il problema dei giornali è che leggi le notizie del giorno prima. Sì e no, nel senso che
1: sono cambiati i giornali in questo.
0: Giornali oggi intanto che riescono ad approfondire le notizie, questo è molto importante, sapere di più sulla singola notizia che voi avete cliccato, e l'altra cosa sono i commenti, capire di più per commentare, no? Per avere un commento di qualche notizia, e questo è molto importante, lo puoi avere solo sui giornali.
1: Certo.
2: Purtroppo è arrivato un messaggio anche proprio da un edicolante, Sabrina, che ci scrive che la sua attività è finita. Lei proprio in questo modo è molto pessimista, perché dice i ragazzi non sanno cosa sia letteralmente un quotidiano e non vanno oltre i messaggi brevi. Lei dice sopravvivo solo perché ho una cartoleria, ma lei è proprio molto pessimista, non credo di arrivare alla pensione tra 7 anni. Noi ovviamente le facciamo il nostro in bocca al lupo, e speriamo che lei possa mandarci altri messaggi in futuro in cui rivede un po' la sua previsione.
1: L'amarezza anche di Maria, che dice l'edicola storica del mio paese a dicembre chiuderà. Non è solo l'edicola, ma come dicevamo prima è un posto dove ci si incontra, si fanno due chiacchiere, nascono amicizie, e mi sento già orfana, scrive Maria, perché poi c'è niente di più triste di vedere le serrande delle edicole chiuse, magari con il chiosco.
0: Abbiamo una anche qua vicino,
1: qui sotto, sì, molto triste. Molto.
0: Renato dice togliere gli inserti dal quotidiano che fa lievitare il costo inutilmente. Vabbè, ma sì, è qualche
1: dipende, no?
2: Non credo che i quotidiani non vengano comprati per il prezzo, perché comunque parliamo
0: molto
2: di un
0: spesso
2: costo,
0: quando
2: contenuti.
0: Ci sono invece gli inserti, sì, in alcuni giorni della settimana, e i giornali vengono venduti di più perché quell'inserto è molto interessante, molto spesso
1: lo è, spesso le iniziative editoriali di questo tipo sono intriganti, sono interessanti, quando magari
0: aiutano il giornale a raccogliere pubblicità e i lettori comunque ad avere anche un inserto, appunto un prodotto diverso dal quotidiano.

0: Beh, certamente i giornali hanno sofferto in questi mondiali per seguire questi mondiali, perché molte partite erano di notte fonda. Adesso sono cambiati dai quarti di finale, insomma, le
1: orari più umani per noi europei.
0: Ad adesso in poi sono alle 21 italiane.
1: E si parte stasera con la prima semifinale, che è quella tra Spagna e Francia, che dispiace dirlo, ormai è diventata la vera classica del calcio europeo, che un tempo era Italia-Germania.
2: Beh, le generazioni cambiano, sicuramente francesi e spagnoli hanno il calcio più competitivo a livello di nazionali.
1: Certo.
2: E lo dimostra il fatto che questo Francia-Spagna, come ricordi anche tu Riccardo, non è un inedito,
1: no,
2: insomma.
1: Tutt'altro.
2: E sarà, come tanti giornali hanno appunto sintetizzato, lo scontro tra le nuove generazioni di Mbappé che e Lamine Yamal, ancora più giovane.
1: Certo,
2: no?
1: Certo. Quindi stasera a Dallas c'è Spagna-Francia, domani sera invece c'è Argentina-Inghilterra, altro match proprio da per
2: che
1: cuori
2: si giocherà
1: forti.
2: Comunque alle 21 orario
1: alle 21,
2: italiano, andando più incontro alle esigenze europee che quelle sudamericane in qualche modo, no? Perché
1: sicuro.
2: Ovviamente il fuso orario avviene meglio per gli
0: stavo
2: europei,
0: guardando le quote.
1: Come
0: chi è favorito?
2: Ma credo la Francia, almeno da quanto abbiamo visto in questo mondiale, è sicuramente la squadra secondo me più attrezzata.
1: Però non credo che i bookmakers diano un margine particolarmente ampio per la Francia nel fronte della Spagna. Comunque, a parte il fatto che si sta comunque parlando di una semifinale, quindi per forza di cose per antonomasia deve esserci equilibrio. E stessa cosa immagino anche per Argentina e Inghilterra di domani sera, anche se l'Inghilterra, anche come campione del mondo in carica, potrebbe avere qualche arma in più l'Argentina, quindi staremo a vedere. E intanto, ragazzi, siamo pronti con Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale?
0: Ma ogni giorno ce n'è uno nuovo.
2: Oggi siamo arrivati a parlare di Pirlo.
1: Però c'è una cosa che potrebbe fare la differenza. Voi sapete che da qualche ora il presidente della Federcalcio Malagon, nelle sue prime mosse da nuovo presidente federale, ha nominato due figure che saranno il riferimento, no, per tutti i club azzurri, per tutte le nazionali azzurre, quindi Maldini, direttore tecnico, e Leonardo Advisor, e a quanto pare il nome di Pirlo metterebbe d'accordo entrambi, e questo potrebbe essere un grimaldello che i due potrebbero utilizzare nei confronti di Malagò per dire: presidente, guardi, noi in realtà l'uomo l'abbiamo scelto, è una scelta che sarebbe sostenibile da un punto di vista economico rispetto ad altre, è un allenatore che nella Juve qualcosina ha fatto, poi non ha avuto una carriera folgorante finora, però conosce benissimo l'azzurro, è stata una grande bandiera della nazionale.
2: Ecco, allora ti faccio questa domanda.
1: Sì.
2: Senza dubbio Pirlo è un grandissimo rappresentante della nazionale azzurra,
1: certo.
2: Ma è sufficiente questo per riuscire a riabilitare una nazionale così in crisi come quella italiana?
1: Non lo so, cara Imma.
2: Secondo me servirebbe più un allenatore che insomma si è fatto una bella esperienza in tanti contesti differenti e quindi riesce a prendere in mano una squadra che una squadra non è.
1: Guardiola
2: insomma
1: sarebbe l'uomo giusto.
2: Noi l'abbiamo detto tante volte, abbiamo un nome, abbiamo un sogno.
1: Guadagna appena 14 milioni di euro a stagione, quindi non credo che l'Italia sia in grado di garantirgli un ingaggio di questo tipo.
2: Ma non ci fa uno scontino?
1: Lì potrebbe esserci lo sponsor tecnico che potrebbe fare qualcosa di sorprendente, perché è lo stesso, sia il suo, lui è testimonia della Puma, possiamo dirlo, che lo sponsor tecnico della nazionale, e chissà che non si trovi un accordo in questo senso.
2: Io trovo al mio fianco un Andrea Lucatello sorridere sotto i baffi.
0: No,
2: cosa abbiamo detto che ti dà fastidio?
0: È un quarto d'ora che state parlando, sì, mi si escludeva.
2: Allora, ammettiamolo che facciamo spesso questi confronti con Riccardo, volevamo semplicemente coinvolgere anche i nostri ascoltatori in questo.
0: Capisco, però ogni tanto, che ne so, ditemi. E tu,
1: Andrea, cosa pensi di Pirlo?
0: Non penso.
2: Ma allora possiamo lasciarti spazio per dire non penso.

0: è troppo presto per parlarne.
1: Arriverà a breve, arriverà poi la nomina al nuovo
2: CT. Sei un po' democristiano con questo commento.
3: Ma secondo me sì, dai, tutto sommato aspettiamo qualunque persona, cioè non lo so, poi ieri c'è stata un'altra partita importante,
2: sì,
3: giusto?
2: Sì, è vero,
1: la partita del cuore c'è
2: sì,
1: stata.
2: Sì, certo. Perché ridi?
1: Hanno vinto i cantanti contro i politici, però non so neanche il risultato, perché la curiosità è questa, siamo andati a cercare sul web, non ci sono riferimenti sul risultato della partita, pochissimi, poco.
3: E chiamiamo Gabriele Corsi,
1: che era lì, il nostro Gabriele.
3: Beh, sì, sì, era il commentatore.
1: Sì.
3: Allora, Salda Vinci contro Matteo Renzi, era un po'
1: bene,
3: questa
1: sì,
2: la sintesi, il titolo.
3: Però sono andati a dormire via presto tutti i giornalisti, perché non vedo, e comunque c'era anche il nostro amico Albano.
1: Sì,
3: Albano,
1: che ha
3: ragazzi,
1: cantato e intrattenuto il pubblico.
3: Sì. Allora cerchiamo un po' più di informazioni, sì, casomai se Gabriele Sveglio ci può chiamare, e tra poco vi aggiorniamo. Beh.
4: Alla voce David Bowie.

0: Bernard Edwards. Alla chitarra Eddie Van Halen. Alle tastiere Vangelis.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that inspires.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente.

0: Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, sono Simonetta, chiamo da Roma. Voglio dire una cosa per la quale tutta l'Italia mi odierà.
1: Dai.
0: Che bello che siamo fuori dai mondiali, senza discorsi scemi, discussioni sulle partite, è meraviglioso. Buona giornata.
1: Hai capito, Simonetta?
2: Allora,
3: devo dire una cosa, Simonetta, che secondo me le va peggio, perché così le discussioni sui mondiali le sente comunque, ma neanche riguardano l'Italia, cioè
2: è
3: le
2: peggio,
3: sente sull'Argentina e la Spagna.
2: L'abbiamo detto tante volte, da un punto di vista emotivo e sportivo, guardare i mondiali con l'animo sollevato di chi non deve fare il tifo per la propria nazionale potrebbe anche essere un vantaggio, nel senso che ti concentri di più su quello che succede lì. Da un punto di vista giornalistico è una sciagura, perché sappiamo tutte che le partite della nazionale si portano dietro il caso, la vigilia, il colore, il costume, queste cose qui.
1: Qui facciamo 3 ore di programma sulla nazionale.
3: E che bello.
1: Guarda Riccardo che magliettina azzurra che c'è.
2: Stamattina sì, l'azzurro è quello che manca proprio lì.
1: In azzurro, esatto, in ricordo della nostra nazionale. Fermi tutti. Un popolo di non lettori, diciamo, di lettori sempre più scarsi, i laureati aumentano, perché questi ragazzi vogliono dare di più. In che cosa? Soprattutto in medicina, che è una laurea molto molto complicata da ma tu che hai varcato le soglie dell'università sai che ci sono
3: Andrea, dovete sapere, cari amici ascoltatori, che a un certo punto parte per la tangente parlando di cose che non abbiamo concordato.
2: Vabbè, comunque stiamo parlando del cosiddetto semestre aperto, che tante polemiche si portò dietro.
1: Tu hai scelto la laurea più facile, ma quella precedente. Nessuno ti accusa, hai fatto un percorso un pochino più
3: sono laureata in filosofia,
1: più banale.
2: Lo ricordo dello scorso anno, tutto il casino legato ai test di chimica, fisica e biologia, che per qualcuno era quasi insuperabile.
3: Un numero di promossi inferiore
2: molto
3: rispetto
2: inferiore.
3: Più che promossi, chi aveva superato tutte e tre le prove, chimica, biologia e fisica, erano meno dei posti riservati alla facoltà stessa. Ora cambia qualcosina.
2: Cambia innanzitutto che in graduatoria finiranno anche gli studenti che la sufficienza l'avranno strappata soltanto in una materia, cosa che invece era quasi impossibile.
3: Questo non vuol dire
2: prima.
3: Che entreranno però,
2: no,
3: perché ci saranno 3 graduatorie. La precedenza avranno le persone che avranno passato 3, tutti e 3 i test, e quelli che ne hanno passati solo 2. Infine, se sarà rimasto qualche posto disponibile, potrà entrare ed essere iscritto ufficialmente a medicina anche chi ha passato un solo test. Diciamo che forse però la novità più interessante è che, proprio per lasciare più tempo per studiare, il primo appello sarà a dicembre, quindi
2: dicembre,
3: ci saranno 2 mesi in più per preparare le materie che le matricole avranno iniziato a studiare a settembre, quindi questa è la novità più importante.
2: Poi 2 appelli a un mese di distanza che dureranno 50 minuti, ci sarà una pausa un po' più lunga tra una prova e l'altra che sale da 15 a 30 minuti, i quesiti complessivi saranno 31, di cui 21 a risposta multipla, quindi si dà qualche possibilità.
1: Ragazzi, stiamo cercando di facilitare i ragazzi più possibile.
3: Ma se ci rendiamo conto che una proposta non incontra le esigenze di chi di fatto deve fare l'esame, perché non modificarlo? Sono le persone che fanno l'esame, che studiano, che devono dirci se è appropriato o meno.
1: Se la montagna non va da Maometto non va la montagna.
3: Non lo so se intendevo questo, però è giusto prendere in considerazione gli studenti, che sono poi quelli che medicina studiano e che vogliono farla, no? Quindi le loro esigenze sono importanti.

0: proprio positivo la citazione delle parole di Macron che oggi riporta Repubblica: pronti a versare il sangue. Tu sei pronta, Imma, a versare il sangue per la patria?
1: Sono

0: domanda un po' difficile.
1: Sono troppo in retrovia. È ora di mandare le donne avanti. Avete voluto la parità dei sessi, allora noi stiamo a casa e voi stavolta andate al fronte.
2: Vabbè, ha parlato. A nome dei volenterosi, no? Macron, tra l'altro, in una giornata molto importante per la Francia, perché oggi è il 14 luglio.
0: È vero. E anche il compleanno di un mio amico il 14 luglio.
2: Beh, quello viene sicuramente prima del. Come si chiama?
0: Luca, auguri.
2: Luca, auguri. Scusa se il 14 luglio c'è anche qualcos'altro, ma insomma, sicuramente la tua festa oscurerà queste ricorrenze francesi della Bastiglia.
1: Purtroppo sono state oscurate dal gran caldo.
2: Sì.
0: C'è manifestazione. Un problema molto importante. In Francia ci sono anche incendi, come abbiamo visto, poco lontano da Parigi. È una dei paesi, delle aree, la Francia più colpita da questa ondata di calore, con temperature che superano i 40 gradi.
1: Si parla di 10.000 morti addirittura in tutta Europa.
0: Sono calcolati come.
1: Non so come possiamo calcolare.
0: Vengono calcolato un aumento di mortalità, che quindi è difficile non farlo coincidere con questo preciso aumento di caldo, però chiaramente non c'è un'autopsia che possa certificare che questi over 65 siano morti per il caldo. È sempre complicato.
1: Indubbiamente, adesso sui giornali oggi si analizzano tutte le ripercussioni del caldo, no? La notte, per esempio, tutte le tecniche per dormire la notte, chi si mette il ventilatore, chi dorme al contrario, chi accende l'aria condizionata in un'altra stanza, cioè sono tutte le cose che per cercare, perché sapete che la differenza è quella, anche per chi ha un bambino, cioè la differenza è tra chi riesce a dormire e chi no.
0: Ma questo è un problema anche analizzato scientificamente, perché questa ondata di grande calore colpisce soprattutto le notti, che vengono definite queste notti tropicali con le minime che sono molto alte.
1: E quando finirà? Non si sa, è ancora presto.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Entro nello spazio.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa, offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
5: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
4: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
5: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
4: Quindi raccontano anche storie assurde.
6: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
5: E allora do la soluzione.
4: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
5: Vinsero battaglie grazie alla loro...
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta

0: consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
1: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra nel Golfo. Colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz. Il presidente americano vuole un pedaggio per lo stretto. Il passaggio sarà garantito a chi paga il 20% del valore delle merci che trasporta, scrive il presidente degli Stati Uniti sui social. Poco prima, intervistato da Fox News, aveva spiegato: stiamo prendendo il controllo dello stretto, probabilmente saremo noi a gestirlo, saremo i guardiani dello stretto, detto gli angeli custodi, e quando lo faremo dovremo essere rimborsati. Sentiamo.
2: Well, we're taking over the strait. We're going to keep the strait and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. And now we're going to guard it. We're going to get paid for guarding it. A lot of money.
1: Le nazioni che stanno dalla nostra parte sono molto ricche, ha concluso Trump. Non possiamo lavorare per nulla come abbiamo fatto finora. Verremo pagati un sacco di soldi. ICE uccide ancora un secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione statunitense. Ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano. La dinamica della sparatoria non è ancora chiara. Più di 500 poliziotti e carabinieri impegnati nella maxi operazione antimafia di queste ore in Calabria, colpite tra le altre le cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano e Condello. 79 le persone arrestate per reati che vanno dal traffico di droga all'estorsione e l'associazione mafiosa. Ha confessato l'omicidio di Aurora Tila, il 17enne a processo per aver ucciso la 13enne a Piacenza nel 2024. Durante il processo di appello si è scusato per il gesto e per aver atteso tanto a confessare. È già stato condannato in primo grado a 17 anni. Al via le iscrizioni al semestre filtro di medicina. Tutte le novità con Chiara Iorio.
3: Tutti gli aspiranti medici avranno tempo fino al 3 agosto per l'iscrizione al nuovo semestre filtro. I primi corsi, che partiranno il 1 settembre, saranno ad accesso libero. Per la definitiva immatricolazione è necessario il superamento degli esami di fisica, chimica, biochimica e biologia. I corsi dovranno terminare entro 10 giorni prima del primo appello d'esame, fissato per il 10 dicembre. Gli esiti saranno pubblicati il 23 dicembre. Il secondo appello si svolgerà l'11 gennaio 2027. La graduatoria nazionale sarà composta da 3 sezioni. Nella prima sarà inserito chi avrà superato 3 esami, nella seconda gli studenti che avranno conseguito almeno 2 sufficienze, nella terza coloro che avranno superato solo un esame.
1: Entra nella fase più emozionante la Coppa del Mondo di calcio. Alle 21 la prima semifinale tra Spagna e Francia. Domani, sempre alle 21, si giocherà Inghilterra-Argentina. Capital News torna alle 9.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza.

0: per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Londra, alle 8 e 8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Siamo insieme fino alle 10. Tra favorevoli e contrari, il decreto sugli autovelox è diventato operativo. Cambiano i controlli. Dopo 34 anni entrano in vigore, diciamo, le regole uniche sull'omologazione, la taratura, le verifiche, e tanti autovelox vengono spenti in attesa, appunto, che vengano aggiornati. E qui ci sono i favorevoli e i contrari. Cerchiamo di capirne qualcosa di più con un esperto.
1: Esatto, ne sono stati spenti 850, peraltro, sostanzialmente uno su 5. E questo decreto di cui parlava Andrea è diventato operativo dalla mezzanotte di domenica scorsa, quindi da poche ore, domenica 12 luglio. Ne parliamo appunto con un tecnico di sicurezza stradale che capisce, che mastica molto l'argomento, Giorgio Marcon, che è con noi questa mattina. Buongiorno Marcon.
2: Buongiorno. A voi.
0: Dottor Marcon, lei è contento di tutti questi autovelox spenti?
2: Ah, guardi, allora, gli autovelox spenti sono tutti autovelox illegali di per sé, ma anche quelli che devono spegnere sono tutti illegali, quelli che lo utilizzano sono

0: tutti illegali, perché questi strumenti non hanno nessuna caratteristica per essere omologati. Prima di tutto, l'omologazione cartacea è una cosa, l'omologazione tecnica è un'altra. Cioè, sicché praticamente questo decreto ha semplicemente spostato il termine approvazione in omologazione, ma rimane la sostanza sempre quella. Automaticamente uno strumento omologato prima deve essere legalizzato. E cosa vuol dire essere legalizzato? Deve avere una produzione di misura che sia certa, accertabile e non manomettibile.
1: Ecco, ma sì. Può spiegarci allora questo termine omologazione? Non è soltanto un termine formale, cioè vuol dire che questi apparecchi di fatto non corrispondono a criteri stabiliti da chi?
0: Dalla legge. La legge è chiara, praticamente uno strumento deve mettere una misura certa, accertabile e non manomettibile, e deve avere il suo file audit trial e file log. Cosa vuol dire questo? È la scatola nera dello strumento che registra tutte le operazioni e i calcoli che viene effettuato sullo strumento.
1: E quindi secondo lei queste caratteristiche mancano a tutti gli autovelox presenti in Italia?
0: Mancano a tutti gli strumenti di misura legale. Purtroppo tutte le sanzionatrici non hanno questi elementi. Ecco, purtroppo dico, perché? Perché finora hanno utilizzato strumenti di screening, perché hanno strumenti di screening come prova legale. Questa è stata una illegalità che finora hanno messo in atto, praticamente nell'ignoranza di chi praticamente anche noi abbiamo dovuto, diciamo, lavorare abbastanza per poter capire questa illegalità, diciamo, iniziale, perché si suppone che lo Stato emetta in commercio strumenti che siano legali. In realtà, cioè, forse per inganno dei costruttori, forse per necessità economiche, forse, come qualche giudice ha dichiarato, per i fini della sicurezza si possono utilizzare anche strumenti legali. A me non risulta, perché io non penso che per legge si possa certificare che un grammo sia un chilogrammo. Ecco, qui siamo a proprio punto: la misura che viene rilevata praticamente da qualsiasi strumento, nel caso di specie l'autovelox, che rileva la misura obliqua, non è lineare la misura che viene registrata. Di per sé ogni strumento dovrebbe avere, cioè ogni autovelox che viene installato deve avere la sua omologazione, perché è diverso dall'altro che viene installato.
2: Ma io come faccio a sapere se l'autovelox che mi ha fatto la multa è omologato o no?
0: Ma allora questo deve avere, ogni strumento di misura deve avere la sua certificazione prima metrologica legale, che CE. Questa è quella che deve avere. Ecco, per il semplice motivo, se manca questo, lo strumento è uno strumento di misura di screening, non è uno strumento di misura legale, è uno strumento che emette una misura come statistica, ma non come prova legale.
3: E a livello di sanzioni, di multe che sono state combinate fino adesso con molti di questi autovelox, lei che cosa prevede, Marcon?
2: Chi ha fatto ricorso se le viste respingere, no?
0: Cioè, il problema di fondo qual è? Che chi ha pagato, purtroppo la nostra norma prevede, vuol dire che ha consentito la questione della contravvenzione, della sanzione. Però dico, se uno ha volontà, può anche instaurare una causa, però, come dico, è una causa faraginosa, e trovare il giudice che poi dopo possa comprendere la questione. Ecco, diciamo che delle illegalità che è stata utilizzata finora. Ecco, però potrebbe anche essere che una persona faccia praticamente quando gli arriva, fa una raccomandata o una PEC, gli dice: pago per convenienza e mi riservo di procedere civilmente e penalmente qualora emergeranno reati a vostro carico.
2: Senta, ecco, Marcon, ma questa guerra all'autovelox, no? Che anche lei in fondo ha intrapreso, non è una guerra alla sicurezza stradale?
0: No, perché la sicurezza, allora, mi scusi, lei ha mai visto un autovelox che ferma l'automobile che va a 200 all'ora?
2: No.
0: Beh, allora, dov'è la sicurezza?
1: Beh, però quando sappiamo che c'è un autovelox,
0: questa è semplicemente una ideologia che ci stiamo facendo. Allora, la sicurezza si fa facendo un'informazione di qual è il pericolo della strada. Uomini sulla strada che fermo una persona e gli dico: guarda che stai violando il codice della strada, o installando praticamente pannelli di attenzione, sei in violazione della legge,
3: dei dissuasori, ecco, sostanzialmente,
0: chiamiamoli così, un preavviso: guarda che stai violando la legge, al prossimo
2: scusi Marcone, ma guardi che chi va 200 all'ora in autostrada sa benissimo che sta violando la legge, ma è consapevole di questo, non gli servirà certamente un pannello, ma può servire un autovelox a dire: forse qua se vado a 200 mi fanno la multa.
0: Allora, io vogliamo garantire

0: garantire la sicurezza, nel senso di la sicurezza e la sicurezza della sanzione, ci sono tanti modi nel modo legale di farli. Nel modo attuale, come le ho detto, vengono installati autovelox che io transito a 50 all'ora e mi viene rilevato magari a 70 all'ora. Secondo lei è sicurezza questa?
1: No, se è dimostrato, ma... no, però non è dimostrata questa cosa, perché oh, no, la maggior parte delle multe
0: io lo dimostro, sì, sì, no, io certo. Lo dimostro da perito, io lo dimostro.
2: Senta Marcone, telegrafico, prima di salutarci, secondo lei si arriverà ad una uniformità per quanto riguarda gli autovelox? Cioè si troverà una soluzione per fare in modo che tutti quelli che saranno installati d'ora in poi saranno omologati e quindi fruibili in questo senso?
0: No, perché non hanno i criteri tecnici funzionali per poterlo fare, perché questi strumenti vengono tarati a una temperatura di laboratorio, poi dopo vengono utilizzati a temperature diverse, c'è praticamente l'inquinamento ambientale che crea, cioè va ad alterare la misura di per sé, gli strumenti non hanno le caratteristiche per poter essere omologati.
3: Quindi secondo lei è proprio l'autovelox in sé come strumento che non funziona?
1: Aboliamo l'autovelox.
0: No, non è che io non sono contrario alle autovelo, ecco, io sto facendo, anche perché come avete visto dall'Europa vogliono che le auto si blocchino, praticamente, cioè si blocchino, rallentino in riferimento alla segnaletica. È un brevetto che ho fatto io nel 2013, è già brevettato questo sistema.
2: Va bene, insomma, abbiamo fatto un po' di chiarezza, vedremo
3: questa è la
2: come
3: sua
2: si
3: posizione,
2: chiuderà. D'altronde è una cosa voluta fortemente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, staremo a vedere quali saranno i risultati. Grazie a Giorgio Marcon per essere stato con noi questa mattina, buon lavoro,
0: buona
2: grazie.
0: Giornata.
3: Buona giornata.
0: Yeah.

sono Francesca da Lecce. Allora, vicino alla, l'autovelox si rallenta e poi si riprende. Però, per esempio, su una strada che c'è qui in Salento, c'è un autovelox vicino a un grande parco commerciale e va benissimo che la gente rallenti lì nei pressi di questo parco commerciale, perché si entra, certo, e si esce qui.

0: quindi cioè, quel pezzetto di strada, queste operazioni sono più sicure, però poi dopo si riparte a subito. Velocità supersonica, cioè io me ne accorgo, io magari comunque non è che supero chissà di quanto, perché comunque il limite è 90.
1: Allora,
2: sì, un po' come quando va via la safety car nelle gare di Formula 1, no? Che poi che c'è tutti. Via libera e tutti ripartono a enorme velocità. Ma poi vogliamo parlare anche delle tante app che la gente scarica, che segnalano la presenza di odore, anche lì,
1: quelli fissi, almeno l'Italia continua ad aumentare, o comunque aveva il diciamo il numero di autovelox fissi più alto d'Europa, avevamo 11.000 dispositivi, poi alcuni sono stati spenti. In totale comunque in Europa ce ne sono, l'Europa è il continente più equipaggiato per il controllo della velocità, e se andate invece in Oceania o in Africa avete meno possibilità di essere multati da un autovelox.
3: Ma senza dubbio in Italia c'è una grandissima confusione.
1: In Mozambico non ho mai preso una multa.
3: Bravissimo, avrai rispettato i limiti di velocità.
1: Esattamente sì.
3: In Italia c'è una grandissima confusione sugli autovelox, perché questi decreti di omologazione li aspettiamo da anni e ogni volta portano proprio a confusione. Mi sembra quasi manchi la certezza della legge, perché se ogni volta che ho una multa posso pensare di che questa multa è arrivata da uno strumento non omologato, è chiaro che c'è bisogno di una chiarezza che manca. Dall'altra parte mi sembra utile darvi anche un dato che arriva dall'Università di Firenze, che dice che la presenza degli autovelox riduce la mortalità per incidenti stradali tra il 15 e il 26%,
2: che non è poco,
3: a seconda chiaramente di città, certo, e dei luoghi nei quali sono posizionati.
2: Allora vi do un'altra cifra, questa è una cosa che a livello di curiosità fa riflettere, perché è stato individuato il comune che nel 2025 ha incassato di più dalle multe di autovelox. Stiamo parlando di un incasso di 770.000 euro. Ma la curiosità qual è? Che questo comune, che si chiama Carrodano, siamo in Liguria, in provincia di La Spezia, ha 465 residenti. Un solo autovelox, che è piazzato su una strada provinciale, la 566, che continua a fruttare al suo comune delle cifre record. Praticamente questa cifra che vi abbiamo dato prima di 770.000 euro significa, ripartita per il numero di abitanti, 1.700 euro per ogni residente, con un solo autovelox. Quindi non so
3: mi
2: come interpretare questo
3: importante
2: dato di questo piccolo comune, ripeto, 465.
3: Mi unisco un po' al discorso di Riccardo, parlando però di un paese che è la Svizzera, che viene citata da tantissimi ascoltatori. Perché, come ci racconta Lorenzo, è proprio parte di una strategia per migliorare la sicurezza stradale, quella della Svizzera, che ha aumentato molto gli autovelox e ha diminuito il limite massimo di velocità, ha inasprito le pene, e questo, secondo il racconto che ci fa oggi Lorenzo, ha diminuito di conseguenza la mortalità, aumentando però il numero di patenti ritirate, perché non c'è una grande tolleranza verso chi non rispetta questa legge.
1: Ragazzi, ci avete cacciato dai mondiali, ma la Svizzera rimane al numero uno per la sicurezza.
3: La Svizzera l'accetti come riferimento, Riccardo, perché sappiamo che Riccardo non li puoi nominare la Norvegia, la Finlandia,
2: la Svezia,
3: non so se la Svizzera può andare
2: su certe
3: bene.
2: Cose mi sembra che il rigore svizzero sia ormai inossidabile e insindacabile, direi.

0: provincia di Como e infatti ti dico che non hai idea di quanto vanno a manetta, vadano a manetta i svizzeri sull'autostrada Chiasso-Como, oppure vengono bellamente nella città di Como a fare cacchio che vogliono, perché poi non c'è la, non sono perseguibili con le multe italiane lì in Svizzera, quindi si sfogano i bambini quando vengono in Italia. Ciao.
1: Non bella questa descrizione,
2: no,
1: che peraltro arriva anche da altri nostri ascoltatori che raccontano proprio di vedere sfrecciare sulle autostrade italiane delle macchine con le targhe svizzere.
2: Che si sfogano lì, diciamo, ecco.
3: E hanno ragione, se accarrodano, incassano così tanto. L'autovelux è all'uscita dell'autostrada che porta a Levanto, alle Cinque Terre, e quindi ecco, è quindi super frequentato
2: strategicamente. Ecco perché
3: ho preso anch'io due multe, Cristiana da Bologna.
2: Carodano e non Carodano, scusate per la pronuncia catacorrige da parte mia prima. Sì, sì,
1: abbiamo parlato del rigore svizzero, ci sono arrivati molti messaggi al nostro numero WhatsApp ricordando che non si può parlare di rigore svizzero dopo ciò che è successo la notte di Capodanno, sappiamo.
2: Mi sembra
1: purtroppo
2: una cosa abbastanza
1: a Tramontana,
2: limite,
1: è chiaro che stiamo parlando di una cosa completamente diversa, mi sembrava giusto sottolinearlo, perché in tanti hanno tutta un'altra cosa, stiamo parlando di sicurezza stradale e non credo sia possibile fare eleggere una nazione come perfetta e dove tutto funziona, quindi lungi da noi voler fare questo della Svizzera, ma come di qualunque altro paese.
2: Per completezza di informazione, che tra l'altro la proprietà del Constellation non era proprio svizzera,
1: è vero che però sono mancati dei controlli da parte delle autorità, questo almeno sembra quasi accertato.
4: Di certo quello che possiamo dire che con gli autovelox i comuni incassano tanto, comunque un bel tesoretto che insomma al quale nessuno vuole rinunciare.
1: Incassano anche perché ci sono automobilisti che non rispettano quel limite di velocità, poi molti mi potranno dire sono messo fuori dall'autostrada, in quella strada si poteva andare a 70 e l'autovelox è messo a 50, può essere tutto
4: però
1: vero.
4: Però il nostro tecnico esperto Giorgio Marcon dice: ragazzi, attenzione che qui quando andate a 50 vi segna 70.
1: Non è ciò che dicono i dati ufficiali, che parlano di una tolleranza del 5%. Poi, insomma, lui avrà i suoi dati, noi riferiamo quelli che sono i dati ufficiali.
4: Se questa battaglia viene portata avanti addirittura dal ministro dei trasporti, diventa significativo, insomma, diventa una fotografia di un paese che se ne vuole fregare dei limiti.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: patatina.
1: Ciao patatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale.

0: Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Aretha Franklin, la migliore sigla per l'appuntamento con Imma.
1: Eccoci.
2: Ex. Che onore, ma guarda, sono proprio felice di queste parole, guarda, che hai speso per me. Grazie.
1: Ti meriti tutto, Imma.
2: Grazie. Beh, siamo gentili solo perché siamo verso la fine della stagione.
1: Assolutamente,
2: ma
1: sì.
2: Non importa.
0: Non ti meriti un futuro radioso. Non in questa radio, naturalmente.
2: Grazie.
0: Però hai detto radioso.
2: Radiofonico era bello, meglio. Radioso va bene uguale. Allora, oggi vi porto una notizia politica. Partiamo da questo.
1: Vai.
2: Perché è nato in Italia un nuovo movimento politico. Uh-huh. Si chiama Partito dei Capibari.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Feltri,
0: io lo
1: pizza
0: prendere.
1: Surgelata, sì.
2: Vedi, allora, quindi quanto siamo in sintonia.
1: Hanno un programma molto
2: ambizioso. Interessante. Prima di tutto parliamo, i capibara sono i roditori più grandi al mondo.
1: Sono
2: diventati noti durante il Covid perché avevano preso d'assalto le piscine dei ricchi in Argentina, delle piscine magari abbandonate all'interno di seconde case, e quindi da lì sono diventati un po' il simbolo del relax, perché mentre tutti erano durante il lockdown molto preoccupati, li si vede in qualche modo a bordo di queste meravigliose piscine. Sì. Allora è stato preso un po' come simbolo di questo movimento che all'interno del proprio programma passa dall'abolizione del capitalismo attraverso un lavoro settimanale molto tranquillo.
1: Perché
2: propongono 24 ore di lavoro a settimana.
1: Pensate un po', 24.
2: Lo slogan è: non è la fine del mondo, ma l'inizio del riposo.
1: Certo.
2: Queste 24 ore settimanali, come potete immaginare, tutti molto contenti di poter condividere questo slogan con questo orario settimanale molto ridotto. Scrivono sotto questa notizia: c'è gente che in 40 ore settimanali fa cose che può benissimo fare anche in 24 ore, quindi l'idea è un po' quella di lavorare una giornata intera e poi godersi la settimana, oppure lavorare qualche ora ogni settimana, non lo so come volete intenderlo.
1: Uno si organizza poi lì, non lo trova il modo di organizzarsi.
2: Comunque chissà se riusciremo a coinvolgere il presidente di questo movimento e parlare con il capo del partito dei capibara. Uh-huh. A proposito di animali, c'è un altro animale che è diventato simbolo di una nazione o perlomeno di un giocatore, e stiamo parlando di un procione. Il procione è stato visto in mano a Haaland, il insomma il campione norvegese, proprio
1: City,
2: al ritorno in patria dopo dopo i mondiali, che comunque si sono conclusi con una sconfitta contro l'Inghilterra, ma comunque gli hanno portato parecchia gloria, non solo a Haaland ma a tutta la nazione. Quindi lui è sceso dall'aereo con in mano questo procione imbalsamato.
1: Però c'è la spiegazione.
2: Tiene in mano una bottiglia di whisky, così per spiegare, sembra quasi un portabottiglie.
1: Sì.
2: È costato circa $750 questo souvenir acquistato a Dallas.
1: Sì.
2: Allora lui si è presentato.
0: Ammazza, che porcata sta cosa.
2: Non so se tu hai altre spiegazioni.
1: Questo... dicevo che appunto lui teneva evidentemente a questa pregiatissima bottiglia di whisky che costa appunto $750 infilata dentro questo procione impagliato.
0: Ma scusate, sto procione è vero o no?
2: No, è imbalsamato. Non so come definirlo.
0: Ovviamente la bottiglia dentro al procione vivo la vedo difficile.
2: Non pensare, qualcuno sui social ha iniziato a dire: ma si è portato davvero un procione vero? Perché comunque il personaggio lasciava possibile anche questa strada.
1: Questo orsetto lavatore in realtà è vero, è imbalsamato, fa un po' schifo, devo dire, una cosa un po'
2: chiccio.
1: Però vabbè.
2: Tra l'altro, sottolineo, bravo, mi stai guardando, complimenti. Sono proprio felice di questa sintonia, perché in tanti hanno scritto: ma scusate, ma voi potete portarvi un procione imbalsamato in aereo? Così in cabina?
0: Stiva forse sì.
2: Lui l'ha portato giù dalla scaletta, quindi evidentemente lo aveva con sé.
1: Era a bordo.
2: Durante questo. Oppure un'altra ipotesi è: forse sai quei souvenir un po' brutti, un po' kitsch, che rubi in hotel per come ricordo della vacanza? Forse c'è un procione come porta bottiglia in albergo e ha pensato in qualche modo.
1: Lo vedo più da
2: a
1: duty free.
2: A volte più un porta saponette, ma
1: lo vedo più da duty free all'ultimo momento. Entri, lo prendi.
2: Che cosa posso regalare alla mamma?
1: Un procione.
0: Quando non hai portato niente da regalo.
1: Bravo, alla fine, sì.
2: Allora, volevo poi farvi sentire anche un'altra nazione che è tornata a casa dai mondiali con una sorpresa. Si tratta della nazionale senegalese.
1: Uh-huh.
2: C'è stata proprio una conferenza stampa da parte del presidente della confederazione calcistica, insomma, del Senegal,
1: Abdoulaye
2: che ha detto:
1: Fall.
2: Ho una brutta notizia per voi. Il medico sportivo che da 10 anni collabora con la nazionale, in realtà non è un medico sportivo, ma è un ginecologo.
3: Bonne chose. Mais l'autre aspect aussi, c'est qu'en fait, nous, notre médecin titulaire, en fait, il n'a pas le profil académique.
2: non ha profilo accademico, insomma.
3: C'è quelque chose che j'ai découvert tardivement. Parce que le docteur Fedor, c'est un gynécologue de formation. Et je pense qu'à ce niveau, avec le retour que j'ai eu, bon, les gens n'étaient pas suffisamment convaincus pour être souvent accompagnés.
1: Cioè, allora, loro hanno detto, scusa, il profilo non era proprio quello giusto del medico
2: detto,
1: sociale.
2: Scusate, noi per 10 anni pensavamo avesse un'esperienza differente e invece era un ginecologo. Ma allora, io quando ho guardato questa notizia non pensavo neanche potesse essere vera. Ma dopo il procione di Holland ci sembra tutto credibile in qualche modo.
1: Tra l'altro, perché il Senegal è stato un mondiale proprio sfigatissimo, perché non è stata l'unica grana quella del medico sbagliato sostanzialmente, ma la struttura alberghiera è stata giudicata inadeguata, soprattutto le
2: anche
1: giocatori
2: norvegesi, peraltro hanno avuto questo problema
1: a Miami, è vero, ma soprattutto il Senegal ha lamentato l'assenza del cuoco nello staff, non è partito col cuoco di riferimento, diciamo così. Allora molto spesso i giocatori, quasi tutti, ordinavano il cibo con i provider di delivery, cioè delle consegne.
0: Bellissimo.
1: E quindi il Senegal sta trasferta la ricorderà, ma non
0: arrivavano
1: in modo piacevole.
0: I rider così, esatto, sotto di chi è questo?
2: Sì. Io vi ricordo che un tennista, Rublev, che era alle ATP Finals a Torino, si è visto recapitare a casa proprio con una di queste piattaforme il sushi, e non la cucina italiana, capito?

0: su Radio Capital. Sono acceso? Sì,
1: sì,
2: mi sentiamo forte e chiaro.
0: Le cuffie. Attenzione, c'è un appello importante dei premi Nobel, economisti ed esperti, che dicono: guardate che l'intelligenza artificiale si sta rivelando in maniera netta un rischio per il lavoro. Qui sono oltre 200 economisti e ricercatori, tra cui appunto 15 premi Nobel, che hanno rilasciato una dichiarazione congiunta avvertendo che l'intelligenza artificiale potrebbe rimodellare l'economia a una velocità e su una scala superiore a quelle della rivoluzione industriale, per cui un cambiamento che noi sappiamo che sta avvenendo a una certa velocità potrebbe improvvisamente accelerare e portarci in terreni sconosciuti o almeno nei quali noi siamo impreparati.
1: Ma sì, insomma, siamo arrivati alla conclusione che per quanto ci si sia spinti parecchio già avanti con l'intelligenza artificiale, ci sono delle zone che sono ancora assolutamente inesplorate, no?
0: Il vapore, l'elettricità e i computer hanno dato alla società decenni per adattarsi. Sono arrivati lentamente,
1: poi,
0: no?
1: Poi c'è la
2: però
1: la
2: stiamo
1: crescita.
2: Guardando a queste rivoluzioni anche con il distacco della storia, nel senso che chiaramente ora siamo nel mezzo di quella di una rivoluzione inarrestabile e quindi ci sembra impossibile riuscire a mettere un argine. Forse si pensava così, insomma, anche nei riferimenti
1: per
2: letti
1: chi volesse,
2: da Andrea.
1: Potrebbe ascoltare la puntata di oggi di Pizza Surgelata. Abbiamo parlato della Ford che aveva licenziato un sacco di persone nel controllo delle macchine per mettere l'intelligenza artificiale, si è resa conto che i robot non erano all'altezza degli umani e hanno richiamato questi ingegneri. Quindi succede anche questo.

0: alla voce David Bowie.
1: Alla batteria Ringo Starr. Alla chitarra Eddie Van Halen.

0: Al basso Bernard Edwards. Al piano Billy Joel. Want you just the way you
1: are. Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
16: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
18: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
22: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
23: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. La guerra nel Golfo Persico è ufficialmente ricominciata. Roberto Ciuti.
24: Lo ha annunciato Trump al Congresso americano. Colpiremo tutte le capacità.

0: città dell'Iran che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di PKX Mountain, ha detto. Nella notte terza ondata di raid americani con reazione di Teheran che ha attaccato la Giordania, dove 4 missili sono stati intercettati, e anche strutture americane in Bahrain. Secondo fonti di Abu Dhabi, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere degli Emirati Arabi nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Intanto si accende lo scontro tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Nelle ultime ore attacco saudita all'aeroporto di Sana'a e risposta dei ribelli yemeniti con attacchi missilistici.
1: A Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, 9 paesi tra cui l'Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Nuove polemiche negli Stati Uniti sull'operato dell'ICE, l'Agenzia Federale per l'Immigrazione. Un 26enne colombiano è morto durante una sparatoria con gli agenti nel Maine. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava una minaccia per la sicurezza pubblica, ma la dinamica di quello che è successo di questa operazione resta ancora da chiarire. Si tratta del secondo decesso in pochi giorni durante le operazioni dell'agenzia. La vittima aveva i documenti regolari. Arriva la terza ondata di calore sull'Italia. Oggi sono 4 le città con il bollino rosso per il rischio caldo. Sono Torino, Perugia, Firenze e Brescia. Domani saliranno a 7. Le temperature continueranno a crescere fino a raggiungere punte di 45 gradi nelle aree interne della Sardegna. E siamo ai mondiali di calcio, questa sera alle 21 la prima semifinale con la sfida di Dallas tra Spagna e Francia. Domani sempre alle 21 ad Atlanta si giocherà invece Inghilterra-Argentina. Per quel che riguarda la nostra nazionale di calcio, da oggi si entra nella fase di individuazione del nuovo CT dell'Italia. Almeno queste sono le parole del presidente federale Malagò.
2: Prima possibile, senza fare le cose in un modo sbagliato, almeno quello che si pensa siano le cose fatte nel modo migliore. Poi insomma ci sono anche degli aspetti di condivisione con Maldini e Leonardo, c'è anche un discorso di numeri, insomma quando si vanno i contratti ci sono magari dei desiderati e poi ci sono dei fatti reali. Sono sincero, si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
1: Così Malagò, l'apertura di borsa a Milano, Piazza Affari inizia con una perdita di 0,53%. Alle 10 torna a Capital News.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: John alle 9:08 minuti, è la terza ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Dobbiamo analizzare alcuni contenuti, diciamo, comunicativi di un personaggio politico che ormai sta prendendo la ribalta.
1: Sta rubando la scena, indubbiamente, in questi ultimi, ultimo periodo.
0: Per colpa o anche grazie ai giornalisti, non lo sappiamo, ma la vogliamo analizzare stamattina con Patrick Facciolo. Buongiorno, Patrick.
1: Ci troviamo con piacere.
2: Buongiorno.
1: Ciao Patrick.
3: Eccoci, buongiorno, buona estate. Buongiorno,
1: buongiorno caro
0: Patrick. Alcune volte allora, le tecniche ti posso far sentire?
3: No, volevo, volevo già rispondere a questa cosa, nel senso che i giornalisti facciamo il nostro lavoro nel parlare di Vannacci. Vannacci è una notizia. Semmai il tema dell'amplificazione del frame di Vannacci è una responsabilità dei politici, che invece di fare una comunicazione strategica continuano a parlare di lui e lo amplificano.
0: Certo. È famoso il, diciamo, il generale Vannacci, perché ribalta un po' le situazioni. Se tu fai una domanda, lui ripete, diciamo, l'argomento riproponendoti una domanda, eccolo qua.
4: La cosa di tutte le religioni, però non solo di quella islamica. Però quello che.
5: E quali sono le norme della religione cristiana che prevalgono?
4: Sto facendo io una domanda, cioè i ruoli sono ben definiti qui, se mi permette.
5: E fa come le puntate dei polizieschi americani. Cioè? Quale domande le facciamo solo noi?
0: Hai capito?
1: Con
0: qui
1: Mariano
0: le
1: d'Aprile,
0: le facciamo solo noi.
1: Sì, sulla 7.
0: Che dici, padre?
3: Allora, qui la questione è sempre la stessa, è la controdomanda, la tecnica della controdomanda. Cioè tu chiedi una cosa, io ti smonto il frame, cioè ti smonto quell'inquadratura e ribalto dimostrandoti o che non sai ciò di cui stai parlando o proponendoti un'analogia, una falsa dicotomia, come fa Vannacci, per smontare la complessità dell'argomento. E questo è un classico della sua comunicazione, ma come ho raccontato in un video che sta andando virale sui social in queste ore, è un classico anche della comunicazione di Donald Trump. Se ci fate caso, nelle sue conferenze stampa lui tende o a fare controdomande o a interrompere dicendo cose sull'emittente che sta ponendo la domanda, quindi siete fake news, voi della CNN siete fake news, a voi non rispondo, e in questa maniera cerca di sollecitare l'attivazione emotiva del giornalista, e il giornalista, nella peggiore delle ipotesi, entra nel merito.

0: modo. Nella migliore invece rifà la domanda, che sarebbe la cosa giusta. Ricordiamoci anche il caso di San Giuliano, quando chiedeva: ah, io sì, sono, diceva, io sì, sono antifascista, ma voi siete anticomunisti? Chiedeva ai giornalisti.
1: Certo.
0: Ecco, questo è un altro esempio di controdomanda che non ha nessun senso, nel senso che il giornalista è colui che fa la domanda. Poi San Giuliano si giustificava dicendo: anch'io sono un giornalista, quindi faccio anch'io la domanda.
2: Ma per esempio, tu che sei esperto, no? Silvio Berlusconi attuava la controdomanda o no?
0: Berlusconi, più che la controdomanda, faceva un po' come Trump nel dire, non diceva proprio voi fake news, perché all'epoca non c'era la paura fake news.
3: Sì.
0: Però per esempio diceva: a voi di Repubblica io non rispondo, oppure voi di Repubblica prima di farmi domande dovreste guardare cosa avete scritto sul Presidente del Consiglio in tutte queste settimane. Quindi faceva comunque l'off topic, no? Andava fuori tema per sbilanciare l'asse della conversazione su un altro argomento che non riguardava direttamente la domanda. Oppure faceva una fallacia di ignoratio elenchi, si dice in termine tecnico, cioè deviava dall'argomentazione dicendo: ma proprio voi che fate questa domanda, cioè proprio voi che non siete attendibili per questo e quest'altro motivo. Però guardate, questo è un classico, lo faceva anche in guerra nelle tribune politiche, questa cosa qua, non è che lo fanno solo i politici di destra, cioè in generale minare all'autorevolezza dell'interlocutore per non rispondere o deviare dalla domanda è una cosa che ha riguardato anche i politici storici di sinistra.
1: Da tecnico della comunicazione, Patrick, tu come stai valutando proprio le strategie comunicative adottate da Vannacci e dal suo partito? Le trovi efficaci?
3: Ci stanno scrivendo anche diversi ascoltatori su questo, in effetti. Come Ubaldo dice, Vannacci è un grande comunicatore. Agganciandomi alla domanda di Imma, è davvero così?
0: Il paradosso è che Vannacci è molto ingenuo nella sua comunicazione, nel senso che fa anche tanti errori. Questo da Marianna Prilla era un errore, quando ha detto: io non sono un ragioniere, subito dopo.
2: Esatto.
0: Gli hanno chiesto,
2: che discorso è?
0: Gli hanno chiesto,
2: cioè tu ma, fai ma il politico, infatti, devi dare delle
1: hanno
2: risposte,
1: chiesto le
2: no?
1: basi economiche sì, di alcune sue proposte e lui ha risposto dicendo: non sono un ragioniere.
0: Cioè, questo ci fa capire quanto poco strutturata sia poi la sua comunicazione, cioè non ci sono prove di media training, non c'è particolare allenamento, ma lui veracemente lavora col suo schema, e il suo schema sono false analogie, scusate, ma si chiamano così in termine tecnico le false analogie, no? Sì. Quando lui dice la politica è come una partita di calcio, non è come una partita di calcio, falsa analogia, no? Però lui trae una conclusione da un'analogia falsa, e questo è un modo di incedere frequente del suo ragionamento. La cosa che gli dà forza, ancora una volta, come racconto molto spesso, è il ruolo del corpo, anche il suo triathlon, andare in piscina, andare al mare, andare in bicicletta, fare sport, questa roba del corpo del leader che è credibile in quanto corpo che si sacrifica, è una cosa che in comunicazione funziona. Dici, è una scienza che lui ha studiato, no? È qualcosa in cui lui crede in quanto generale e incarnante l'archetipo del generale. Quindi sono cose che gli tornano a vantaggio in questo momento storico, ma non sono cose particolarmente strutturate, come poteva essere, lo avete citato voi, la comunicazione di Berlusconi, per esempio. Sono due cose completamente diverse.
3: Senti, ma ti aspetti dei cambiamenti nella strategia comunicativa di Vannacci, adesso che è sempre più dentro l'agone politico?
0: Se non si avvale di particolari consulenze, no, e sta sbagliando una cosa, anche è troppo dappertutto, cioè si sta inflazionando tantissimo, e in qualsiasi programma, anche sulle emittenti locali, senza nulla togliere a chi fa l'emittenza locale televisiva, però è un po' troppo per essere a un anno dalle elezioni. Questa cosa quando è che si fa, di andare dappertutto senza limiti? La fai quando sei in svantaggio e la fai a ridosso delle elezioni. Lui in questo momento è in vantaggio e non siamo a ridosso, e attenzione, se tu inflazioni troppo non è più desiderabile sentire ciò che hai da dire. Ciò che hai da dire è desiderabile solo se vai in poche occasioni circostanziate. E questa cosa Vannacci non la sta facendo, è un errore strategico importante.
2: Chiarissimo. Patrick Facciolo, grazie per essere stato con noi anche
3: grazie
2: stamattina.
3: Grazie Patrick, un abbraccio.
0: Buon lavoro.
3: Buona giornata.
0: Ciao.
4: The Breakfast Club.

0: Insomma, a proposito di Vannacci, il personaggio del momento, almeno per quanto riguarda i social, è questo
1: Giuseppe Barboni.
0: Il suo video è diventato virale, purtroppo va detto, questo il video che si è consumato sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Lui praticamente schiena e prende a pugni insomma per
2: immigrato di origine
3: picchia una persona in mezzo alla strada,
0: mezzo
3: perché
0: alla
3: il
0: strada.
3: Video poi è questo, poi lui ha dato giustificazioni.
2: Lui si era messo in mezzo alla strada, aveva bloccato
0: il traffico, sì, sappiamo, cioè almeno dalle prime ricostruzioni pare che fosse una persona instabile mentalmente questo
3: irachino. Comunque al di là di tutto non è proprio insomma andare da una persona e picchiarla perché si mette in mezzo alla strada, capite che insomma non è una cosa poi di cui vantarsi. Lui l'ha fatto comunque,
0: c'è stato un lungo conciliabolo ma non ha portato a nulla. Poi nel momento stesso in cui questo iracheno si volta verso di lui, gli fa volare il cono gelato che Barboni stava gustandosi mentre parlava con questa persona, è arrivato questa vera e propria aggressione, lo ha messo giù, lui che tra l'altro credo sia una sorta di campione di lotta, lo ha picchiato, insomma lui si è vantato, ha diviso il web questa cosa qui, perché
3: ma non capisco in cosa si può dividere davanti a una persona che picchia uno in mezzo alla strada, in quanto questo video può essere ritenuto degno di lodi,
0: anche perché a quel punto si possono chiamare le forze dell'ordine se la persona sta portando disturbo,
3: no?
0: E saranno poi le forze dell'ordine a decidere se e come rimuoverlo
3: d'altra parte. Queste sono commenti fatti anche dallo stesso sindaco di San Benedetto del Tronto, peraltro di centrodestra, che ha preso completamente le distanze, Nicola Mozzoni è il sindaco, da questo gesto, in cui scrive: farsi giustizia da soli non è la strada giusta. Insomma, è un'affermazione che possiamo condividere, ma insomma anche piuttosto banale, ma necessaria evidentemente.
2: Qualcuno ha pubblicato l'articolo del giornale di qualche tempo fa in cui appunto Barboni era stato denunciato perché aveva picchiato il padre ai domiciliari, sì. Era finito, dice: non avevo intenzione di fargli male, solo una colluttazione. C'è questo articolo di giornale di San Benedetto.
0: A questo proposito piace menare le mani. Qualcuno ha voluto sottolineare come almeno in una circostanza un suo intervento possa essere considerato provvidenziale, perché a Cannes alcuni mesi fa aveva salvato un milionario armeno a cui stavano per rubare un orologio da 400.000 euro, fermando questi.
3: Ah, quindi è una valutazione sul reddito il suo intervento d'aiuto, no? Per capire.
0: Non lo sto giustificando, sto dicendo che si era già parlato molto di lui sul web per questo intervento, ecco, tutto qui.
2: Come si dice, il web si divide.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino.

0: Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
5: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
4: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
5: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
4: Quindi raccontano anche storie assurde.
6: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
5: E allora do la soluzione.
4: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
5: Vinsero battaglie grazie alla loro...
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast. Mi manchi ma
2: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
7: paese. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: momento in cui ci sono crisi dei matrimoni, le persone non si sposano, dall'Ecuador arriva la vera svolta: gli animali domestici diventano testimoni di nozze.
1: Ah, però
0: attenzione, ve la spiego bene.
2: Cioè, questa, guarda, l'hai proprio fedi?
0: L'ho capata questa notizia.
2: Sì, sì, dai, questa vai. Perla.
0: Luna, una cagnolina pechinese, sì, ha firmato con l'impronta della sua zampa il certificato delle nozze che ha unito civilmente, pensate, Diana Tupiza e Andrés Alquilinga. Gli animali potrebbero non essere in grado di parlarci o di darci consigli, ma sono lì per donarci tutto l'amore che hanno. Stai calma.
1: Consapevolmente.
0: Il documento firmato da Luna recita: perché ti vedevo già che sei. Certificato di matrimonio simbolico con uno spazio apposito riservato alle impronte dei quattro zampe.
2: Guarda, ti stupirò, perché però volevo dire qualcosa a sostegno di questa notizia. Io non ho animali, quindi insomma non posso immaginare, però vediamo anche in Italia tantissime foto di matrimoni con le coppie che decidono di portare per quel giorno il cane che fa parte della propria famiglia, perché così il matrimonio è un giorno celebrato come uno dei più belli della vita e uno vuole avere intorno a sé ciò che è famiglia.
1: Dallo scorso mese di maggio sono oltre 50 le coppie dell'Ecuador che hanno scelto di sposarsi alla presenza dei propri cani e gatti. A quanto pare è una tendenza che in America Latina si sta ritagliando
0: uno
1: spazio
0: importante. Cioè loro hanno, hanno proprio una legge che consente agli animali domestici di essere scelti come testimoni simbolici.
1: Cioè praticamente in America Latina altrove rispetto all'Ecuador sono ammessi solo testimoni umani, ma ad esempio in alcuni paesi come Argentina e Messico cominciano ad arrivare anche delle aperture nei confronti degli animali domestici.
2: Mi viene qui da fare una domanda, ma non hanno un amico o un'amica?
0: Ecco, cioè?
1: Cioè, perché no, ti scegliere come
2: ribadisco, lo capisco se qualcuno vuole farsi accompagnare all'altare, vuole avere la presenza del proprio animale durante il matrimonio, ma il testimone o la testimone rappresentano anche un bel segnale di amicizia, anche a volte di fratellanza, perché si decide di un fratello o di una sorella. Questi non hanno un amico? No.
0: Beh, non hanno un amico, è una questione di scelta, tutto qua, cioè lo fanno scientemente. Su 19 milioni di abitanti in Ecuador contano 7 milioni e mezzo di cani e gatti domestici, una cifra che ovviamente supera ampiamente il numero di bambini sotto i 12 anni presenti nel paese. Tra l'altro segnalo che fanno meno danni gli animali dei bambini ai matrimoni,
2: perché... ma questa è un'affermazione gravissima.
0: Allora,
2: però, Andrea,
0: riporto la mia testimonianza.
2: Dai,
0: c'erano due piccoli bambini comunque senzienti, abbastanza grandi, che dovevano portare gli anelli degli sposi, quindi c'erano gli sposi sulla spiaggia, una bellissima cerimonia. Questi bambini si incamminano verso l'altare, aprono la manina e non c'erano più le fedi.
1: E dove erano finite?
0: Se ne erano perse per strada. Tutti a cercare.
2: Questa storia sa tanto di leggenda raccontata da amici di amici di amici, mio cugino.
0: Io c'ero.
1: Ero presente.
0: Non era presente.
2: Questi si sono trovati senza le fedi.
1: Vabbè, l'hanno ritrovate poi le fedi?
0: Per forza siamo messi tutti a cercare.
1: Tutti
0: per fortuna in questo piccolo tragitto sono state ritrovate. Diciamo, un problema che non sarebbe successo a degli animali domestici.
1: Sei convinto di questa cosa qua? No?
0: Secondo me bisogna ripensare all'utilizzo dei bambini.

0: Questa canzone capita fagiolo.
1: Sì, perché sì, il titolo è evocativo, I love you always forever.
2: Cioè, stiamo parlando di matrimoni.
1: Ma quando non è per sempre. Che succede?
3: No, che succede?
2: Vai, no, che succede, Riccardo?
3: Avevo solamente due messaggi da mandare.
1: E mandiamo, prima mandiamo i messaggi. Ah, vai,
2: ci siamo capiti, ma il nostro incrocio di sguardo.
4: Ciao, buongiorno, ma sono Roberto da Roma. Ma guarda, secondo me i bambini ormai sono oltre gli adulti, sono proprio oltre. E visto l'andazzo, secondo me hanno voluto boicottare il matrimonio.
1: Ah,
4: secondo me è così.
1: Per quello.
3: I bambini che hanno perso l'anello avrebbero voluto boicottare il matrimonio.
5: Potrebbe essere. Siamo sempre più distanti tra esseri umani.

0: D'accordo con questo, l'amare un animale non vuol dire amare meno un essere umano.
1: No, assolutamente no, ma
0: quindi
1: certo.
0: Avere questo tipo di famiglia allargata che include gli animali non è che vuol dire che amo meno mio fratello o mia sorella, certo. Oppure non avere amici, la mia era una battuta prima ovviamente. Penso si possa fare in tutti i modi.
2: Si possa conciliare.
0: Poi ognuno ha con gli animali il rapporto che crede adatto, se non ci piacciono non siamo obbligati ad averlo a casa.
3: C'è la parte positiva che poi i matrimoni finiscono, quindi diciamo c'è una via d'uscita.
0: Questo
3: a tutto.
0: Cinismo questa
3: Attenzione,
0: mattina.
3: Cosa c'è? Anche qui l'intelligenza artificiale ci può aiutare, perché leggiamo che sempre più coppie che divorziano usano l'intelligenza artificiale per farsi dire come interagire con l'ex.
2: Cioè per comunicare, in che modo comunicare, che evidentemente la cosa non funziona più.
0: E questa notizia in realtà è serissima, perché dimostra uno dei problemi dell'intelligenza artificiale, cioè di tendere a consentire a ciò che viene richiesto. Quindi se la persona che interagisce con l'intelligenza artificiale fa una domanda chiedendo un parere su ciò che pensa, probabilmente riceverà un consenso, e quindi questo porta a far sì che l'altro, l'ex, venga visto con un parere negativo, perché si vuole accertare invece il proprio di
2: è
0: parere.
2: È quello che dicono gli esperti di salute mentale, che mettono in guardia contro l'uso di chatbot appunto per pratiche così delicate come comunicazione di questo tipo, quindi terapia, supporto emotivo, perché giustamente dicono, se tu racconti a ChatGPT o ad altri profili di questo tipo che il tuo partner ti ha fatto questo o quell'altro, è evidente che l'intelligenza artificiale, come diceva poco fa Imma, in quel caso ti dia ragione per forza, perché lo consulti con quella finalità, ma non perché tu abbia ragione davvero, ma perché questa intelligenza artificiale è stata costruita per venirti incontro in questo
0: quindi
2: senso.
0: Quindi se io chiedo all'intelligenza artificiale, dopo aver litigato con Andrea Lucatello, se ho ragione, dirà ragione.
2: Guarda, secondo me l'intelligenza artificiale a te dà ragione a prescindere, nel momento stesso in cui tu dovessi porre.
0: Quindi non consultatela, amici miei, nei prossimi giorni in cui sarete da soli, non consultate l'intelligenza artificiale.
3: Pensate che persino Jeffrey Hinton, che è il padrino dell'intelligenza artificiale, premio Nobel per l'informatica, ha raccontato al Financial Times che la sua ragazza lo ha lasciato usando ChatGPT.
2: Lo vedi?
3: Dice, ha fatto dire al chatbot quanto fosse orribile il mio comportamento e me l'ha fatto sapere. Non pensavo di essere stato un bastardo, quindi non mi ha fatto stare troppo male, insomma. Però ovviamente anche i modelli linguistici cambiano, e alcune persone addirittura fanno sentire la registrazione del chatbot alla persona.
0: Ah, guarda, me l'ha detto l'intelligenza artificiale, che sei una brutta persona.
3: Viene giustificato così.
2: Ho chiesto a ChatGPT se Imma abbia sempre ragione, e ha detto che posso aiutarti a valutarle in modo obiettivo esaminando le argomentazioni e le eventuali prove a favore o contro.
0: Non mi piace questa risposta. Doveva rispondere sì, certo. Ha ragione Imma.

0: Ascolta, sto discutendo con Riccardo e con Elisa. Se Imma ha ragione, mi puoi dare una risposta
1: Vai,
0: su questo?
1: Sentiamo.
0: Sentiamo che cosa dice.
2: Eccolo. Non posso usare Workspace perché
0: non sono preso sapere se
3: quando i boomer cercano di far funzionare la tecnologia. Ecco che succede. Vai, sentiamo adesso la risposta. Vai, dai, umiliati di nuovo in diretta. Vai,
1: fa la diretta. Vai,
2: Imma ha ragione. Avrei bisogno di sapere su quale argomento state discutendo o qual è la sua tesi.
0: Oh.
2: Potresti fornirmi qualche dettaglio in più sulla vostra discussione?
3: Sì,
0: come no? Adesso ti faccio raccontare la storiella della bicicletta lasciata qui sotto.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: Che sta interrompendo
1: sta
0: il lavoro di tutta la radio.
1: Elisa
0: la vuoi sentire?
1: Sì.
0: Sentiamo, se la vuole
1: sicuramente
0: sentire.
1: Sicuramente
0: non lo so.
1: Sentire.
0: Sentiamo, sta aspettando.
3: Hai rotto Google.
2: Se dai, sputa il rospo.
1: Oh, no! Oh, addirittura.
3: Ma perché qui mi sa che c'è un rospo.
1: Allora. Ci per una questione di sicurezza
3: tecnica di sicurezza
1: hanno chiesto dalla vigilanza sostanzialmente di spostare delle biciclette che vengono messe nelle apposite rastrelliere.
0: La bicicletta,
1: quella di Imma. Cosa è successo? Che chiaramente Imma in questo momento, essendo on air, non poteva uscire per fare questa cosa.
3: Ci sono stati diversi dialoghi per cercare un compromesso, per capire come risolvere questo grande problema di sicurezza. Alla fine
1: Elisa
3: Lancia.
1: Come andava a finire?
4: Ragazzi, dialoghi diplomatici. Era un attimo che l'America prendeva. Sì, esatto.
1: C'era il Pakistan che ha fatto da mediazione anche.
4: Sì, però devo dire il mio ruolo è stato fondamentale, soprattutto per salvare la fantastica bici di Imma, che avrà un nome questa bici sgarrupata.
1: Come si
4: do altre indicazioni.
0: Allora, è tornata
4: poi...
0: su. Sì, perché è bello quando noi portiamo i nostri mezzi di locomozione, siamo abituati, no?
3: Mm-hmm.
0: Quindi
3: non notiamo
4: i difetti.
0: I difetti. Quali sono i difetti?
4: Beh, sicuramente i freni lenti, proprio non lenti, qui si dice mosci,
1: cioè
4: tu devi stringere
1: per
4: fino
1: a frenare. Imma scende dalla
4: quasi,
1: bici.
4: Sì, ma
0: fa
4: infatti
0: piedi.
4: Ho dovuto portare questa bici giù nel garage.
1: Okay.
4: Vabbè, l'ho presa carina, mi sentivo un po' ma dove vai bellezza in bicicletta,
1: sì.
4: Così un po' inizia la discesa. Io gentilmente accompagnata dico ammazza quanto pesa, ammazza, mi è stato detto buona mano, sia mai orgoglio di Elisa Lancia, proprio
1: no,
4: hai
1: rifiutato,
4: no.
3: Hai messo a repentaglio la salute della mia bicicletta,
4: no, tesoro,
3: per
4: la mia, che sennò finivo in ginocchio, che scendevo tipo non lo so sasso Rolling Stones lanciato giù dal garage. Ma la cosa che mi ha scandalizzato più di tutti, ragazzi, il sellino storto.
1: E adesso c'è una spiegazione, perché il sellino è stato montato appositamente.
3: Allora, ho ricevuto un consiglio sbagliato, mi è stato detto che rubano i sellini, quindi è stato montato proprio con una vite, quindi non si può spostare facilmente ed è storto, quindi io effettivamente guido la bici.
0: Guidi guardando l'esterno, diciamo, guardando le persone che ti sorpassano.
4: 90 gradi, cioè è girato così che uno deve proprio girarsi, poggiarsi
3: 90
4: in fianco.
3: Esagerata.
1: È stato fissato appositamente, obliquo.
3: Ho chiesto a questo punto, perché Elisa ha evidenziato questo problema reale, un aiuto ai miei colleghi, se possono aiutarmi a sistemare questo sellino.
1: Va bene, lo faremo.
0: C'è Gianpol che è il massimo esperto.
3: È vero,
0: di
3: devo chiedere a Gianpol Bellotto.
0: Sì. Va bene, vediamo, insomma, ogni giorno
3: grazie,
0: ne scopriamo.
3: Elisa. L'hai salvata la mia bicicletta in un posto sicuro?
1: La bici col sellino storto
3: in un luogo protetto.

0: volevo infatti ringraziare Roberto che ha mandato un messaggio in cui ha proprio spiegato, lui che lavora da tanti anni con le bici, la tecnica utilizzata da mio cugino per fissarmi la sella in modo tale da evitare furti. Poi è rimasta storta, però questo è un problema, un incidente di percorso.
1: Indubbiamente. Ce ne dobbiamo andare,
2: ce
1: ragazzi,
2: dobbiamo andare.
1: Finita.
2: Sergio Martelli, grazie, grazie Elisa Lancia, sono pronti quelli del Mezzogiornale, The Breakfast Club col sellino storto di Ima. Vi dà appuntamento a domattina dalle 7, come sempre.
1: A domani, ciao. Ciao.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. La Giordania ha abbattuto 4 missili provenienti dall'Iran, sono stati intercettati dopo essere entrati nello spazio aereo giordano dal territorio iraniano, dicono dall'esercito. Teheran ha sferrato nelle ultime ore nuovi attacchi contro il Bahrain in risposta alla terza notte di bombardamenti americani, e gli iraniani hanno anche colpito petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio. Più di 500 poliziotti e carabinieri impegnati nella maxi operazione antimafia di queste ore in Calabria, colpite tra le altre le cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, dei Tegano e dei Condello, 79 le persone arrestate. Volkswagen pronta a tagliare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Antonio Cristiano.
18: Lo conferma Oliver Blume, amministratore delegato della casa automobilistica, in una comunicazione pubblicata nella rete.

0: aziendale. I costi generali sono del 20% più alti rispetto a quelli dei concorrenti e per metà dipendono dal personale. Senza una modifica, dice Blume nel documento, serviranno adeguamenti che riguarderanno i marchi del gruppo, quindi Volkswagen, Audi e Porsche, e i lavoratori in tutto il mondo. Si parla di 50.000 esuberi che si aggiungono ai 50.000 già previsti in un piano di riduzione dei costi entro il 2030. Il progetto è stato bocciato dal consiglio di sorveglianza dell'azienda, ma i negoziati andranno avanti. Intanto si propone il pensionamento parziale. 37.000 lavoratori hanno già firmato un accordo, 27.000 lasceranno Volkswagen entro l'anno.
1: Al via le iscrizioni per il semestre aperto a medicina anche per l'anno accademico 2026-2027. Ci sarà l'accesso libero ai corsi con il superamento degli esami di fisica, chimica, biochimica e biologia. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici

0: Senti, a un certo punto.
1: Ho capito, l'amico Haroldo.
0: Old Melvin.
1: L'amico Haroldo, voglio dire, già una cinquantina. Di che anno è questa?
0: Questa è del 1976, quindi cifra tonda, tonda, sono 50 quest'anno.
1: L'amico Haroldo già aveva capito tutto, cioè noi alle 10 del mattino l'artista, e qui chi è l'artista? È ovviamente Benny.
0: È ovvio.
1: Il celebre conduttore radiofonico di Radio Capital, l'artista si sveglia tardi, per cui wake up, cioè svegliati, perché Benny si sveglia poco. Da quanto sei sveglio?
0: Ma saranno circa 3 minuti e mezzo.
1: No!
2: Il mezzogiornale.
3: Mamma mia, belle che mezzogiornale.

0: caro, il meglio che c'è.
1: Dico 3 minuti e mezzo perché mi sveglio dopo il secondo caffè. Il primo lo bevo verso le 7:10 più o meno, e poi il secondo caffè verso quest'ora, quindi sono sveglio.
2: Beh, aria condizionata accesa stanotte,
1: sì,
2: Benny?
1: Assolutamente sì, ho cercato di resistere il più possibile, ma purtroppo le notti tropicali niente, non ci danno scampo, e anche se ho scoperto che il sud Italia è un po' più fresco rispetto al nord.
2: Sì, mi sono studiato un po' di previsioni del tempo anche io, sì. Benny, praticamente noi siamo in una bolla, ci sono due sacche di aria un po' più fredda ai nostri lati,
1: sì.
2: E al centro scorre l'aria calda, però al sud, il sud si salva.
1: Si salva. Quest'anno devo dire, anche dal punto di vista del idrografico, il sud sta messo meglio del nord. Beh, è strana come cosa, ma
2: tant'è che nel Salento c'è il maestrale in questo momento, che sotto il quale urla e biancheggia il mare. Ci scrive Antonio 342-342-2190.
1: Salutiamo anche Chef Blues in regia, salutiamo Donna Moretti in redazione. Tu sei a Milano questa mattina, quindi ti stai piano piano avvicinando, eh?
2: Certo, cioè, no, sto facendo un ritorno progressivo. Hai nominato il regista Chef Blues.
1: Certamente,
2: come tu sai, Benny, quando io mi trovo qui a Milano ho una telecamera puntata su Chef che mi permette di vederlo meglio
1: sul
2: che
1: faccione.
2: Quando sono proprio dal vivo. E devo dire che tu ieri hai detto: ah, non è abbronzato. Non è vero, io vedo uno chef leggermente paonazzo per il sole che ha preso durante questa settimana di vacanza. Ricordiamo, chef, ho preso il sole soltanto ai 5 quando ho costruito mio figlio per faceva giocare a tennis. Io ho detto tennis ai 5.
1: Alle 5 a tennis comunque non è che sia proprio il massimo della vita. Forse sarebbe stato meglio alle 7 di sera.
2: Forse sarebbe stato meglio alle 5 del mattino.
1: Cioè,
2: l'orario fresco
1: mattino.
2: Per giocare alle 5 del mattino.
1: Amici, quando fate sport voi durante il periodo estivo? Qualora lo facciate, perché per esempio io sto evitando come la peste. Però forse è il caso di farlo davvero alle 6 della mattina e dopo le 8. Però dopo le 8 di sera ci dicono sempre gli esperti che è meglio evitare fare sport, fare la corsetta.
2: Sì, quello,
1: no?
2: Sì, per il sonno. Però chiaramente con questo caldo qua, Benny, bisogna un po' rimodulare
1: un po'
2: tutta la giornata. Per cui io vedo, ieri a Milano sono arrivato alle 7, alle 8 di sera, e mentre arrivavo vedevo gente che tentava, annaspando nella calura, di correre.
1: Fare la corsetta, sì.
2: Però questo non è un brutto tema, al 342-342-190.
1: No,
2: come avete rimodulato, amici? Cioè, ci sarà gente che gioca a padel da mezzanotte alle 2? C'è gente che va a correre dalle 5 alle 5:45 del mattino?

0: Apriamo i due ponti di notte, che sarebbe il famoso centro sportivo che ospita i ricchi come quelli.
1: Al due ponti a Roma di notte, Benny, si fanno feste in cui ci si bagna con, sai, con le spume, quelle, con le nuvole.
0: Champagne, champagne, champagne. Sì, sì.

0: Sì, forse non tutti sanno che questo nome è così strano, così particolare, perché uno si deve chiamare UB40.
1: Ma è molto interessante, Benny, dicelo tu.
0: Allora,
1: da cosa origina questa?
0: Quando si sono formati a Birmingham, nel Regno Unito, dalla quale sei appena rientrato, Stefano.
1: Sì, esatto, col passaporto. Quando si formarono i UB40, c'era ancora la carta d'identità, si poteva.
0: Sì, c'era anche il passaporto, dire la verità. Nel 1978 membri della band erano tutti squattrinati e disoccupati. È un acronimo, Unemployment Benefit Form 40, cioè è un sussidio di disoccupazione. Ci sarà ancora, immagino. E quindi prendevano soldi allo Stato, capito? Poi hanno pensato bene di mettere a frutto la loro passione per la musica e devo dire ci sono riusciti.
1: E tutto questo è fortemente inerente al tema della mattinata, ovvero sveglie preste o sport tardivi. Senti, 342-342-2190, Benny, io darei già il premio del più bel messaggio della settimana a Emanuele da Siena. Senti che fa la vita di Emanuele.
0: Vai.
1: Sveglia alle 4:30, partenza corsa alle 5, doccia alle 6:30, alle 7 colazione con la moglie. Secondo me, eroe civile, dovrebbero darlo a lui, un sussidio lo Stato dovrebbe darlo a lui.
0: Uno UB40 italiano.
1: Sono UB40, sì.
0: Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, io sono Marco da Corinaldo, faccio

0: La mia solita uscita di fit walking fit la mattina alle 5 e mezza, alle 6, per un paio d'ore. Si sta, che è una meraviglia qua a Corinaldo. Sì. Ciao.
1: Siamo nelle colline marchigiane del sud delle Marche, ma fit walking sarebbe una camminata veloce.
2: Sarebbe una camminata moderatamente veloce, che sappiamo essere quella che fa bene e sgrassa.
1: Ecco, sarebbe.
3: Ciao ragazzi, io ho finito danza moderna, non sto facendo più niente. Brava. E infatti si

0: Dopo le 21, per cui fino a l'una di notte, abbiamo fatto una notturna di 10 km da un paese vicino a Torino, San Mauro, fino alla Basilica di Superga e rientro. Non è stato niente male.
1: Quindi direi sicuramente a piedi. Ok, ciao, direi sicuramente a piedi.
2: E sono andati a salire, perché poi tu mi insegni, no? Frequentando Torino molto spesso.
1: Certo.
2: Si va a salire, certo. No? È in collina, certo. Superga.
3: Poi? Ciao, Mezzogiornale.

0: è la vera ricchezza. Non dico aria condizionata, che è veramente da super ricchi, però ci sono molti campi di padel al chiuso.
1: Al chiuso, certo.
0: Aperti lateralmente, dico con tetto, però aperti di lato perché l'aria deve circolare, se no Benny diventa una camera a gas praticamente.
2: Ciao duo di atleti, io sì. Vado a correre due volte la settimana, la mattina alle 6, e poi vado tre volte a settimana in palestra, ma lì vado all'ora e mi pare perché
1: c'è l'aria.
0: Buono.
1: Bene, allora ci sono anche poi sport estivi, guarda, te ne metto due insieme che arrivano dalla Puglia. Angelo da Taranto dice: io ho la partita di beach alle 3 di pomeriggio, non ci rinuncio, mentre Luca da Lecce, quindi derby Taranto-Lecce, gioca beach volley alle 9 di sera, vedi questa è la differenza. Il vero giocatore di beach dice: no, io gioco alle 3 del pomeriggio. L'altro dice: no, ma chi se ne frega, gioco alle 9 di sera, sto fresco lo stesso.
0: Roberto, attenzione, Lecce sveglia, lui ancora facciamo a chi si sveglia prima qui, amici. Sveglia alle 4:15. L'altro di prima era 4:30. Mia, ragazzi, corsa dalle 5 alle 6, doccia e colazione 7:30 fuori per lavoro. Però che ora vai a letto la sera alle 5 e mezzo di pomeriggio?
1: Cioè, con le galline.
0: Alle 6.
1: A proposito, le salutate le galline lì a casa?
0: Sì,
1: ti mancano
0: sì.
1: Un po'. Ti mancano.
0: Ho salutato tutti i gallinacei. Tutti
1: ricordiamo che a casa della signora che ospita, appunto, che affitta la casa a Melocaro, sì. A Wimbledon, ci sono tantissime galline in giro, le galline finte.
0: Messe dappertutto. Sopra mobili, quadri, tappeti, tazze, ma non potete immaginare. Oh, sul account Instagram del Mezzogiornale c'è un post che ritrae proprio tutti questi momenti. Tra l'altro ho lasciato le chiavi alla signora nella cassetta della posta. Le avrà recepite?
1: Non lo so, se non ti chiama vuol dire che
0: lei me le aveva lasciate nella cassetta della posta. Io le ho rimesse dove me le aveva lasciate. Ho fatto bene?
1: Sì, ha fatto bene, però domanda. Fatto bene. C'era la chiave della cassetta della posta?
0: No, perché lì è quella che infili la mano, quella col, hai capito? Okay. Quella col, come perché si chiama? Con la molla.
1: Nel caso dovrebbe averla lei, perché altrimenti come fa ad aprire?
0: No, no, ma non è chiusa, si infila la mano. In Inghilterra famo affidasse.
1: Va.

0: Bene, quindi alla fine abbiamo scoperto che tantissimi dei nostri ascoltatori si svegliano molto presto la mattina. C'è ovviamente una buona percentuale di quelli che si svegliano alle 5 per andare a lavorare, ma molti altri lo fanno per prima per andare a correre e poi per andare a lavorare. Quindi a quest'ora,
1: attenzione,
0: dobbiamo stare attenti perché potrebbe esserci già il momento dell'abbiocco verso le 10 e mezza.
1: I primi infarti, i primi stent, e però appunto la vita è tutto piena di stent. Roberto, senti qua che ci prende in giro, no? Su questa nostra analisi dello sport mattutino. Sveglia alle 10, lui dice: doccia, colazione, bagno al mare, pranzo in stabilimento, pennichella, pomeriggio con bagni seguiti da cocktail analcolici.
0: Bravo, bella la vita, eh?
1: Hai capito, Robertino?
0: Fammi aggiungere solo una cosa a proposito dell'ascoltatore di prima che la mattina va a correre a Superga, sulla collina di Superga a Torino. Sono 672 metri, quindi comunque è un'altezza considerevole. Lì poi appunto Superga la fai tutta in salita, poi dopo a scendere vai un po' più tranquillo.
1: Sì, però occhio ai tibiali, perché sai che la corsa in salita ovviamente è quella da un punto di vista funzionale migliore, perché attiva veramente tutti i muscoli delle gambe a partire dai glutei a scendere. La corsa in discesa o anche la camminata in discesa attiva tutti i muscoli contrari. Non è che fa male,
0: no,
1: però
0: no,
1: devi
0: fa
1: essere...
0: male, fa male. Una volta che sei arrivato giù fa male alle tibie,
1: no,
0: come
1: se, allora, esatto, se lo fai una volta sola, se t'alleni, certo, ovviamente, però tutti i muscoli anteriori della gamba, i tibiali, anche credo il quadricipite femorale, insomma tutta quella roba lì viene tutta attivata al contrario.
0: E comunque sappi che ho chiesto all'intelligenza artificiale, facciamola lavorare.
1: Bravo.
0: Cioè, scusami.
1: Certo.
0: Paghiamo profumatamente questa intelligenza artificiale. Ho chiesto: ma a quale altitudine la notte si comincia a respirare senza accendere l'aria condizionata? Più
1: fermo, ti faccio un pronostico.
0: Vai, fammi
1: oggi,
0: un pronostico.
1: Oggi, cioè con le temperature di adesso?
0: Certo.
1: Secondo me da 1500 in su. A occhio.
0: Allora, guarda, Superga va bene. Abbiamo detto Superga sono 672 metri sul livello del mare e già se arrivi lì si riduce notevolmente l'afa e dormi col lenzuolino. Non è un caso che l'altro giorno quando sono andato vicino a casa tua a Rieti, a Cantalice, sì, lì ho visto l'altitudine era 660 metri e difatti ho dovuto mettere il lenzuolino di notte perché avevo freddo.
1: No,
0: insomma, fino a 500 metri le notti tropicali, dai 500 metri in giù è un casino. Da 600, 500, 600 in su si riduce molto l'afa, quindi chi vive in collina già sui 600 metri sta meglio.
1: Ultimo ora?
0: Dica.
1: Sempre la gara, no, dico sempre la gara, quella chi mi sveglio presto per fare sport. Adesso io non so se, ma non ho motivo di ritenere che Luisa da Cagliari,
0: sì,
1: che dice avere 74 anni a settembre, lei dice: io soffro di insonnia, perciò ottimizzo. Senti qua la giornata di Luisa: 342, sì, 342, 2190. Sveglia alle 3.
0: No, vabbè, dai. Non ci credo.
1: Caffè. Camminata veloce di 2 ore.
0: Ma come?
1: 5 e mezzo doccia, 6 colazioni, poi campagna e orticello. Poi dice: perché i sardi vivono fino a 100 anni?
0: Capito.
1: Oh, sveglia alle 3. Cioè, Luisa, il passo successivo è fare il giro. Adesso, se troviamo uno che si sveglia prima
0: alle
1: di Luisa. Ma è dura, eh? Cioè,
0: ma quindi Luisa è come il nostro amico, mi sveglio ai 3.
1: Però il nostro amico del messaggio mi si è svegliato alle 3. Ma lui alle 3:30 va sul camion.
0: Sul camion.
1: Luisa,
0: certo,
1: lo fa per un misto di insonnia e di piacere.
0: Ma scusami un attimo, ma la
1: soprattutto. Poi dico: ma quando lei fa la camminata veloce di 2 ore alle 3:30 di notte?
0: Certo. Non è
1: ma
0: buio.
1: Non è buio.
0: Non incontra.
1: Ma chi c'è a quell'ora, Luisa?
0: I cinghiali, chi c'è a quell'ora? Scusami un attimo. I gufi, gli animali notturni.
1: Sara Moretti, puoi prendere il numero di Luisa? Gli facciamo una telefonata adesso dopo la pubblicità alle 10:30. Vediamo se
0: per capire
1: se è vero
0: chi
1: tutto
0: c'è alle 3 di notte in giro, più che altro per quello.
1: Per capire cosa fanno a Cagliari alle 3 di notte, questa incontrerà gli ubriaconi. Chi incontra?
0: Beh, oddio. Il popolo della notte è abbastanza nutrito. Adesso
1: ma
0: magari
1: ci sono i drogati.

0: Io guardo gli altri e sudo e mi stanco uguale.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le sere.

0: Dal Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: In esclusiva nazionale di Darkside, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 130.

0: 39 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Sono Massimo da Superga. Garantisco che non si dorme se non con l'aria condizionata.

0: Chissà quante volte hai visto il carosello lì a casa tua a Rieti, sopra al cinema moderno, che di fronte alla targa dedicata a Garibaldi, ne abbiamo parlato ieri, questa è la casa natale.
1: Sì, tutto vero. Il carosello?
0: Chissà quante volte hai visto la pubblicità dei gelati Tanara e la colonna sonora era questa, dei Mattia Bazar. Anni 70. Il Pinocchietto, te lo ricordi il Pinocchietto? Il ghiacciolo a forma di Pinocchio, in pratica. Ma questi gelati non credo che esistano più come marchio.
1: Secondo me
0: come
1: Tanara è stato, sì, è stato assorbito da qualche altro marchio
0: esatto,
1: più grande.
0: Esatto,
1: il Pinocchietto,
0: esatto,
1: non me lo ricordo, ma mi fido pedissequamente.
0: C'era il Pinocchietto e c'era pure la Coppa Gigino.
1: La Coppa Gigino, chi se l'ha scordata?
0: Chiediamo,
1: la Coppa Gigino?
0: Allora scusami, Luisa, buongiorno.
2: Buongiorno
0: Luisa.
2: Ragazzi.
0: Luisa, te lo ricordi? Te lo ricordi il ghiacciolo Pinocchietto?
2: Dimmi.
0: Il ghiacciolo Pinocchietto era arrivato a Cagliari negli anni
2: 70. Il ghiacciolo Pinocchietto? No, non sono presente.
1: Luisa, secondo me se l'ha inventato Benny, ha un accordo con la Tanara, perché non me lo ricordo manco.
0: Beh,
1: io.
0: Accordo, se non esistono più.
1: Allora, Luisa, perché ti abbiamo in diretta? Immaginavi che oggi sarebbe stata la tua giornata di notorietà? Perché il tuo messaggio ci ha colpito, ci hai scritto che ti svegli tutte le notti alle 3 per andare a fare 2 ore di camminata veloce,
2: allora,
1: è vero?
2: Non è che io mi sveglio tutte le notti alle 3 per andare a camminare, purtroppo soffro di insonnia, quindi non volendo e non potendo stare a letto, perché non ci so stare, allora mi alzo e vado a camminare.
1: Sì, e fai di necessità virtù.
2: Esatto, sì, esatto. E comunque ho sentito prima che dicevate, ma chi trovo alle 3? Allora alle 3:30, perché poi esco alle 3:30, ma voi non avete idea delle, soprattutto d'estate, in Viale Poetto, se conoscete Cagliari, conoscete Viale Poetto, lì ci sono vari baretti, no? E ci sono, i baretti rimangono, magari i baretti sono chiusi, ma i giovani sono ancora in giro, quindi lì sul lato mare, sulla spiaggia, e c'è tantissima gente, quindi non sei sola. Non sono sola, nel senso che insomma c'è tanta gente in giro ancora, soprattutto giovani, ma poi incontro le persone che come me
0: insonni,
2: corrono, camminano, ma ci conosciamo ormai da anni.
0: Scusami Luisa, una domanda, quindi in generale, no? Adesso al di là della camminata che fai di notte, quante ore riesci a dormire di notte a causa?
2: Purtroppo poche, allora se la sera non esco, insomma per impegni, chiamiamoli mondani, o chi, alle 10 sono a letto, ma mezzanotte e mezzaluna io sono già sveglia.
0: Porca miseria.
1: Senti Luisa, ma una pennichella di pomeriggio però la farei?
2: Un'oretta, ma sul divano, rigorosamente sul divano.
0: Diciamo che poi ci si abitua, oppure comunque è una vita.
2: Allora, diciamo che io ho il bioritmo un po' alterato, perché ora sono in pensione, però ero una turnista. E quindi tanti anni di turni mi hanno portato a... Poi sono contrarissima ad assumere farmaci che possano in qualche modo aiutare, insomma, indurre.
0: È un
2: il
0: po'
2: sonno.
0: Sì.
1: Ma certo. E comunque.
2: Dormo quando dormo,
1: Esatto, come tutti noi. E comunque, cari amici, stiamo tutti tranquilli, perché Guglielmo ci scrive al 342-342-2190 che la Tanara è stata assorbita dall'antica gelateria del corso. Ecco fatto. Andata così.
0: Quindi. Sommessamente aggiungo, esisteva, come ha detto questo fesso che non viene mai creduto dal suo collega.
1: No, ma ti si crede,
0: ma
1: si crede,
0: per fortuna, guarda, è quasi finita la stagione, meno male. Allora senti Luisa, noi ti auguriamo una buona giornata, buon riposino.
2: Grazie.
0: Tra poco fallo, mi raccomando.
2: Grazie.
0: Ok, un abbraccio. Ciao.
2: Grazie.
0: Luisa.
1: Ciao Luisa.
2: Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao.
3: Il mezzogiornale su Radio Capital.

0: Missed Again, Phil Collins su Radio Capital, il mezzogiornale. E abbiamo un paio di messaggi, Stefano, li sentiamo e poi voltiamo decisamente.
1: Benny, buongiorno Meloccaro. Allora, il gelato Pinocchietto non era un ghiacciolo, era a forma di Pinocchio, viso di Pinocchio, ma era cioccolato e vaniglia.
0: Vaniglia, ok. Poi?
2: Gelatitanara, il leprotto e la farfalla. Il Pinocchietto non me lo ricordo. Ma può essere che i gelatitanara siano stati assorbiti a un certo punto da Alemagna? Mi viene questo dubbio. Dovrò verificare, se no stanotte tra il caldo e i gelatitanara non dormirò niente.
3: Allora guarda,
0: è un risico questo.
3: Sì, no, in effetti è proprio una cosa. Però Guglielmo, che ha tutta l'aria di saperne, perché fondata a Parma nel 52 da Giuseppe Giovanni Tanara, perciò spiega molto bene, e dice che Pinocchietto, Coppa Gigino, eccetera, successivamente ha acquisito e ha dato vita al noto marchio Antica Gelateria del Corso.
0: Ah, vedi, poi che magari poi è stata inglobata da qualche altra. Qui purtroppo, come quando si tratta, no, di aziende che vengono acquistate, c'è tutto un...
3: Però Antica Gelateria del Corso vive e lotta insieme a noi, direi. Ancora oggi, no? È presente, credo.
0: Andiamo avanti.
3: Benny ha il terrore anche di prendersi la responsabilità di dire ho visto un'antica gelateria del corso.
0: Ma ci sarà sicuramente.
3: Ma ci sarà, se non c'è, vabbè, voglio dire. Al massimo vai da Pazzaglia a Terni, sul corso d'acqua.

0: Che comunque lo è,
1: sempre corso, eh.
0: Sembra un corso, eh. Dunque, sai una cosa bella che potremmo fare per combattere il caldo sono i salsicciotti, quelli che usano che usava Sinner in campo,
1: sì, certo.
0: Dietro il collo, a farci una bella camminata col salsiccio. Cosa ci mettono dentro? Il ghiaccio
1: ma vivo, credo quello. Proprio fossero asciugamani ghiacciati. Tenuti in frigorifero. C'erano delle le ragazze che portavano dei borsoni che contenevano questi serpentoni ghiacciati.
0: Ah, che meraviglia. Dunque, invece, altre cose di sport, con, non so, io leggo il titolo della Gazzetta, ma non so se sia vera questa cosa di Pirlo.
1: Cioè,
0: scommessa Pirlo, si dice che anche lui sarà in lizza per diventare commissario tecnico della nazionale.
1: Allora, pare che Malagò punterebbe, potendo scegliere lui da solo, su Mancini, però avendo adesso coinvolto Paolo Maldini a tutti gli effetti, sembra che Maldini sia un pochino più orientato verso Pirlo. Questo riportano i giornali di oggi.
0: Ma davvero? Cioè, ragazzi, a me pare un'idea non proprio...
1: Cioè, beh, chiaro che Mancini ha 100 volte l'esperienza di Pirlo, da un punto di vista proprio della quantità,
0: no,
1: delle cose fatte e vinte.
0: Pirlo, cioè, è stato un grande campione in campo, ma in panchina non mi sembra. Con la Juve comunque ha vinto un paio di coppe, però erano gli anni in cui la Juve andava forte, quindi non lo so. E adesso allena a Dubai.
1: E sì, quindi... però non avrebbe problemi a rescindere.
0: No, certo, però mi sembra, appunto, il titolo scommessa, già una scommessa.
1: Lo è un po'. Attenzione, e leggo anche, Pirlo avanza, ma attenzione anche a De Rossi oggi al Genoa, perché secondo me si sono resi conto che tipo Conte, Mancini, eccetera, costano 1000.
0: Costano
1: e
0: troppo.
1: Questi magari costano 120, capito?
0: Anche perché la Germania ha preso uno dei migliori in circolazione, no? Klopp. E quindi noi rispondiamo con Pirlo, non lo so, mi sembra un po' troppo scommessa, ecco, visto che da 3 edizioni non andiamo ai mondiali, andrei su qualcosa di un po' più...
1: Klopp per loro è un po' come se l'Italia prendesse Ancelotti, siamo da quelle parti lì.
0: Cambia. Quindi, poi altre cose a proposito di sport, oggi c'è il Tour de France, tra l'altro è festa nazionale in Francia, il 14 di luglio, oggi. E il tour oggi da Aurillac a Le Lioron.
1: Quando leggi i nomi francesi, Benny, ti adoro. Vai.
0: Aurillac, è scritto Aurillac. Come si dice?
1: Beh, io, tu ti prendi la responsabilità. Allora, no, tu non hai voluto dire niente dell'antica gelateria del corso.
0: Ma
1: io non dico niente dei nomi francesi.
0: Ma c'è, se è scritto Aurillac, sarà Aurillac. Vigliac, che non sei altro. Perché non rispondi?
1: Perché veramente non lo so.
0: L'arrivo è a Le Lioran, che sarà Le Lioran.
1: Quello sì, ecco, lì ti vengo dietro. Su quella C finale.
0: Ah, tu dici Aurillac,
1: ci vorrebbe un francofono.
0: Allora, l'abbiamo un francese a portar via?
1: Anche c'è Jean-Paul Belmondo, c'è Jean-Paul Bellotto.
0: Bellotto non è in turno,
1: non è
0: oggi.
1: Non è in turno.
0: Ma uno che sta pure a Ventimiglia, a Mentone, che ci può rispondere, che ci ascolta in questo momento.
1: Oh, facilissimo, 342-342-2190.
0: Aurillac.
1: Benny e Meloccaro, esatto. Benny e Meloccaro ammettono l'ignoranza, si vada su Aurillac.
0: Aurillac o Aurillac? Ecco, una delle due.

0: ammanettalo, ammanettatemelo. Beyoncé su Radio Capital. Allora, ce l'abbiamo una francese, una francofona, una franchigia, sentiamo un po'.
1: Aurillac.
0: Si può ripetere per Gorillac?
1: Aurillac.
0: Aurillac.
2: Sì, in realtà vedi, noi ci eravamo concentrati sulla C finale, giustamente, però in realtà il problema era all'inizio, non è au, ma è o.
0: E chi è che ha detto au? Chi ha detto au? Io? Guarda che sei veramente pirla che non sei altro. Abbiamo parlato di pirlo.
2: Certo, ci sta.
0: Il momento in un secondo si fa. Senti le notizie, dai, poi torniamo, seconda parte.
3: This

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
16: Ufficio cosa smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
20: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
21: Le notizie delle 11 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra nel Golfo. Colpiremo tutte le capacità dell'Iran che hanno a che fare con Hormuz, ha detto. Nella notte, terza ondata di raid consecutiva con risposta di Teheran su Giordania e Bahrain. Nasce a Parigi la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Partecipano 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Ed è in corso nella capitale francese la parata militare per la festa nazionale. Presente anche il presidente Mattarella. Italia soffocata dal caldo, oggi 4 città da bollino rosso. Silvia Mobili.
22: Sono Torino, Perugia, Firenze e Brescia, mentre domani le città saliranno a 7. Le temperature sono in aumento dappertutto, con picchi fino a 45 gradi attesi in Sardegna. 11 le città in arancione, tra cui Roma, Genova, Cagliari e Bologna. Resta alta anche l'emergenza incendi. Dopo i roghi che hanno colpito Sardegna, Friuli, Venezia Giulia e Piemonte, nuove fiamme sono divampate in Calabria, sul Monte Vingiolo, a Praia a Mare, minacciando il santuario della Madonna della Grotta e alcune abitazioni. L'ondata di calore ha avuto pesanti conseguenze in tutta Europa. Secondo stime della piattaforma Politico, il caldo estremo avrebbe causato almeno 14.000 decessi in più rispetto al previsto. Sono 6.800 solo in Germania, oltre 2.000 morti in Francia e in Gran Bretagna.
21: Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma.

0: Forma della legge elettorale con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. In Consiglio dei Ministri arriverà l'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche il DDL sicurezza con una nuova stretta anti-Maranza. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: te, Stefano, su Francia o Spagna purché se magna?
1: Beh, non ancora, però ti posso dire che il titolo della Repubblica occhieggia.
2: Che dici?
1: Francia o Spagna, puntini.
0: Purché se magna?
1: No, capito, cioè evoca quella roba là.
0: Sì. Ma questo famoso detto, chi l'ha detto il detto? Chi è che ha detto il detto?
1: Cioè, da cosa origina Francia o Spagna purché se magna?
0: Sì, questa è storia, eh. Allora, stasera, perché ne parliamo? Perché stasera c'è la prima semifinale del mondiale alle 21. Francia-Spagna, partitona, eh. Chi tifiamo? Francia o Spagna? Vabbè, purché se
1: bella
0: magna.
1: Bella lotta.
0: Ma io ti dico, non tifo nessuno, nel senso che vinca il miglior spettacolo, sono due squadre bellissime, quindi credo che alla fine vincerà la Francia. Però
1: noi avremmo questa nostra in teoria idiosincrasia con i francesi, che è più una cosa, ma infatti
0: La Francia mi piace tantissimo e quindi non me ne frega niente, però alla fine credo che, comunque, il detto è dello storico Francesco Guicciardini, che descriveva così l'atteggiamento abbastanza opportunista e cerchiobottista dei signori di un tempo, che per mantenere i propri privilegi erano disposti a schierarsi con il forte di turno, quello più forte di turno. Quindi, siccome le due potenze di allora nel 500 erano o i francesi o gli spagnoli, dice, vabbè, chiunque venga, come si casca bene.
1: In effetti questo, Benny, cosa incarna di più l'indole italica media, se non questo del Guicciardini?
0: Un pochettino siamo rimasti un po' indietro da questo punto di vista anche oggi, siamo sempre un paese un po' diviso, anche la Spagna lo è fondamentalmente, anzi forse molto più di noi. Era comunque per dire che il detto deriva proprio da allora, dal Rinascimento e da Guicciardini, che qualcuno avrà studiato anche un po' più di recente. Invece altre cose, stavamo dicendo a proposito del caldo, di cui ha parlato anche Roberto Ciuti durante l'ultima edizione delle news di aria condizionata, stavo chiedendo a Chef se lui con la sua macchina elettrica ha la possibilità di azionare a distanza l'aria condizionata.
1: Allora, credo che Chef abbia una macchina ibrida, non credo che sia una full elettrica sua. Per cui è mezza e mezza, diciamo. E l'aria condizionata a distanza, Chef, hai un dispositivo che ti permette di... Perché credo che quelle soltanto su quelle di altissima gamma.
0: Dice che Chef risponde, le Tesla ce l'hanno, che sono quelle più, diciamo, più elettriche. Però devi avere la connessione, ovviamente. Una specie di kit, te lo ricordi? Supercar.
1: Certo, ma guarda che le macchine di gamma medio-alta adesso tu le puoi anche, stessa cosa d'inverno, quando fa freddo, le puoi mettere in moto a distanza e farle scaldare un pochino prima che tu arrivi già.
0: E quindi questa è una grande cosa, perché arrivi che la macchina ha già l'aria condizionata accesa in pratica. Però c'è un però, perché in Italia, e credo, non lo so, anche da qualche altra parte in Europa, però in Italia non si può, secondo il codice della strada, tenere l'auto accesa. Certo. Senza...
1: Ma se è elettrica.
0: Tu dici se è elettrica, chi se ne frega. Però se ci sono anche altre auto non elettriche che ti danno questa possibilità, non puoi tenerla accesa.
1: Io ti ho già raccontato una volta, Benny, correva l'anno 1994, ero in Val Badia, perciò Alto Adige, e ero fuori da un negozio con la macchina accesa. Ero lì da un minuto e a un certo punto sento toc toc. Era il vigile di La Villa, di località La Villa, che io dissi che abbasso il finestrino, dico dica, e quello mi fa dovrebbe spegnere il motore, e io da bravo truzzo di campagna di allora dico perché devo spegnere, scusi lei perché mi dice che... Perché inquina.
0: È giusto.
1: Cioè, è una cosa che loro erano già avanti in quegli anni là, quando da noi ancora si parlava molto poco di questioni ecologiche.
0: Però ci sono anche delle auto adesso, elettriche o ibride, adesso non saprei, però quando si fermano al semaforo si spengono da sole, no? Cioè, voi mi insegnate, io non posseggo un'auto da 23 anni, quindi non lo so.
1: Bene, non ti preoccupare, sei in ottima compagnia, sei il tipico italiano che parla di cose senza saperlo.
0: Ma non si spegne da sola la macchina, scusami.
1: Quasi, molte sì.
0: Così è.
1: Però in realtà credo una cosa tipo, adesso guardo Chef Blues, ma tipo la regata Energy Saving, c'era scritto ES, perché si faceva questa cosa qui, era di tipo dei metà anni 80, uscirono i primi motori Fiat che facevano questa operazione.
0: Cioè, però qual è il problema in questo periodo? Che se si spegne il motore si spegne anche l'aria condizionata, quindi anche lì è un problema. Se ti fermi a un semaforo che dura tanto è un problema.
1: In realtà è dura.
0: È dura, ecco. La vita è dura. Ci dicono un po' di automobili, Yaris Cross ibrida, e che ha questa attivazione, no, a distanza, grazie a Roberto che ci ha scritto, ma ce ne sono diverse, poi magari sentiamo qualche messaggio tra poco. Tempo di ascoltare Luca Carboni.

0: 1987 l'album era l'omonimo, quello con il Panama, il cappello, te lo ricordi? Il cappello bianco con la fascia nera, bellissimo, bellissimo.
1: Quando Luca Carboni era veramente un'icona, anche oggi è un bellissimo uomo, sì. È tornato in grande forma, ma al tempo era un'icona sexy, mica male.
0: Un bel ragazzo.
1: Bel ragazzo
0: si diceva. Dunque, abbiamo un po' di messaggi sulle automobili, quelle che si azionano a distanza, le automobili kit. Così ti fanno
1: le
0: trovare
1: supercar.
0: Ti fanno trovare l'aria fresca. Sentiamo un po' quali sono.
2: Ragazzi, buongiorno. A proposito di accensione a distanza dell'aria condizionata, io ho una Lexus UX250 del 2023 e riesco ad accendere il climatizzatore a distanza tramite connessione internet.
0: Hai capito?
2: Buon lavoro, buona giornata, un abbraccio.
1: Che spettacolo, che spettacolo.
3: Ciao ragazzi, anche Toyota consente questa operazione. Resta comunque il fatto che per i primi 4 anni è gratuita. Dal quarto anno in poi questa applicazione viene a costare 9 euro al mese.
0: Vedi? Non lo sapevo questa cosa. Dopo contratto.
4: Buongiorno, sì. Io ho una Panda ibrida che al semaforo si spegne, basta staccare la frizione e metterla in folle, ma non è che poi quando si riaccende consuma di più, no, sta in stand by, sul cruscotto viene fuori tutta la scritta eccetera, e insomma è una bella cosa. Ciao.
0: Enzo ci scrive: le auto con start and stop non si spengono ai semafori se c'è l'aria accesa. Ecco, immaginavo che ci fosse, diciamo, un barbatra,
1: perché il compressore. Comunque io vorrei ricordare il mio amico Ettore, che quando avevamo 16-17 anni aveva la Peugeot, credo si fosse il modello 504, una Peugeot vecchissima color rosso bordeaux, credo di metà anni 70, uno dei primissimi diesel, e lui la metteva in moto tipo 20 minuti prima di partire, che diceva che si doveva scaldare che si doveva scaldare le candele, e io ricordo queste nubi di fumo nero con sta macchina, e correvano gli primissimi anni 80.
0: Vedi, se c'è il riscaldamento terrestre oggi è colpa del tuo amico, come si chiama l'amico tu?
1: Ettore
0: disgraziato. Ettore. Comunque, per tutti quelli che non dovessero avere, diciamo, questa funzione alla supercar, c'è il vecchio metodo della portiera, dell'effetto siringa della portiera, non so se hai presente.
1: Sarebbe...
0: quando tu arrivi, no? Se la macchina è rimasta parcheggiata sotto il sole per tanto.
1: Ah no, beh, lì bisogna stare attenti.
0: Non è che ti ci metti dentro a 80 gradi e muori. Allora, non devi accendere l'aria subito, apri il finestrino di destra del lato, diciamo, ospite, mettiamo così, e lo tieni aperto. Poi vai dall'altra parte, quindi sportello guidatore, e apri e chiudi, apri e chiudi, apri e chiudi. Fermo lì, non ridere, che te ridi?
1: Questa che te l'ha detta la Bettinelli.
0: Apri e chiudi, apri e chiudi, apri e chiudi, e l'effetto siringa. Lo fai per 5-6 volte e vedi che esce l'aria calda.
1: Tu vedi proprio l'aria calda,
0: calda che esce, e quindi la temperatura si abbassa. Poi tu cominci ad andare con la macchina,
1: ma certo,
0: con i finestrini abbassati un pochettino, e poi dopo, quando accendi l'aria, non accendere il ricircolo, perché altrimenti ti ritorna l'aria calda indietro. Attenzione, questo è un altro errore che fanno gli italiani.
1: Il ricircolo va, in realtà va acceso soltanto quando hai un camion davanti che ti spruzza addosso, capito? I miasmi peggiori del mondo.
0: Questo è l'effetto siringa, ma come, non lo conoscevi? Me lo credo, no, un uomo di mondo, cioè, vieni da Rieti, sì, cioè, che è un metodo antico, è un metodo che non inquina.
1: Si fa anche quando fai le puzzette, funziona ancora meglio.
0: Per
1: aerare il locale prima di soggiornare, capito?
0: Poi a me che me frega, io ho il motorino, io vado, sono sempre fresco, ma tu, se vuoi continuare a inquinare, inquina, cosa vuoi che ti dica? Vabbè, fermiamoci qua, che forse è meglio.

0: comunque io non lo so, mi devi dire qualcosa perché oggi non è un leitmotiv, è uno solo. Non mi credi su niente, non mi credevi sui gelati, non mi credevi su.
1: No, allora, sui pronuncia. Gelati non, no, non ricordavo il Pinocchietto. No, non mi credevi. Io ne ho questo dovere.
0: Oriac dice che sbagliavo. Non mi credi sull'effetto Venturi oppure
1: no,
0: effetto Siringa.
1: Ma,
0: delle,
1: vabbè, ma lo sanno tutti. Però io ho il dovere di mettere in dubbio tutto quello
0: con,
1: che
0: con
1: succede.
0: Con chi vuoi trasmettere? Con chi vuoi fare il programma l'anno prossimo? Non vuoi più farlo?
1: No, no, con te, con te. Sei così bravo, sei così bello. Sei così.
0: Soprattutto
1: sei vestito
0: bello,
1: con
0: più
1: una,
0: bello
1: con una camicia di lino. Cioè, non potrei mai non fare il programma con uno che arriva con una camicia di lino tronfio.
0: Quindi,
1: la mattina
0: tu non mi dirai come ha detto Paola Ferrari a Diletta Leotta, non so se facciamo
1: come,
0: un po' di
1: come ha detto.
0: Allora Paola Ferrari sapete che è la giornalista della Rai, sì, storica, no?
1: Ce l'ha da sempre con tutte le giornaliste più giovani di lei, sì. Ogni tanto spara a zero
0: donne contro donne, ma questa che novità. E ha detto la Diletta Leotta punta tutto sull'attenzione, sull'attrazione fisica e non sulla la Diletta.
1: Beh,
0: Leotta,
1: questa mi sembra veramente una scoperta straordinaria. Brava Paola, brava.
0: Che notoriamente ha sempre trasmesso col burka, no? Una che non si è mai, diciamo, mostrata, diciamo. Vabbè, comunque, detto questo, se posso dire la mia su Diletta Leotta, che è bella, sicuramente una bellissima ragazza, ma è anche brava, io la trovo anche brava Diletta Leotta. Cioè, la trovo anche più moderna addirittura nel modo di approcciare.
1: Beh,
0: rispetto,
1: sì,
0: a Paola. Tu dici
1: quello,
0: non ci vuole,
1: diciamo,
0: tanto, però,
1: quello anagraficamente, ecco, diciamo. Sì.
0: Beh, insomma, comunque è più moderna.
1: Ma sai, io non mi esprimo perché stai parlando, non puoi chiedere a
0: di
1: me
0: una
1: che, faccio lo stesso lavoro di fare la classifica.
0: Poi
1: tutte
0: tu sei
1: belle,
0: maschio.
1: Tutte.

0: sei maschio.
1: Tutte belle, tutte brave, guarda, io ti posso dire una cosa sola, io ti posso dire che invidio Emanuele.
0: Chi è Emanuele?
1: Tu mi chiederai chi è Emanuele.
0: Il marito.
1: Emanuele dalla provincia di Padova.
0: Ah no.
1: Che ci ha mandato, a proposito di macchine da arieggiare,
0: sì,
1: la foto del suo maggiolone cabrio anni 70 che io ribattezzerei modello ovo sodo.
0: Bello.
1: Perché la carrozzeria è gialla e la cappotta è bianca, per cui
0: sembra un uomo,
1: grandissimo Emanuele ovo sodo. E lui dice: quando io giro con questa chiaramente non ho bisogno di arieggiare, perché apro è già arieggiato di per sé.
0: Tra poco, amici, per il nostro mezzo quiz andiamo in Umbria, ancora in Umbria. Ieri siamo stati, ieri abbiamo parlato un po' di, no, dell'ombelico del mondo, Narni,
1: non gli staremo a dambo troppa importanza a st'Umbria,
0: tant'è. Però la notizia è succosa, la notizia
1: è grossa.
0: Andremo sul lago Trasimeno, che è uno dei laghi più importanti, tu mi insegni, forse il lago più grande d'Italia, se non ricordo male, da un punto
1: io
0: di
1: io fossi in te non mi addentrerei, Benny, per una serie di motivi che non sto qui a elencare.
0: Allora non dico niente.

0: ragione questa volta, lo fanno anche in Giappone, notizia che venne dal Giappone, sono dei grandi, loro lo fanno da tanti anni.
1: Con questa viaggi,

0: Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
11: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13,750.
11: €13,750?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4,033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAG 11,81, rata finale €9,705, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13,750.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
20: Ciao ragazzi, io non ho né aria condizionata né ABS. Né airbag, altro che comando.

0: Questa è una canzone che ha quasi 100 anni, 1931, Ozzie Nelson la cantava con la sua orchestra, e questa è la versione di Mamas and Papas
1: Dream. Ecco, senti come suona,
0: suona e fischia. Dream a Little Dream of Me su Radio Capital per inaugurare l'ultimo quarto, quello che dedichiamo tutti i giorni al nostro mezzo quiz. Un gioco, un giochino, un divertissement.
1: Però pieno di cultura, sì, cioè un giochino che si basa su cose accadute, su fatti, su persone e su animali.
0: Anche su cose un po' strane, perché stamattina quando abbiamo visto questo titolo ci siamo un po' incuriositi. Allora, il titolo è: sul lago Trasimeno una coppia italo-giapponese tenta di salvare la capra di Agrigento, che messa insieme sembra quasi una barzelletta, invece è tutt'altro che una barzelletta, perché loro si chiamano Vasco e Keiko, è una coppia appunto italo-giapponese, sono a Tuoro sul Trasimeno in provincia di Perugia, hanno questo bellissimo agriturismo e stanno cercando di salvaguardare dall'estinzione la capra girgentana, cioè originaria di Agrigento, per proteggere la biodiversità, la purezza di questa razza che rischia di sparire. È una capra che però è anche ha origini mitologiche, perché sarebbe, la leggenda vuole, che questa razza discenda da Amaltea, che era la ninfa, la capra mitologica che nutrì Zeus, addirittura il piccolo Zeus quando nacque a Creta. Addirittura dalla sua pelle Zeus creò anche uno scudo protettivo, l'egida. E mentre dal suo corno nacque la cornucopia
1: sotto l'egida,
0: infatti, capito? Quello si dice spesso, sotto l'egida dell'ONU, no? Che sarebbe lo scudo, e il cornucopio è il simbolo, la cornucopia è il simbolo dell'abbondanza, della ricchezza, no?
1: Comunque, allora, la cosa bella, vuoi sapere qual è, Ben?
0: Dimmela.
1: Che esiste anche, oltre la capra del Trasimeno, esiste anche la carpa del Trasimeno, che è un anagramma.
0: Che è buona.
1: La carpa regina, pesce d'acqua dolce, molto apprezzato per le sue carni compatte e saporite. Cioè, tra capra e carpa. Comunque si magna, è come Spagna e Francia, capito?
0: Perché si chiama laghi e monti, no? Potremmo dire.
2: A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi.
1: Questa bisognava metterla, bravo. In tutti i luoghi, in tutti i laghi, carpe e capre.
0: Il chef si è destato, ecco, dal suo torpore per mettere. E comunque questa capra ha un

0: ha delle corna un po' particolari, le corna a spirale, non so se avete presente, e possono superare anche i 70 centimetri. Sono dei cornoni molto lunghi.
1: Ma tu pensa che bell'animale, bravi questi signori.
0: È un bellissimo
1: italo-giappo.
0: E poi concludo dicendo che produce un latte molto leggero, privo di quell'odore molto tipico del caprino, no?
1: Cioè,
0: ed è digeribilissimo, ed è il latte che assomiglia di più al latte materno umano.
1: Benny, è per te, è per te. È per te, prendi il latte della capra del Trasimeno, mentre io mangio la carpa del Trasimeno, la cui ricetta più celebre è la regina in porchetta.
0: Come in porchetta,
1: chiama,
0: la capra?
1: Non lo so, si chiama così, faremo un altro approfondimento. Adesso però il quiz è un altro.
0: Vabbè.
1: Vai, sei pronto?
2: Number one.
1: Aspetta, devo spiegare, chef. Allora, siamo andati troppo facile la classifica dei laghi più grandi, più piccoli d'Italia. No, non è da mezzogiornale. Noi andiamo sui laghi che hanno il volume di acqua più grande. Questo non sempre collima con la superficie.
0: Con l'estensione.
1: Certo. E dunque andiamo in ordine sparso, Benny. Io dirò i quattro laghi più con più litri di acqua d'Italia,
0: sì.
1: Uno di questi non è tra i primi quattro.
0: Molto bene.
2: Number one.
1: Lago d'Orta.
0: Orta.
2: Number two.
1: Lago d'Iseo.
0: Iseo.
2: Number three.
1: Lago di Como.
0: Como.
2: Number four.
0: Aspetta,
1: Lago di Garda.
0: Va di corsa, Garda. Allora, fammi ripetere. Orta, Iseo, sì. Como o Garda? Quale non c'entra niente con i laghi, no? Più capienti? Quale sarà? Quella sbagliata? WhatsApp, solo scritto, 342 342 2190.

0: ci saranno anche loro nello show dell'halftime show della finale dei mondiali di domenica, che durerà una mezz'oretta. Ma quei giocatori che fanno? Di solito dura un quarto d'ora, no?
1: E si tengono caldi, ma non sarà facile.
0: Allora, abbiamo con non è facile mai niente nella vita, ce lo insegna Donna Moretti. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
2: Buongiorno.
0: Come
2: bene,
0: stai?
2: Bene, tutto bene,
0: bene, bene. Ti è piaciuta oggi il programma? Cose che abbiamo
2: molto,
0: detto?
2: Molto, ho imparato tante cose.
0: Perché, ecco, la prima critica del programma è proprio lei, alla fine fa la pagellina, ci mette il voto del programma. Che abbiamo oggi?
2: Oggi abbiamo Domenico da Asciano Pisano, in provincia di Pisa.
0: Asciano Pisano, è in collina?
3: No. È nel sottomonte Pisano, tra Pisa e Lucca.
0: Ah, è tra Pisa e Lucca, tra Pisa e Lucca. Allora, caro Domenico, come stai? Tutto bene? Lavori? Cosa fai?
3: Sì, grazie, sto lavorando, ho una piccola bottega di restauro e vi ascolto da una vita.
1: Cosa restauri, Domenico? È interessante.
3: Vabbè, fondamentalmente mobili, ma mi occupo anche di quadri.
0: Anche quadri, cioè tu li vai a cercare dai rigattieri oppure nei mercatini e poi li restauri?
3: No, normalmente è il privato che cerca me.
1: Però Domenico, attenzione, tu restauri il legno, cioè tipo la cornice, o restauri anche il dipinto?
3: No, restauro anche il dipinto.
1: Restauro sia dipinti che
3: il legno, cioè mobili, cornici, tutti gli accessori.
0: Quindi questa
1: vorrei ricordare, caro Domenico, che la parola artigiano deriva da ars, cioè arte, perché è una vera arte quella di restaurare cose, certo. Giusto?
2: Ma trovi i tarli?
3: Esattamente.
2: Trovi i tarli?
0: I tarli.
3: Quelli sono purtroppo all'ordine del giorno.
1: E come si fa a coitarli, Domenico? Cosa? Che tipo di...
3: Ci sono dei prodotti insetticidi, fondamentalmente, oppure, con microonde.
0: Ah, il microonde. Aspetta. Metti nel microonde un microondone
1: vogliono, Domenico, non ce ne vogliano gli animalisti. Io ho tanti amici tarli, però diciamo che proprio nelle cornici, ecco, è meglio. Soluzione definitiva, molto bene.
0: Allora, caro Domenico, abbiamo parlato di questa coppia italo-giapponese Vasco e Keiko, che sul lago Trasimeno in Umbria salvaguardano dall'estinzione la capra girgentana, ok? È del tutto particolare, no? Con queste corna a spirale lunghe 70 centimetri. Abbiamo detto poi di quattro laghi
2: che erano Orta, Iseo, Como, Garda.
0: Quelli che hanno più capienza, diciamo così. Qual è quello che non c'entra niente?
3: Orta.
0: Lago d'Orta.
1: Number one.
4: Capra.
1: Esatto.
4: Capra.
1: grande Vittorio, ti rivogliamo così.
4: Capra.
1: Allora, laghi interamente italiani, ci sarebbe anche quello di Lugano, ma insomma quelli mezzo e mezzo non li consideriamo. Classifica per volume, attenzione: Lago di Garda 49 chilometri cubi di acqua, Lago di Como 22, Lago di Iseo 7,6, Lago di Bolsena 4,9, il Lago d'Orta è soltanto al quinto posto. La cosa particolare, vuoi sapere qual è, Benny? Vuoi sapere qual è, Domenico e Moretti?
0: Sì.
1: Il Lago Trasimeno, di cui stiamo parlando, quello della capra, è il quarto lago italiano per superficie, cioè è il quarto lago più grande, ma come volume in realtà è molto più giù in classifica, perché il Trasimeno non ha un grande quantitativo di acqua, è alto al massimo 6-7 metri. Dunque, capisci, non è molto profondo, per cui non ha molta acqua.
0: Dunque, Domenico, presto ti arriverà a casa il pacco.
2: Con all'interno la maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
3: Fantastico.

0: Domenico,
1: Domenico,
0: buon lavoro.
1: Restaura grazie. Per noi anche con la maglia del Mezzogiornale.
2: Grazie. Ciao,
1: ciao, ciao,
2: ragazzi,
1: ciao,
2: grazie mille.
1: Ciao, ciao.
2: Buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Siamo venuti invece a capo della carpa porchettata, Stefano, che con Chef ci stavamo chiedendo.
1: Guarda, allora io credo che domani noi si debba aprire con la carpa del Trasimeno, regina in porchetta. La carpa viene farcita con un battuto di lardo, molto lardo, fino a chietto selvatico.
0: Pure!
1: Dunque, capito? Cioè,
0: caspita,
1: nulla accade per caso. Aglio, pepe, limone e aromi come salvia e rosmarino, poi cotta lentamente al forno.
0: Questa è la ricetta di Chef, proprio è l'editto di Chef.
1: Straordinario. Ma non solo, attenzione alle uova, conosciute localmente come il caviale del Trasimeno.
0: Ma fantastico.
1: Hai capito?
2: Che
0: bontà. No, è vero. Sono tutto
1: ragazzi.
0: Noi ci sentiamo domani. Allora, domani mattina a partire dalle 10.
2: Sempre alle 10.
0: Adesso lasciamo metà studio a Milano. Arriva Fattore C, Tienilo in fresco.
1: Lo tengo in. Beh, è già fresco.
0: Dai una pulita, fresco. Dai una rassettata lì. Che vedo.
1: Sì, no, cerco di lasciare ordine dopo di me.
0: Ciao, domani, ciao.
2: Ciao.
3: Io guardo gli altri e sudo. E mi stanco uguale.
0: Benissimo.
4: Dormirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
5: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore ha fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
6: Le notizie delle 12. Buona giornata da Imma Baccelliere. Colpita da un drone una nave in uscita dallo stretto di Hormuz. Secondo fonti britanniche, l'imbarcazione si trovava al largo delle coste dell'Oman. Un altro attacco a una petroliera era stato segnalato dagli Emirati Arabi Uniti. Negli attacchi morto un operaio indiano. La guerra nel Golfo è ufficialmente ricominciata. Roberto Ciuti.
7: Lo ha annunciato Trump al Congresso americano. Colpiremo tutte le capacità dell'Iran che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di PKX Mountain, ha detto. Nella notte terza ondata di raid americani con reazione di Teheran, che ha attaccato la Giordania, dove 4 missili sono stati intercettati, e anche strutture americane in Bahrain. Secondo fonti di Abu Dhabi, i missili iraniani hanno colpito 2 petroliere degli Emirati Arabi nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Intanto si accende lo scontro tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Nelle ultime ore attacco saudita all'aeroporto di Sana'a e risposta dei ribelli yemeniti con attacchi missilistici.
6: Intanto a Roma in corso i colloqui di pace tra Libano e Israele. Mediatori gli statunitensi, il governo libanese chiede il ritiro delle truppe israeliane dal paese, Israele chiede il ritiro di Hezbollah, che ha già preso le distanze dall'accordo di pace firmato a giugno. Allerta rossa per il caldo a Firenze, si prevedono oggi 39 gradi, in alcune aree della Sardegna si sfiorano i 40 gradi, l'ondata di calore raggiungerà il suo picco tra giovedì e venerdì. Le città italiane da bollino rosso oggi sono 4, Torino, Perugia, Firenze e Brescia, domani saranno 7. Blocco delle chiamate truffa, secondo i dati Agicom sono più di 120.000 le chiamate bloccate tra il 19 novembre e il 31 dicembre con le nuove norme per evitare le chiamate dei finti call center. Capital News torna alle 13.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Vabbè, fatta apposta però, eh. You Ever Seen the Rain è fatta apposta. Creedence Clearwater Revival per aprire anche questa puntata.
1: Cacciola, coraggio, carisma, cincischiare, creatività, cibo, curiosità, canzone, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola. Fattore C.
0: E però dalla prossima settimana si riunirà, ci sarà questa riunione familiare, questo ricongiungimento familiare con Flavio Cercato, con l'altra C, quindi un'altra settimana ancora, questa settimana in corso, visto che oggi è martedì 14 luglio. Buongiorno Fosca Donati. Buongiorno Linda Ovena, hai visto che sono stata brava? Mo so scritto, Fosca, me lo sono scritto, perché come se no sbagliavo come ieri, né più né meno. Buongiorno Franco Russo, anche tu vai in vacanza domani?
2: Vacanza
0: adesso. No, dicevo comunque sia, se ci dovete stuzzicare, have you ever seen the rain? Giustamente dice Fabio, yes I saw the rain in my dreams, certamente l'ho vista nei miei sogni. In realtà non facciamo altro ormai, le prime ore, le prime cose che uno si dice in ufficio, a casa, appena si sveglia, fammi capire, fammi aprire le finestre, fammi, oppure la sera, quando pensi che più o meno l'aria sia un po' più respirabile, sia un pochino più fresca, magari un pochino più ventilata, niente di che. Questo più che altro nelle città, diciamo, nelle città grandi. Ieri sera è stato bellissimo, ieri sera a una certa ora ho detto dai che apro le finestre, le ho aperte e cioè sono rimasta bloccata per tipo 2 secondi, ho detto ok, grazie, come se avessi anche accettato. Cioè

0: non arrivava neanche l'aria del phon, arrivava il forno direttamente. Ho detto, vabbè, rimaniamo fermi così. È anche un po' l'età che ti fa parlare all'inizio del tempo, ma è anche il proprio la questione del tempo, perché in questo periodo si soffre veramente tantissimo il caldo. Dovrebbe essere l'apice oggi. Attenzione amici, soprattutto del nord, dovrebbe arrivare la pioggia a quanto pare. E la mia meteorologa ufficiale Linda Ovena, che va, guarda su i vari radar, segue tutti i vari, l'aeronautica, questo, quello, quello e quell'altro, mi ha detto attenzione perché la prossima settimana, almeno su Milano, ma credo un po' più o meno al nord, si abbasseranno un po' le temperature. E quindi dice di quanto? Ma anche un paio di gradi. Non è tanto la questione della temperatura, amici, quanto l'umidità. Abbiamo altri luoghi comuni? Però è vero,
1: Le belle stagioni.
0: No, vabbè, che le belle stagioni non esistano più. Le mezze stagioni. No, vabbè, su quello non ci piove, cioè.

0: Capital, vedi Fosca, che non eri l'unica stanotte a stare non benissimo, diciamo. Fosca è una di quelle che tiene perfettamente il calore, è un po' una sorta di termos, una ragazza termica, diciamo. Mentre anche Ken, ieri sera, stanotte praticamente, ancora 29 gradi e uno fissa il soffitto, perché poi se non vuoi dormire con l'aria condizionata accesa, c'è da dire che, anche perché fa male l'aria condizionata accesa, è inutile che va ammazzato. Dice il deumidificatore, sì, va bene, in un'altra stanza, nella tua non, secondo me, poi vabbè, io basta che la lascio un po' accesa e ciao voce. A Sassari oggi ci sono 39 gradi, molta afa, molto bene Celeste, molto bene. Ma noi quest'oggi vogliamo soprattutto dedicare il programma a un uomo, un eroe che non ha niente a che fare col caldo, ma veramente se l'è sudata questa giornata e anche questa dedica. Noi il programma lo dedichiamo al professor Liborio Princiotta, che è della provincia di Messina. Dice perché? Perché è quasi praticamente un record quello che ha toccato. Per 23 anni, ben 23 anni, il professor Liborio Princiotta ha insegnato religione a tanti ragazzini in Sicilia e lo ha fatto da precario, cambiando anno dopo anno diversi istituti scolastici. Per mezza giornata invece lo ha fatto da professore ordinario. Dopo aver superato il tanto atteso concorso, finalmente è stato assunto. Mezza giornata, dice, perché part time? No, mezza giornata perché il giorno stesso dell'assunzione è finito l'anno scolastico e per lui è arrivato il momento della pensione. Quindi nel nostro cuore il professor Liborio Princiotta quest'oggi per noi è proprio altro che 40 secondi, altro che sì, che 40 secondi, altro che 40 gradi, cioè lì ti prende proprio un'ansia che lascia fare, è un temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Quanto sei bravo, Bruno Mars. No, te lo volevo dire proprio dal profondo della mia anima, proprio Oh My Soul, ma anche sulla mia, insomma. Oh My Soul, qui la nuova canzone di Bruno Mars su Radio Capital. Parlavamo del professore che dopo 23 anni di precariato si è fatto una mezza giornata da professore ordinario e che grazie, arrivederci, è arrivata la pensione. Sono arrivati ovviamente tanti messaggi, anche al 342-342-2190, di tanti anni di precariato e poi appunto di assunzioni, però attenzione, cioè, se

come è cambiato il mondo del lavoro in questi ultimi anni. Dice, per esempio, a un colloquio, la famosa frase che un tempo si usava, perché per la serie Sto bene su tutto, dire so fare un po' di tutto è come ammettere di non saper fare praticamente nulla, perché più si va avanti più bisogna essere specializzati. Anche i lavoratori hanno però cambiato il loro modo di porsi. Dice, prima il lavoro era visto come un mezzo solamente di sostentamento, banalmente serviva per mangiare. Oggi invece chi cerca un impiego è più esigente, soprattutto questo per i giovani, vuole un ambiente accogliente e prima ancora dei soldi cerca un orario flessibile, la possibilità dello smart working e del welfare aziendale. Le professioni più ricercate sono, da una parte è vero, per l'invecchiamento della popolazione ci vogliono tantissimi badanti, sono richiesti tantissimi badanti anche OSS, dall'altra parte ovviamente c'è la rivoluzione digitale che sta facendo esplodere il settore informatico. Per quel che riguarda i ragazzi, se non sono motivati e non vedono un progetto intorno a loro, tendono a cambiare e tendono a non piegarsi come magari facevamo noi un tempo, che appunto dicevamo ma io so fare un po' di tutto praticamente. Sa fare un po' di tutto? No. Io sono venuto qui magari a imparare a fare un certo tipo di lavoro, però tu mi devi anche dare in qualche modo la prospettiva, quindi mi formi, però mi devi dare anche la prospettiva di un futuro. A quel punto è ovvio che io imparo quel lavoro, per te sono una risorsa, ma quella risorsa deve in qualche modo svilupparsi.

0: basso Paul McCartney.
1: Alla tromba Miles Davis.
2: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
2: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

One Way to Love a Woman e Radio su Radio Capital, Fattore C, alle 12:35 minuti. È arrivato il famoso momento prendi l'aggancio, More Than One Way to Love a Woman, cioè più di un modo per amare una donna, e c'è anche più di un modo per perdere la faccia. Allora, non so se vi ricordate, sì, scusate, però sto link, cioè non c'è Flavia, applausi, c'è qualcosa, ecco, punto. Mi sento proprio sola. Flavia, torna, questi non me se filano proprio, ascoltano un'altra radio mentre lavorano. Detto questo, perdere la faccia, per esempio, non so se ricordate, qualche giorno fa abbiamo parlato del prete che è risultato positivo alla cocaina, che aveva preso per sbaglio. Lui si era schiantato contro un guardrail con la sua macchina, ovviamente è stato portato in ospedale, e di rito ti fanno tutti i vari esami, fra cui il tossicologico. E al tossicologico gli era uscito proprio un valore altissimo. Dice sì, però lo stesso avvocato che lo difendeva ha detto sì, ma non, cioè, lui non se ne è manco accorto, perché nell'aria c'è polline di tè, lo ricordiamo. Allo stesso modo, ma in questo caso al contrario, un prete del Ghana, e noi ci vediamo un minimo di razzismo in tutto questo, sì, perché siamo così, praticamente gli hanno perquisito l'appartamento, il garage di questo prete di 66 anni originario del Ghana, lo hanno perquisito, il sospetto era che questo prete fosse coinvolto in un giro di ricettazione di 4 auto e che nella sua abitazione magari si potessero trovare appunto i documenti, per cui cioè lì era proprio vieni con noi, arrivederci, grazie. Non hanno trovato i documenti, ma hanno trovato della polvere bianca. E allora, signore prete, don pastore, venga con noi subito per direttissima. Lo hanno processato perché, secondo appunto l'arma, era ecstasy quella che lui aveva a casa, MDMA. Bene, è stato processato, la polvere era in realtà del detersivo che lui aveva a casa e che non aveva mai utilizzato. Gli avevano dato uno smacchiante, diciamo, uno sbiancante, tiè. E niente, voglio dire, dopo tanti anni magari non emetteva odore e quindi non te ne accorgi.

12:46 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital, Fattore C, Vivere, Vasco Rossi, forse la canzone che maggiormente può rappresentare la tesi di laurea di Alice Francesconi, che è una ragazza, una 22enne di Lucca, che proprio nei giorni scorsi si è laureata in scienze umanistiche per la comunicazione all'Università di Firenze, e l'oggetto della sua tesi è stato proprio Vasco Rossi, con cui lei è cresciuta. Poi la cosa più bella qual è stata? Che non solo, cioè, quando si è laureata, lei è post, eccetera, eccetera, è uscito un post di Vasco che gli faceva dei complimenti, quindi credo che il regalo più grande di questo non potrà averne ricevuto di altri, insomma. Il post di Vasco dice, comincia così, intanto vi dico il titolo della tesi che mi fa morire. Vasco è Vasco, due punti. Analisi socio-semiotica della persistenza di un mito contemporaneo con uno sguardo interno al tour Vasco Live 2026. Cioè, ragazzi, Vasco e Vasco già secondo me bastava, però giustamente doveva, una tesi di laurea deve avere anche un sottotitolo un po' più importante. E Vasco Rossi ha scritto quindi nel suo post: una tesi per me, come una canzone per me, per te anzi, non te l'aspettavi, eh? Secondo me ce ne stanno un miliardo comunque sia di tesi su Vasco Rossi, magari un miliardo no, ma secondo me diverse tesine sono state fatte su Vasco Rossi. Dice: questa è la tesi con cui si è lavorata in scienze umanistiche per la comunicazione, Alice Francesconi, complimentissimi, ovviamente complimentissimi con la K del comandante, e ha anche preso degli estratti di questa tesi. Giubileo di Vasco, attenzione, perché all'orizzonte già c'è il 2027, quando Vasco festeggerà i suoi 50 anni di carriera, appunto, con il cosiddetto Giubileo di Vasco, un progetto celebrativo che culminerà in una residency, DJ resident in poche parole, di 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, distribuiti nell'arco del mese di giugno. E ancora, ridurre Vasco Rossi è una questione di numeri, sarebbe un errore. Quei numeri piuttosto sono la conseguenza di una storia artistica e umana che attraversa mezzo secolo di musica italiana. Verissimo, che gli vuoi dire di no? Vasco ha attraversato decenni di polemiche, di crisi personali, di fasi di silenzio, di grandissimi ritorni. Non è semplicemente un cantautore di successo, è, per usare le parole che il suo stesso pubblico ripete come un mantra, è un mito. E il problema è che di tutte queste cose che sono state scritte nella tesi tu non puoi dire A, nel senso che è tutto verissimo, ma soprattutto quanto deve essere bello per Vasco Rossi sentire una ragazza di 22 anni che dice, 22 anni quindi veramente giovanissima, sono cresciuta con te, quindi c'ha anche dei genitori che l'hanno fatta crescere ovviamente con tutte le canzoni di Vasco Rossi, che l'hanno portata magari già da piccola a sentire tutti i suoi concerti. È cresciuta bene.

0: Sapphire, Sheeran e prima Chariot di Gavin DeGraw su Radio Capital. Saluto Adriano che dice Imola 16 anni fa al concerto di Vasco, io e mia moglie era incinta di nostro figlio e niente, noi ascoltavamo sempre Vasco e lui cosa ascolta adesso? La trappo, un disastro. No, ognuno ha la sua musica.
1: Fattore C con Mary Cacciola. Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Try a Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai

0: offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Sono le 13 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. L'Iran minaccia gli Stati Uniti, risposta devastante se Washington colpirà Peacock Mountain, l'avvertimento dopo le minacce di Trump di attaccare proprio il complesso sotterraneo di tunnel del sito nucleare vicino a Natanz. Intanto gli Stati Uniti hanno attaccato la sede nucleare di Bushehr, dicono da Teheran. Giovedì 15 città con il bollino rosso, la terza ondata di calore avrà il suo picco dopodomani quando in Sardegna si supereranno i 40 gradi. Cagliari sarà tra le città con emergenza massima. Per il Ministero queste ondate di calore prolungate saranno un forte rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni. Un italiano su due non si sottopone agli esami di screening oncologici. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, sono più di 50.000 i tumori non intercettati a causa della bassa adesione ai controlli gratuiti. La regione con i dati peggiori è la Calabria. Rispondono agli screening per il tumore al colon retto solo il 4% dei cittadini invitati. La battaglia delle spiagge. Mattia Fiorini, il sindaco di Spotorno, punta a trasformare almeno il 40% della spiaggia in aree libere o attrezzate, come previsto dalla normativa regionale, superando l'attuale quota del 3,5%. A Radio Capital spiega quello che succederà.
5: Col piano nuovo avremo il 40% di spiagge libere e libere attrezzate, ma sempre 41 imprese. Perché? Perché le spiagge libere, secondo noi, devono essere fornite di tutti i servizi. Alcune concessioni fruttano al comune oltre 100.000 euro l'anno. Con queste cifre reinvestite per i servizi nella spiaggia libera, copriamo la metà delle libere attrezzate dando gli servizi, e abbiamo pensato di istituire una concessione per una piattaforma economica, chiamiamola un chiosco, che possa dare servizi di spiaggia senza occupare la spiaggia, quindi lasciandola libera, ma con l'introito economico che generano questi servizi di spiaggia, dare a tutti gratuitamente la pulizia della sabbia, il salvataggio bagnanti, i bagni e le docce fredde.
4: Prossimo appuntamento con le notizie alle 14.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

One Love, Bob Marley su Radio Capital, 13 e 5 minuti. Quello che state ascoltando è Fattore C con una sola C. Saluto e bacio tantissimo Flavio Cercato, che mi manca moltissimo, ma che tornerà lunedì prossimo, e quindi poi porteremo ovviamente fino alla fine di luglio insieme Fattore C, che si prenderà poi la vacanza ovviamente ad agosto e poi se ne riparla insomma a settembre. Allora, benvenuti amici al consueto appuntamento Decoro in città, decoro estivo. Allora, abbiamo un paio di cosette, nel senso che per esempio questa pizzeria siamo a Conegliano Veneto, dove il proprietario ha deciso di mettere, per carità, ognuno è assolutamente può fare quello che vuole nella propria pizzeria, Stefano Durante, che è titolare della pizzeria Al Saporoso a Conegliano Veneto, quindi siamo Treviso, no uomini in canottiera. Lo ha scritto fuori, dice: com'è che ha messo oggi, cioè questo articolo sul Corriere, dice: com'è che ha messo questo cartello fuori? Dice: l'ho messo perché qualche giorno fa si sono presentati una comitiva, diciamo, di clienti, dove c'erano questi due ragazzi, questi due signori con la canottiera, e io però molto gentilmente mi sono avvicinata, è una pizzeria, mi sono avvicinato, ho detto: ragazzi, magari vi potete spostare da questa parte. Li ho messi in una saletta un pochino più appartata, perché comunque erano circondati da tantissime donne, da tantissimi clientissime, e poi non mi andava neanche che la mia cameriera appunto servisse persone vestite in questo modo. Giustamente i ragazzi mi hanno fatto notare che fuori dal ristorante non c'era nessun divieto per chi appunto avesse la canottiera, e ho detto: avete ragione, per carità. Quindi sono andato, ho scritto il cartello, l'ho messo fuori, e da allora è così. Quindi, se volete venire a mangiare nella mia pizzeria, dovete venire a mangiare per bene. Abbiamo anche bevuto poi alla fine l'amaro dopo la cena, insomma non c'è stato nessun alterco, per carità. La cosa però che pensavo è: intanto mi sono andata a guardare le canotte di questo periodo, anche per gli uomini. Poi dipende ovviamente, se hai la canottiera quella di mio padre, quella che ha righine bianche eccetera, quella che una vede nei film di Fantozzi, vabbè, allora li posso capire. Ma ci sono tantissime canotte, o comunque sia delle t-shirt che non hanno le maniche per gli uomini, che secondo me vanno bene. Alle donne, ecco, in questo caso magari non fanno grandi problemi se uno va in canotta. Qual è il problema? Non te lo fanno. Ecco, sul caldo devo dire che forse per gli uomini è un po' più complicato. Ma se uno se lo può permettere, certo, ribadisco, c'è la questione delle canottiere. Alle volte ci sono delle magliette, delle camicie, dei pantaloni che non si possono guardare, cioè ti fanno veramente ballare gli occhi. È una questione di decoro e di gusto più che altro.

0: Capital, si sono svegliati tutti con Lega Notte, eh? Attenzione, a parte il fatto che Don Johnson aveva fatto già tanti danni in Miami Vice con le canotte. Ancora prima, giustamente, qualcuno mi ricordava anche Marlon Brando, la famosa canottiera bianca, però Marlon Brando era Marlon Brando. Ma infatti Franco ha fatto, diciamo, ha tirato fuori un suo commento. Sapete che ormai è un po' come diciamo il vecchio con le mani dietro la schiena e che deve per forza polemizzare su qualunque cosa. Ma attenzione, ti dà voce Simona, Franco.
1: Beh, direi che il fisico fa la differenza. Il mio collega questa mattina ha una canotta nera con un pantalone di lino ed è veramente un bel vedere. Ecco, magari il Vito Catozzo della situazione, anche no.
0: Vito Catozzo, bellissimo. Vito Catozzo, Faletti, il personaggio di Faletti, bellissimo, che aveva una panza finta in quel caso. E veramente mi ha fatto molto ridere. Infatti Carmela dice ciao. Poi voglio vedere se si presentava Brad Pitt in canotta, se lo lasciava fuori. Effettivamente, ribadisco, noi donne dal punto di vista del calore siamo, quando c'è comunque un certo tipo di decoro, un certo tipo di abbigliamento da rispettare, siamo sicuramente molto più agevolate, almeno una cosa nella vita, cioè abbiamo portato a casa una. Io abolirei invece, vedi, la canotta per gli uomini non si può vedere. Boh, dipende. Andrea invece dice è una questione proprio di educazione, igiene e decoro. Al ristorante assolutamente no, scusatemi. Ma allora, i sandali pure. Cioè, i sandali, l'infradito, me li lasciate a casa. Se tutto, cioè, tutto quello che è scoperto è una questione di igiene e decoro. Isabella dice no, ma è anche il problema sono le ascelle e l'odore che emanano. Ragazzi, ma non è che tutti non si lavano nella vita, cioè... c'è un modo di... ci sono anche, pensate, persone che si vestono benissimo, ma benissimo, e puzzano come pochi nel mondo, anzi olezzano, ecco, olezzano particolarmente. Comunque attenzione, perché il must have di quest'anno, soprattutto per noi donne, è la t-shirt da turista con su scritta I love Milano, I love Portofino, tipo, per dirne uno.

Attenzione, il country sta tornando proprio, anzi sta tornando, non se n'è mai andato dall'America, ma sta arrivando proprio a belle ondate anche qui in Europa. Stella Lefty, 23 anni, questa è la sua canzone Boston, conosciuta in tutto il mondo. Un tempo invece appunto era un genere musicale che rimaneva poi lì, soprattutto in America. Come del resto anche qui in Italia sta tornando il dialetto, soprattutto nel cantautorato, il siciliano in particolar modo. Erano tanti anni che non veniva fuori e io sono contenta, perché in ogni caso ci sono bravissime cantautrici e bravissimi cantautori. Ma tornando invece alla questione canottiera e giovani e maglietta, allora intanto il must have, lo ripeto, il must have, cioè quello che bisognerebbe assolutamente avere, e si parla di grandi magazzini come di firme pazzesche, è la maglietta quella tipica da turista che una vede in realtà di solito nelle bancarelle, no? I love Milano, I love pizza, I love Cortina, I love Reggio Calabria, c'è in filo sempre pure io. Pare che sia proprio una cosa, cioè con quei colori belli, vistosi, no? Fischiogeni, come diceva Vladimir Luxuri, ecco, di quel colore, l'arancione, il verde, quello bello importante. Quindi se avete magliette di questo genere, tiratele fuori, perché questo è l'anno vostro. Ma ritornando invece alle canottiere e poi a quello che può essere per l'appunto, insomma, la voglia di vedere in pizzeria gente in canotta, ribadisco il concetto di tipi di canottiere, per gli uomini ce ne sono di tanti tipi diversi, ma a volte è veramente magari il fisico che ti fa un po' più di effetto, magari meglio a volte una camicia o una maglietta, ma se comunque sia la maglietta a maniche corte non è canottiera, ti stringe tutta la panza, è la stessa cosa. Cioè, che allora che facciamo? Li lasciamo a casa e non li facciamo mangiare per questo motivo? L'importante secondo me è essere vestiti. Questo sì, non potrei mai tollerare andare a mangiare in un posto che non sia in riva, al mare e così, sulla sabbia, eccetera, eccetera, con gente in costume. Ecco, quella roba lì la capisco. Ma voglio assolutamente leggere Maria, perché poi c'è sempre qualcuno che va da un'altra parte. C'è solo questo, è una questione di buon gusto che manca completamente alla sinistra. Pur di essere controcorrente, farebbero andare in spiaggia madri, mogli e figli con mutandine, biancheria e i papà con i mutandoni, calze e mocassini. Maria, ma che c'entrano la sinistra e il buon gusto della sinistra e l'essere controcorrente? No, è...

È una curiosità, perché forse ho detto qualcosa che faceva capire che erano di sinistra o di destra la t-shirt. No, perché pure la canottiera, se è di destra o di sinistra, ragazzi, mi dà fuoco. E così aumento il calore, diciamo, anche nelle vostre case.

buongiorno su Radio Capital. L'ascoltatrice ha descritto i miei vicini, ma non sono di sinistra, dice. Quindi l'ascoltatrice da Livorno ha detto vabbè, con i puntatori, quindi vanno con... Io credo di aver fatto un bagno, sì, un bagno di mezzanotte ho fatto in... Vabbè, però era un bagno di mezzanotte, era una festa di compleanno ed ero ovviamente reggiseno in mutande. E grazie, vabbè, non, ma non era previsto, ecco, solo perché non era assolutamente previsto. Dice Cla, io per il decoro vieterei categoricamente la ciabatta da piscina, quella con il fascione. Se poi è indossata anche con il calzettone bianco, non ne parliamo. Io non ne ho visti, ma mi dicono, cioè, lavoro con persone che si occupano anche di moda, sia Linda che Franco che Fosca, che mi dicono che invece sono tantissimi giovani o anche meno giovani, giovani, per lo più giovani. Vabbè, che vi devo dire? Io non amo molto l'infradito, però sono comunque democratica. Se dovessi diventare Presidente della Repubblica ve le brucio tutte, ma fino a quel momento ovviamente le potete portare serenamente, non dico a. L'altra cosa invece, a proposito di decoro, in Salento, in spiaggia, che adesso escono fuori le maxi tende, ma escono fuori le maxi tende, ma maxi tende che sono degli appartamenti con dentro tutto quello che può servire in una casa. A Torre Lapillo siamo ovviamente in Puglia, siamo in quelle zone dove devi stare attento anche a mettere l'ombrellone, e invece niente, dice che adesso stanno venendo su come funghi praticamente queste benedette tende, che dovranno essere tolte, ed è, c'è un effetto emulazione incredibile. Giustamente è sempre Legambiente quella che poi si occupa di queste cose, dice c'è la necessità di introdurre forme di regolamentazione e contingentamento degli accessi alle spiagge che sono inserite nelle riserve naturali, già cosa che si usa a fare sia in Sardegna che in Toscana per esempio, e funziona benissimo. Ecco, su questa cosa qua, questa trovo in realtà una vera indecenza. Fattore C.

Radio Capital. Solo bella musica. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. In collaborazione con Radio Capital,

0: Guarda gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento

0: più in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

It's a Family Affair, Sly and the Family Stone su Radio Capital, a Fattore C alle 13:35 minuti. A proposito di posti dove andare a mangiare in estate magari si vedono molti più turisti, ma in generale è stata rilasciata una intervista alla BBC da Eva Sandoval, che è una figlia di immigrati italiani ma che vivono negli Stati Uniti, che ha scritto numerosi saggi e guide turistiche sulla cucina italiana. Dice: abbiamo una serie di regole che non sono scritte, che contribuiscono a esaltare questi sapori e a garantire che ogni pasto venga assaporato appieno, e che però molto spesso i turisti ovviamente se ne fregano e poi fanno un po' come gli pare. Intanto la cosa che lei sottolinea è che i piatti tipici, cioè Palermo non è Milano, per cui che ne so, ogni città, ogni regione in realtà ha un sapore tipico. Per esempio Firenze è nota per la cottura al sangue delle sue bistecche. Veramente pure qua comunque sì, cioè, ecco quella, diciamo, mi sento proprio abbastanza tranquilla da dire che ovunque, se la chiedete al sangue, ve la danno al sangue, soprattutto se chiedete una fiorentina, cioè proprio una cosa proprio precisa. A Roma brilla per la pasta alla carbonara, giustamente, per carità. Se volete una pizza doc si assaggia proverbialmente a Napoli, e lì si spacca tutto, perché a Napoli sì, ma la pizza napoletana ormai in ogni dove, ma volendo c'è anche quella romana, quella più sottile, perché magari non la digerisce granché. Il limoncello si beve d'elezione solamente in Costiera Amalfitana, perché non avete assaggiato quello che fanno magari in casa altre persone. Cioè, ci sono delle cose che un po' sembrano dei luoghi comuni. Dice: spesso i ristoratori si ritrovano, per esempio, a Palermo a sentirsi chiedere una costoletta alla milanese.

0: se la fanno?
1: E magari la fanno anche bene.
0: Cioè, qual è il problema? Oppure una pasta alla norma a Milano. Ma perché?
1: Se la fanno bene? A parte che ci sono un sacco di ristoranti siciliani, napoletani, ovunque, cioè, per fortuna, insomma, le cucine girano.
0: Detto questo, la cosa ovviamente su cui anche Eva Sandoval, ma chiunque altro, forse adesso si vede un po' di meno, per i turisti è magari la fine del pasto con il cappuccino, invece di un amaro. Io sono molto pro amaro, a me piace moltissimo l'amaro, in realtà non sono un'esperta di amari. Giro su due più o meno, due, tre, tiè, massimo, e soprattutto sono amari piuttosto, come dire, un po' dolci. Poi, ecco, cioè l'amaro che è amaro e che dovrebbe essere amaro perché così ti aiuta nella digestione, a me non piace. Sono ruffiani, ecco, gli amari che piacciono a me sono abbastanza ruffiani. Ma la questione del cappuccino caldo, se lo vogliono bere, ma a voi che ve frega? Io ribadisco il concetto, non ho fatto una cosa che mai nella vita avrei pensato miliardi di anni fa. In Inghilterra io ho bevuto un cappuccino la mattina fatto da me, e la signora che mi ospitava mi fece un sandwich con dentro la crema al salmone e il salmone dentro, e io mangiavo sto panino al salmone e il cappuccino. Fa schifo? A pensarci adesso direi di sì, ma ai tempi ero giovane, no.

L'amore conta. E come se conta? Ligabue su Radio Capital, anche l'amore per il cibo, capite? Tutto sta aggancio, vabbè. Giustamente dice Francesco, quello che non strozza ingrassa, infatti, cioè bella fin fine, poi quello che vi piace, l'importante è che piaccia a voi. Grazie Paolo, senza andare a Londra, senza andare in Inghilterra, vieni in Liguria a mangiare la focaccia con le cipolle pucciate nel cappuccino, si porta molto. Così come Gianfri dice, al Modena la colazione per eccellenza è il gnocco fritto, che è un'altra cosa, con il prosciutto crudo accompagnato dal cappuccino. Se posso permettermi, il prosciutto crudo sta bene su tutto, quindi è proprio una roba che sono d'accordo anch'io. Patrizia che beve, dice, io bevo il tè caldo a Pantelleria alle 17 al sole con 40 gradi. Ma quello va bene, nel senso, in realtà c'è proprio una sorta di scuola di pensiero che dice che più bevi delle cose calde, meno senti il calore fuori. Te credo, però secondo me lo tiri fuori anche in altri modi. L'English breakfast è famoso in tutto il mondo, per esempio io credo di aver fatto una delle colazioni più luculliane diciamo, della vita proprio in Inghilterra, dove è normale, se vai a fare appunto colazione nei posti, mi pare di averlo fatto ad est di Londra, in un posto che era originario di italiani, infatti poi alla fin fine ci siamo messi a parlare in italiano, ve dico, cioè nel senso che loro oramai inglesissimi, quindi un italiano un po' così, ma dove ti presentano salsiccia, fagioli, pomodori, funghi, puoi mettere lì una bella spremuta oppure un cappuccino oppure un caffè, quello che vuoi ci metti lì. Per noi non è magari così tanto usuale, di certo è difficile farselo a casa, però ormai da un po' di anni la colazione salata ormai sta prendendo anche da noi piede, e soprattutto sono gli stessi nutrizionisti che ti dicono di mangiare il salato la mattina e non il dolce, perché ti fa salire l'insulina, eccetera, eccetera. Detto questo, io soprattutto dopo la menopausa, cioè il dolce tutta la vita, la mattina evito. Però anche appunto una bella fetta di pane con olio e sale la mattina, certo, col cappuccino non mi viene più adesso, ma forse perché non bevo neanche il cappuccino, forse perché mi hanno tolto pure il latte, forse proprio per quello. Che palle ragazzi, però più vai avanti più ti vedi sfilare le cose, oltre che biologicamente anche dalla bocca.

0: End of Beginning giù su Radio Capital, che è quello che abbiamo fatto noi, perché parlando di colazione è stata veramente l'inizio della fine, perché si è passati dalla colazione salata al panino quando partivi il treno, in treno, e facevi lunghi viaggi, panino con la frittata, il famoso panino con la parmigiana che mangiavi sotto l'ombrellone perché fresco, delicato, leggerissimo, già mezzo chilometro quadrato era praticamente la parmigiana, in più sopra ci mettevi, sopra e sotto ci mettevi il pane, basta, infatti è la fine di Fattore C come colazione. Torniamo domani a mezzogiorno, lasciamo la linea a Mixo e a Luca De Gennaro. Franco, torni lunedì anche tu, sì, con Flavia, tornate insieme?
1: Sì, sì.
0: Molto bene, ciao, buona vacanza.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
6: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
5: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
6: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
5: Quindi raccontano anche storie assurde.
7: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
6: E allora do la soluzione.
5: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
6: Vinsero battaglie grazie alla loro...
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta

0: attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Ancora attacchi statunitensi sull'Iran, colpita la città portuale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare iraniana. Intanto Teheran replica le minacce di Trump, risposta devastante se Washington colpirà Pickax Mountain, il complesso sotterraneo di tunnel del sito nucleare vicino a Natanz, e aumenta il costo del petrolio. Il Brent in rialzo del 5%, massimi da un mese a oltre $87 al barile. Omicidio Regeni, sentenza fissata per il prossimo 28 settembre. I quattro imputati appartengono ai servizi egiziani. Sono accusati di aver sequestrato, torturato e poi ucciso il ricercatore italiano nel gennaio del 2016 al Cairo. La data è stata fissata dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani, per cui il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo a tre condanne a 17 anni e mezzo. A Bologna un minorenne è stato massacrato di botte da una banda di suoi coetanei. In 20 contro 1 lo hanno attirato in un parco pubblico e per motivi ancora da capire lo hanno preso a calci e pugni. Il ragazzino, anche se ferito in maniera grave, è riuscito a scappare. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati alla procura per i minorenni. Per 5 di loro è scattata la misura cautelare della permanenza a casa. Lo sport, questa sera alle 21 la prima semifinale con la sfida Dallas tra Spagna e Francia, domani sempre alle 21 ad Atlanta si giocherà Inghilterra-Argentina. Intanto per quel che riguarda la nostra nazionale, da oggi si entra nella fase dell'individuazione del nuovo CT dell'Italia, lo ha detto il presidente federale Malagò.
2: Prima possibile, senza fare le cose in un modo sbagliato, almeno quello che si pensa siano le cose fatte nel modo migliore. Poi insomma ci sono anche degli aspetti di condivisione con Maldini Leonardo, c'è anche un discorso di numeri, insomma quando si vanno i contratti ci sono magari dei desiderati e poi ci sono dei fatti reali. Sono sincero, si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
1: Alle 15 torna a Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: L'anticiclone subtropicale è sempre più forte sul nostro paese e determina temperature molto elevate. Nel corso del pomeriggio avremo cieli pressoché sereni al centro-sud, con isolati annuvolamenti sugli Appennini, più nubi al nord, con spiccata instabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: voce inconfondibile quella di Ivan Graziani, mi sono sempre chiesto se cantava in falsetto oppure era di petto, perché c'è una bella differenza, voglio dire, no?
1: Questo dobbiamo chiederlo al nostro amico Filippo, suo figlio, sì, che sì. Tra l'altro è anche molto bravo a cantare e a suonare la chitarra come il padre. Quindi sì. Il fatto che abbiamo cominciato con Ivan Graziani ha già scatenato delle cori di consensi, perché Fabiano dice: Ivan per anni è stato super sottovalutato, finalmente lo stanno rivalutando. Flavio dice: bello iniziare con Lugano addio di Ivan Graziani. Antonella dice: l'unica radio a passare il grande Ivan. Ma sai, uno dei motivi per cui abbiamo cominciato è per festeggiare anche la vittoria della Targa Tenco nella categoria miglior album a progetto per l'album live, che si chiama 80 Buon compleanno,
0: ah,
1: Ivan.
0: Bravo.
1: Che è l'album che Filippo è venuto a presentare.

0: qui da noi, sì. Quando è uscito album dal vivo con un sacco di canzoni in occasione di quello che sarebbe stato l'80esimo compleanno
1: del
0: di Ivan Graziani,
1: certo.
0: Sì, con tanti ospiti, insomma un album a progetto che si merita di avere vinto.
1: Approfittiamo per fare i complimenti anche a Caparezza, che invece ha vinto come miglior album, no?
0: Assolutamente, sì, ma i vincitori delle Targhe Tenco li abbiamo detti l'altro giorno, Caparezza miglior album, tra l'altro anche la nostra amica Carmen Consoli, che questa sera sarà protagonista a Porto Rubino come miglior album in dialetto. E poi a Vincola, Simone Avincola, nostro amico bravissimo, che ha fatto un album, si chiama Miglior Album di Interprete, è un album dedicato a Enzo Carella, al talento di Enzo Carella. E poi Emma Nolde, la nostra amica di Radio Capital, che ha vinto come migliore canzone singola per Quello che deve essere sarà.
1: Bravi
0: a tutti i vincitori delle Targhe Tenco, e noi cominciamo.

0: Capital Records con Nixo e Luca Di Gennaro
1: nei nostri rispettivi cocoon, quindi insomma nelle cose, nei luoghi che ci proteggono, perché fortunatamente siamo con l'aria condizionata. Stamattina alle 7 ero già per la strada, una roba improponibile proprio, mamma mia.
2: Tra l'altro la nostra ascoltatrice che si chiama Sara dice: Mixo, cerca di capire la temperatura con cui lavora il Dege e manda uno screenshot della temperatura di Taranto. Stasera saremo a Taranto per Porto Rubino, però attenzione che qui ci sono a Taranto, ci sono 35 gradi, ma si sta benissimo.
1: Certo, perché non c'è l'afa delle città, il megacemento che ti sputa fuori tutto il calore. Infatti oggi pensavo di andarmi a fare una passeggiata oggi pomeriggio, ma intorno alle 5 del pomeriggio tutto l'asfalto sputa fuori il calore che è incamerato durante la giornata, una roba veramente impossibile.
2: Mentre invece a discapito di quello che si è sempre detto, cioè che al sud fa più caldo che al nord,
1: no, ma no,
2: qui che siamo al sud in Puglia in realtà la sera fa proprio freschino,
1: ma poi per è cui ventilato, c'è il
2: certo, esattamente, sta benissimo, insomma, quindi va bene. Infatti io penso, diciamo, mi dispiace per i miei figli che sono a Milano, lavorano, sono nella città, insomma, nel cemento, insomma, voglio dire,
1: poi Milano sta proprio lì in mezzo alla pianura padana, proprio in una conca, per cui è veramente tosta. Allora eccoci, siamo
2: come
1: pronti?
2: Come state? Tutto bene? Sì,
1: sì, abbastanza
2: posto,
1: bene, sì, a parte sto caldo.
2: C'è l'aria condizionata, Alex Valletta, Stefania Tringali, Jennifer Engelman, tutti pronti per le prossime due ore per Capital Records parte 1 e noi cominciamo con la solita Battle of the Bands, che qui ai quarti di finale. Ieri clamoroso il risultato di Mina, che ha battuto per pochi voti i Beatles,
1: no, veramente,
2: niente di meno. Sì, Mina che ha battuto i Beatles,
1: sì,
2: ma oggi è Mixo, qui ti voglio.
1: Qui mi voglio anch'io, perché stiamo per mettere in scontro l'artista solista mio preferito di tutti i tempi e la band mia preferita di tutti i tempi. Per cui, ragazzi, buonanotte, sta a voi.
2: Quindi Jimi Hendrix o Led Zeppelin, votate al 342-342-2190. Hendrix contro Led Zeppelin.
1: Io
2: guarda
1: non
2: che
1: mi pronuncio,
2: ma manco io.
1: Non è possibile, per quanto mi riguarda.
2: Altro che Sinner contro quell'altro.
1: Ma perché?
2: Grande
1: carità.
2: Quello di fidare di
1: Battle. Vai, vai, vai.

0: sfondati, ragazzi. Per quanto mi riguarda, non lo so, non sto neanche guardando i voti che arrivano perché non mi importa. Comunque chi vincerà sarà veramente il numero uno, perché qui.
1: Ma poi l'abbiamo detto mille volte, questi tornei, questi giochi per noi sono dei pretesti per trasmettere delle bellissime canzoni alla radio, quindi canzoni di Hendrix e Led Zeppelin di seguito, indubbiamente tantissima roba. Allora, bacchettamento sulle manine dei nostri Sabutelli, perché Jimi Hendrix si scrive con due I, J-I-M-I,
0: sì,
1: mentre invece Jimmy Page si scrive con la Y finale con due M. Non ve sbagliate, ragazzi, qui è il programma del primo anno.
0: Esatto.
1: Ok, quella sono i fondamentali. Jimmy, come quelli
0: Jimmy
1: che scrivono
0: Jimmy, esatto.
1: Jimmy, esatto. Jimmy sarebbe Page, Jimmy invece Hendrix. È come quelli che scrivono Freddie Mercury con la Y. No, Freddie.
0: Freddie, così. Vedi che anche il De Gennaro fa un po' la maestrina alla penna.
1: Un po' la maestrina, certo.
0: Comunque, per quanto mi riguarda, visto che abbiamo appena iniziato, suonando appunto due canzoni, una di, e tra l'altro Hendrix, 3 anni di attività vera e propria, dal 67 al 70,
1: Lì
0: Zeppelin 12, però veramente, cioè, tutte e due numeri uno. E per quanto mi riguarda, qualunque cosa adesso possiamo suonare, possono andare a
1: suoniamo delle cose molto belle comunque. No, ma volevo dirti che il tuo amico Liam Gallagher
0: ho visto,
1: ha detto perché adesso ci sono i mondi, tutto questo, ci sono i mondiali di calcio, cosa che io non ci avevo pensato perché non c'è l'Italia, per cui chi se ne frega. L'altro giorno quando ti stavo dicendo domenica sera devo presentare due libri e una rassegna letteraria molto importanti, mi dicono domenica sera ma c'è la finale dei mondiali, e dopo i mondiali
0: della serie che proprio ci sarà una persona,
1: vediamo, non lo so, ma dipende qual è la finale. Adesso mi risulta che ci siano, Paletta lo sa perché è un italiano medio, quindi ne sa di calcio,
0: ecco.
1: Ok, Francia contro Spagna, giusto?
0: Sì.
1: E poi c'è Inghilterra contro Argentina.
0: Sì.
1: Ok, pare che Liam abbia detto agli argentini: se vincete vi scordate i concerti degli Oasis.
0: Così, come al solito, molto diplomatico, politically correct, e per quello che a me piace, veramente uno stronzo dichiarato e anche orgoglioso di esserlo, che ti devo dire?
1: Certo, però è bello minacciare di non venire a suonare in Argentina se batte l'Inghilterra.
0: Fino alla fine dell'ora potete scegliere fra due sentenze: Jimi Hendrix oppure Led Zeppelin. Quindi Get the Balance Right, baby. Pure questa è una bella canzone, ma in confronto con quelle di prima.
1: No, ma che, cioè, dobbiamo tenere alto l'ascolto.
0: No, per
1: questa
0: carità.
1: Canzone è ancora più meglio di quelle di prima.
0: Ma certo, per i miei anni a Londra, non so se vi può interessare, la ballavamo tutti nei vari club. Questa era del 1983, Depeche Mode, Get the Balance Right.

giusto un anno di differenza, un pezzo del Depeche Mode. Get the Balance Right era dell'83, mentre questa Cruel Summer era dell'84. Non fu subito un successone, cioè entrò in classifica, però così. L'anno, lo stesso anno però, fu inserita nel film Karate Kid e diventò una hit a livello internazionale. Le Bananarama, che prendevano, sceglievano il nome facendo una miscela tra

0: Lo show dei Banana Splits, che era uno spettacolo TV per i bambini statunitense, e la canzone Pigiama Rama dei Roxy Music, per quello appunto Banana Rama.
1: Tra l'altro, dice il nostro ascoltatore Alex, ragazzi, le Banana Rama, il sogno erotico dei 16 anni. Ma lì perché erano tutte carine, tutte bionde, e poi soprattutto lì il sogno erotico scatta sulla quantità. Nel senso che se uno dice quattro tutte insieme, vale.
0: Erano tre, le Banana Rama.
1: Vabbè, tre, insomma, quel che è.
0: Karen Woodward, Sarah Dylan e la più famosa Siobhan Fay.
1: Siobhan Fay, che tra l'altro, appunto, nel frattempo si erano anche un po' fidanzate con qualche pop star dell'epoca.
0: Sì.
1: Chi, però, insomma, c'era quella. E tra l'altro, quota rosa di Band Aid, di Do They Know It's Christmas.
0: È vero.
1: Praticamente tra le pochissime
0: molte femmine,
1: donne,
0: sì.
1: Esatto. Che mi ricordo, c'erano le Banana Rama e c'era Jodie Watley, che era la cantante degli Shalamar,
0: di una, sì, è vero, ma c'era anche Tina Turner, no?
1: No, quella era
0: in America, We Are the World,
1: la versione americana.
0: Ah, sì, sì.
1: Questa è Radio Capital, continua a essere Radio Capital, e tra poco i Four Tops, niente di meno.
0: Sì.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'ennesimo mega successo, mega canzone pazzesca, orecchiabile, che portava la firma di Holland, Dozier Holland. Ma quante ne hanno scritte questi per la Motown, mamma mia, compresa questa del 66 dei Four Tops, che è nella lista delle 500 migliori canzoni della storia secondo il magazine Rolling Stone, esattamente alla posizione numero 206, capito?
1: Voglio dire, buttale via.
0: Ma io dico i parenti di questi canzoni. E i parenti di questi Holland, Dozier Holland, cioè vivono
1: i figli, il signor,
0: ma vivono di rendita per l'ennesima generazione, certo.
1: Dipende quanto durano in America i diritti d'autore, perché hanno una scadenza tipo 70 anni una cosa del genere.
0: E poi dopo 70 anni cosa succede? Cioè a chi vanno questi diritti?
1: Immagino che diventi tutto pubblico dominio, come si suol dire, cioè la canzone è di tutti.
0: Ho capito.
1: Dopo una certa alcuni decenni, che potrebbero essere 70 anni, la canzone diventa, quindi voglio dire, tu puoi rifare, rincidere la canzone Richard, certo, Be There liberamente, senza dover chiedere permesso, senza dover pagare niente a nessuno.
0: Però i diritti quindi, d'autore che arrivano da quella canzone, continueranno ad arrivare agli eredi, immagino.
1: Questo non lo so.
0: Credo di sì, altrimenti vanno a finire nel nulla.
1: È possibile
0: a
1: che vanno a finire nel nulla.
0: Vanno a finire a Trump.
1: Ma no, neanche, perché poi sai, cioè, voglio dire, se non si generano introiti, no, non vanno a finire gli introiti a nessuno. Se tu fai una cosa gratis e quindi non paghi qualcuno che non riceve, certo, niente, insomma. Sì, sì. Allora, volevo dire, ieri abbiamo anticipato questa cosa, che questo studio della Prologo di San Vito dei Normanni, di cui trasmettiamo, ieri sera sarebbe diventato il camerino dei Suzanne Sisters.
0: Okay.
1: Così è stato, nel senso, ieri sera ci siamo trovati a fare un po' di baracca con i Suzanne Sisters, che hanno fatto come sempre un concerto reggae pazzesco, e mi hanno raccontato di questo festival di cui non conoscevo assolutamente l'esistenza. Uh-huh. Che si terrà nei primi giorni d'agosto, ovviamente in Salento, si chiama Jam It, che però sta per Giamaica Italia. Jam It.
0: Okay.
1: Ed è una celebrazione della cultura giamaicana in Salento dal 1 al 7 agosto, con non solo musica ma anche addirittura, cioè, ci sono mostre d'arte giamaicana, ci sono proiezioni di film, ci sono un sacco di artisti e anche di personaggi, diciamo, del mondo sociale giamaicano, cioè tipo il sindaco di Kingston.
0: Viene.
1: No, è una roba interessante. Jam It, se volete informarvi è proprio Jam It Fest .it.
0: Bene.
1: Il sito.
0: Vabbè. Che merita la Giamaica, sempre nei nostri cuori.
1: Assolutamente. Questa è una novità che viene dagli Editors, i quali Editors pubblicheranno il prossimo 30 ottobre il nuovo album, che si chiamerà Surface Echo and Sound. Uh-huh. Hanno già annunciato un'unica data italiana all'Alcatraz di Milano nel febbraio del 2027, quindi tra un sacco di tempo, sì. Ma intanto ci gustiamo un'anticipazione e un brano che si chiama The Rush, novità degli Editors.

0: Olè.
1: Questa canzone di Katrina and the Waves, sì, tipico esempio di One Hit Wonder, nel senso che Katrina and the Waves hanno avuto un successo, che questa, è questa Walking in Sunshine del 1983, è entrata di recente nel club dei miliardi di Spotify, cioè delle canzoni che sono state streamate, cioè ascoltate per più di un miliardo di volte su Spotify, ed è composto questo club da 687 canzoni, quindi manco poco,
0: in effetti. Una canzone proprio che va bene per ballare quando c'hai 20, 25, 30 anni massimo, perché veramente alla fine di questo pum pum pum, che è un up tempo, se c'hai più di quell'età lì, ti viene il fiatone sul serio. Saluto a Francesi, continuate pure a scegliere fra che scelta difficile, fra Jimi Hendrix e Led Zeppelin. Intanto saluto Francesca, che dice che ieri con le sue tre figlie sono andate al concerto di Marilyn Manson a Bari, strepitoso. E che più che altro Marilyn Manson, bisogna stare attenti a non stare troppo vicino al palco, perché sputa che neanche un lama.
1: Oh la Madonna.
0: Sì, io immagino i poveretti, gli addetti ai lavori che stanno sotto il palco, che si beccano tutte le cose di Marilyn Manson.
1: Invece ieri sera c'è stato a Milano, al Parco della Musica, hanno visto delle immagini, uno dei concerti più riccardoni dell'anno, cioè il concerto dei Wolfpack, che sono un gruppo che ha una band, cioè una fan base, dei fan talmente fanatici della loro eccellenza strumentale, che ho visto delle stories di gente che cantava una linea di basso. E invece di cantare cantavano proprio la linea di basso fusion, funk, rock. Ma incredibile, c'è proprio i Wolfpack, niente male.
0: Ecco.
1: Allora, in Italia, dice Norina, i diritti patrimoniali d'autore, cioè parlavamo delle canzoni, durano per tutta la vita dell'artista e si estendono fino a 70 anni dopo la morte. Dopodiché l'opera diventa di pubblico dominio, che è un po' quello che dicevamo prima.
0: Cioè tu dici che gli eredi di Beethoven non prendono più diritti delle musiche di Beethoven?
1: Credo
0: proprio di no.
1: Cioè, diciamo che quella musica lì non genera più introiti.
0: Ah, vedi?
1: Quindi non produce più guadagni da parte di nessuno.
0: Quindi se uno passasse 300 volte al giorno, un artista che ormai insomma è scomparso da tanti anni,
1: da più di 70 anni, ciccia per lui e ciccia per i suoi eredi.
0: Ah, vedi? Vabbè. Allora, due ragazzi, ma scusa, no, aspetta un attimo, fermati.
1: Andiamo via.
0: Non possiamo farla partire così, Alex. Dobbiamo prima dire che stiamo per suonare due canzoni di due amici, ovvero Mark Bolan e poi David Bowie.
1: Amici tra di loro,
0: sì, erano proprio amici. Sì.

sì. Che sono stati la rivoluzione del glam rock e quindi lo sdoganamento del maschile e femminile. Pensa che dopo ascolteremo Rebel Rebel, ma innanzitutto Hot Love. Rebel Rebel dice quella famosa frase: not sure if you're a boy or a girl, cioè tua mamma non è sicura che tu sia un maschio o una femmina. Una frase che pensa all'epoca, negli anni 70, quanto poteva essere scandalosa, così come l'immagine sia di Mark Bolan e che di David Bowie. E adesso può partire Hot Love su Radio Capital T-Rex. Yeah.

0: I love your dress.
1: Mamma mia, che meraviglia, è veramente stupenda. Pensa che Baby Bowie in un'intervista del 97 disse: questo, il riff che mi sono inventato per Rebel Rebel, semplicemente fantastico. Ho pensato, grazie, non so a chi, forse a Gesù, comunque veramente un riff.
2: A qualcuno che gliela sentita comunque. I love your dress, your face is a mess, non è niente male. Allora, salutiamo Simona che ci ha mandato le foto del concerto dei Negri Amaro a Genova, che lei è andata a vedere con i biglietti regalati da Radio Capital, quindi abbiamo regalato, si è contenta perché insomma hanno passato una bella serata.
1: Dobbiamo dire chi ha vinto, aiuto.
2: Dobbiamo dire chi ha vinto e devo dire, un po' me l'aspettavo, perché insomma voglio dire, i Led Zeppelin sono quasi imbattibili dal punto di vista del nostro pubblico, per cui passano il turno i Led Zeppelin.
1: Jimi Hendrix va via, no vabbè. Ok, adesso le news, ci sentiamo dopo, fanculo.
3: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Sarà forse questo il TG0?
5: Ma forse che forse.
4: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
5: E quest'altra bella voce, quella di Doris Zaccone?
4: Può darsi, può darsi.
5: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
3: TG0.
4: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
5: Peter Gabriel.
4: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
3: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo

0: Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Croni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie delle 15. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Una petroliera norvegese attaccata vicino allo stretto di Hormuz. La denuncia di una compagnia di Oslo. La nave è stata colpita a largo dell'Oman, illesi i membri dell'equipaggio. Nello stesso momento due petroliere degli Emirati Arabi Uniti sono state raggiunte da missili da crociera iraniani. Sono state sentite almeno 5 esplosioni invece nei pressi di Bandar Abbas, nella parte meridionale dell'Iran, uno degli obiettivi degli attacchi americani degli ultimi giorni. Intanto il petrolio raggiunge i massimi da un mese. Il Brent è a più di $87 al barile. Migliaia di morti in Europa per il caldo. Questa settimana il picco della terza ondata della stagione. In Italia oggi 4 città da bollino rosso. Silvia Mobili.
2: Sono Torino, Perugia, Firenze e Brescia, mentre domani le città saliranno a 7. Le temperature sono in aumento dappertutto, con picchi fino a 40.

0: da Bollino Rosso. Silvia Mobili.
1: Sono Torino, Perugia, Firenze e Brescia, mentre domani le città saliranno a 7. Le temperature sono in aumento dappertutto, con picchi fino a 45 gradi attesi in Sardegna. 11 le città in arancione, tra cui Roma, Genova, Cagliari e Bologna. Resta alta anche l'emergenza incendi. Dopo i roghi che hanno colpito Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, nuove fiamme sono divampate in Calabria, sul Monte Vingiolo, a Praia a Mare, minacciando il santuario della Madonna della Grotta e alcune abitazioni. L'ondata di calore ha avuto pesanti conseguenze in tutta Europa. Secondo stime della piattaforma Politico, il caldo estremo avrebbe causato almeno 14.000 decessi in più rispetto al previsto. Sono 6.800 solo in Germania, oltre 2.000 morti in Francia e in Gran Bretagna.
0: Da 60 anni il tasso di natalità in Europa è in calo costante. Nel 1964, si legge in un rapporto presentato dalla Commissione Europea, si contarono 6.800.000 nuovi nati. Nel 2024 sono stati 3.550.000. La relazione sottolinea anche come nessuno degli stati membri raggiunga il tasso di fecondità totale, 2 figli per donna, necessario per mantenere stabile una popolazione in assenza di migrazione. Lo sport stasera alle 21 si gioca la prima semifinale dei mondiali di calcio Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. Prossima edizione di Capital News alle 16.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Capital. Solo bella musica. Amo il mio.

0: Wild One. Qui c'era dietro lo zampino l'amico David Bowie,
1: Non lo so, l'album era bla bla bla.
0: Mi sembra di sì.
1: Un album di 40 anni fa, 1986. Può darsi che ci fosse ancora Bowie. Comunque il brano si chiamava Real Wild Child. Questa era Iggy Pop e questa è Radio Capital. Allora, prima abbiamo detto all'inizio della puntata alcuni dei vincitori delle Target Enco. Non è che pretendevamo di dirli tutti, però certo. Di fatto è successo che li abbiamo detti tutti meno uno. Ah. Nel senso che ci è semplicemente sfuggito. Ma insomma, voglio dire, adesso riportiamo tutti in pari. Il vincitore del miglior album opera prima, che è Pigi, cantautore romano, che ha fatto un album che si chiama Sta registrando audio. Questo è un altro dei vincitori di tutti quelli che abbiamo detto prima. E a proposito di questo, ricordiamo, a proposito di questo, perché Carmen Consoli ha vinto la Targa Tenco come miglior album in dialetto, questa sera c'è la prima serata di Porto Rubino, che è un festival di cui Radio Capital è radio partner ufficiale. Si tiene al Molo San Cataldo a Taranto con Carmen Consoli, preceduta da Concita De Gregori, Erika Mu e Angelica Bove. Per quanto mi riguarda, noi ci vediamo tra le 8 e le 8 e mezzo per fare un po' di musichina, così di warm up, di opening music, dopodiché siamo insieme tutta la sera a Taranto, se avrete voglia di venire a Porto Rubino.
0: Beh, coraggio Lucia, che manda il suo messaggio al 342-342-2190, che dice ballo e stiro, due attività che con sto caldo bisogna avere un bel coraggio. Allora, adesso ti racconto un po' com'è andata la faccenda,
1: Quale faccenda?
0: Aspetta che te la racconto.
1: Sì. Ok, dimmi.
0: Era 1967.
1: Sì. è entrata la divina. La divina è entrata. Non so dove.
0: Mi portarono a casa un 45 giri di una certa Pippi Arnold, che mi sembrava di andare in bagno con quel nome lì. La misi sul giradischi, ma sbagliai i giri. Invece di mettere 45 giri, misi su 33. Che sbadata.
1: È stata più lenta la canzone.
0: Esatto, diventata.

0: Ho proposto ai miei produttori, però non la facciamo così, e fu un successo mostruoso.
1: Avete ascoltato Mix o Plays Patti Pravo.
0: Se mi ascolta mi manda degli improperi, ragazzi, o forse si fa una risata.
1: Patti, ti vogliamo bene, vieni a capitolo.
0: Se bello c'è.

0: Mamma mia, trovo la musica anni 60 super cool, veramente, non, non, cioè, si sente che è stata registrata tanti anni fa, però ragazzi, che pezzi. Questo era un pezzo scritto da Neil Diamond e dato a quel fenomeno televisivo che erano stati i Monkees, una band che in realtà non esisteva, che fu costruita a tavolino, ante litteram, molto prima delle boy band,
1: cioè per fare una serie televisiva, sì. Poi erano degli attori, sì, tranne sì. Uno che era anche un musicista, Michael Nesmith, ma insomma comunque
0: sì, gli altri
1: erano attori. Questa canzone venne rincisa in italiano da Caterina Caselli,
0: sì, è vero,
1: con
0: Sono Bugiarda,
1: Sono Bugiarda, testo di Mogol, il solito Mogol,
0: sì,
1: e Daniele Pace, che era anche lui uno di quelli che firmava un sacco di canzoni in quel,
0: sì,
1: periodo,
0: sì. In realtà Mogol non traduceva, lui faceva,
1: adattava,
0: proprio dei testi, no neanche, faceva dei testi ex novo che rispettassero un po' la metrica, era successo,
1: sì, anche
0: per diverse canzoni.
1: I'm a Believer e Sono Bugiarda non vuol dire proprio due cose,
0: no,
1: diverse
0: completamente,
1: cioè,
0: sì.
1: I'm a Believer vuol dire sono un credulone e Sono Bugiarda un'altra roba,
0: sì.
1: Allora sentiamo il messaggio di Deborah a proposito della tua imitazione di Patty Pravo.
2: Strepitoso misto, ma che imitazione bellissima, grande, un mixo Patty Pravo bellissimo, ti è venuto da Dio, grande.
0: Com'è che si chiamava questo ragazzo? Non mi ricordo.
1: Deborah. Deborah, tipico nome anni 60, no?
0: Sai, cioè, ho visto una sorta di un'intervista, una domanda che le hanno fatto a Madama.
1: Madama Patty,
0: Madama, sì. Strambelli, sì.

0: dice in mezzo a sto caldo: come stai? Benissimo.
1: È grandissimo.
0: Anche lei dov'è? In che anno è?
1: Io mi ricordo una volta che venne in un nostro programma, insomma, quando eravamo a Radio Rai, sia io che te, erano tanti anni fa.
0: Sì.
1: Patti Bravo, ospite, viene Patti Bravo, chissà, le domande. No, detto, allora, Patti, questo tuo nuovo singolo che hai fatto, dice, mosso, io ho fatto una canzone per restare sul mercato quest'estate. Basta, per restare sul mercato, ha detto. Cioè, non perché avevo l'ispirazione divina, no, guarda, perché era una roba strana sul
0: mercato. Io adesso voglio dire, faccio l'imitazione perché è stata, tra l'altro, la gaffe della mia vita quando le ho detto: tu sei stata l'idolo della mia infanzia, perché chiaramente
1: capirai,
0: hai capito, poi figurati, abbozzato. Però io ho avuto modo di frequentarla, Patti Bravo, è un soggetto veramente, cioè, sì. È così, cioè, sì, è veramente matta, ragazzi, è un...
1: E lo diciamo con tutto l'affetto possibile, insomma, ribadiamo l'invito. Patti Bravo a Radio Capital sarebbe una giornata indimenticabile, sicuramente.
0: Però viene ospite da te, eh?
1: Boh, comunque, vediamo
0: qui.
1: Allora, ci piace molto, a proposito di, diciamo, di artiste invece di nuova generazione dell'universo femminile italiano, ci piace molto, e non è un mistero, Anna Castiglia, che è stata anche nostra ospite in una Capital Live. Esce il 25 settembre il suo nuovo album, che si chiama La paura in tasca, che anticipa tra l'altro anche una tournée che lei farà nei club in novembre, Hiroshima, Torino, Largo Venue a Roma, Santeria a Milano e tanti altri in giro per l'Italia. La canzone che anticipa questo album si chiama Miró, ed è una canzone dedicata proprio al pittore surrealista Miró, perché lei, diciamo, caratterizza questa canzone con i contorni netti e i tratti spessi, la metà è quella proprio di Jean Miró. Per cui ascoltiamo la nuova canzone di Anna Castiglia su Radio Capital.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: con questo album in particolare che si chiamava Heavy Weather del 1977, anche una band difficile con brani dispari, con tutto strumentale, insomma, che veniva dal free jazz, se vogliamo, come i Weather Report, riuscirono ad andare in classifica praticamente, a vendere un sacco di copie e a farne un successo discografico vero e proprio, specialmente grazie a questo brano che si chiamava Birdland.
1: Sì, perché ti entra la melodia,
0: bellissimo. Poi insomma era un disco tutto bellissimo, che mi ricordo che nei nostri primi anni di radio private già trasmettevamo. Quello che non sapevo, perché evidentemente devo dire non guardo più tanto la televisione, e quindi non sapevo che questa canzone è la colonna sonora di una pubblicità dell'Amaro Ramazzotti, perché un sacco di ascoltatori hanno detto:
1: adesso.
0: Ah, ma avete messo la pubblicità del Ramazzotti?
1: Ah sì? C'è una pubblicità di quell'Amaro lì?
0: Milano da bere, tipo, quindi forse negli anni 80 lo era?
1: Forse risale a tempo fa, non mi risulta. Io invece la TV la guardo, per cui non l'ho sentita, ecco. Senti che abbiamo in sottofondo.
0: Angine de poitrine. Les angine de poitrine, avec tutte le chansons dispari.
1: Io continuo a chiedermi com'è possibile che questi abbiano il suo. Al di là del fatto che sono veramente incredibili da vedere, con questi nasoni, con questi qua. La musica è difficilissima. Cioè.
0: Che poi scusami, c'è un batterista che è molto bravo, e poi c'è un altro che suona chitarra e basso e luppa le linee di basso e ci suona sopra la chitarra.
1: Okay. Chitarre basse modificati, perché hanno 1000 tasti in più, una cosa veramente strana, ecco.
0: Sentiamolo ancora un po'. Sì. Un attimo, così, tanto per.
1: Metta Bianc questa? Sì.
0: Che perché tra l'altro è la canzone più facile, diciamo.
1: La hit.
0: Fa Bianc.
1: Senti che roba.
0: Questo bisognerebbe provare a metterli in pista, a vedere se la gente balla, se la gente ci sta. Paletta, mi sa che tu potresti provare.
1: Un po' complicato, lo vedo un po' complicato come ritmo, vabbè. Che roba. Ma. È assurdo che nel 2026

0: mezzo a tante schifezze che si sentono in giro, ci siano questi qua.
1: Allora, Radio Capital è l'unica radio che alle 15, 28 minuti e 45 secondi ti mette gli Engin de Poitrine.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
4: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, aspetta un attimo, signora Passi.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
4: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
2: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
4: Benny!
3: Viva!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
5: È stupendo. Sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
9: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
10: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
9: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
10: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
9: Quindi raccontano anche storie assurde.
11: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
10: E allora do la soluzione.
9: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
10: Vinsero battaglie grazie alla loro...
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pensa te, questo è un pezzo traditional, patrimonio culturale della nazione del 2004, si parla chiaramente di Sud America, e tra l'altro il contorpasa in questo caso era interpretato da Simon e Garfunkel, che raggiunse il successo grazie a loro. Tra l'altro questo pezzo è stato inserito nel famoso disco d'oro che è stato caricato sulle sonde Voyager lanciato verso lo spazio nel 1977 col compito di rappresentare l'arte umana, quindi in questo caso la musica, davanti a eventuali specie extraterrestri, visto che noi abbiamo fatto il paletto lunedì, no? La canzone che faresti ascoltare sì, a un alieno, questa sì. È lì in quel disco, se per caso viene captata. E poi ci fu anche una versione, il Condor Pasa si intitola, intitolata Il Condor, fatta in italiano da Gigliola Cinquetti.
1: Gigliola Cinquetti, l'amore come un condor volerà, me la ricordo.
0: Ah, beh, te la ricordi?
1: L'amore come un condor voler, ah, sì, solo quello mi ricordo. Comunque, però insomma, sì, non mi ricordavo che era Gigliola Cinquetti,
0: sì, sì.
1: È una
0: zarzuela. La zarzuela è una sorta di teatro musicale molto vivace, spagnolo, un po' simile all'operetta, che da noi in Italia rispetto all'opera è sempre stata considerata un po' di serie B. La Vedova Allegra, se ben ricordo.
1: Come ci ricordiamo nel pezzo dei Two Man Sound, come si chiama, no?
0: Che, no, la, sai,
1: il pezzo di Capodanno, quello sì. Il balletto di Capodanno, Two Man Sound, come si chiama? Disco Samba. Disco Samba, ah, sì, è la canzone di Capodanno per eccellenza.
0: Sì,
1: a un certo punto fanno Zarzuela.
0: Vedi, quindi la citano.
1: Citano la zarzuela.
0: Ah, vedi? Chissà, ragazzi, perché io pensavo che dicessero altro,
1: No, no, se non ci fossero i Two Man Sound nella nostra vita. Allora, un sacco di gente, specialmente gente. Allora, noi abbiamo ascoltatori da tutto il mondo, tant'è che gli Angin de Poitrine, eccole qua. Zarzuela.
0: Ecco, zarzuela. È vero.
1: A-E-I-O-U-Y. Vabbè.
0: Sì.
1: Allora, abbiamo un sacco di ascoltatori in tutto il mondo, tra cui un bel insieme di ascoltatori nel Quebec, da dove arrivano gli Angin de Poitrine.
0: Sì.
1: E quindi abbiamo avuto dei messaggi da gente del Quebec che dice: che bello, qui erano famosi solo qui in questa zona, e invece adesso è bello vedere che i nostri compaesani Angin de Poitrine sono famosi in tutto il mondo.
0: Ecco perché il nome in francese, perché il Quebec è una parte del
1: Quebec,
0: Canada,
1: francofono. Allora, arriva nel...

0: sono ste cose, no? Beh, questi messaggi del mondo femminile e giovanile, in cui c'è dentro questa canzone che lei interpreta con l'altro nostro amico Robert Smith.
1: Ma
0: che
1: è veramente
0: si è così
1: una copiata da buttata, assurda, esatto. Bellissima.
0: Recentemente ha collaborato prima con i Rolling Stones e poi con Olivia Rodrigo, così, per non farsi mancare niente.
1: Certo.
0: Il brano si chiama What's Wrong With Me, novità su Capital.

0: passato esattamente un mese oggi dall'unico concerto italiano dei Cure, quello che c'è stato a Firenze. Un sacco di ascoltatori nostri ci stanno mandando foto, ricordi, sì, di quello che è stato un concerto indimenticabile. Questa era In Between Days That Had on the Door. Nel frattempo i Cure hanno comunicato che il bassista Simon Gallup un problema di salute, non sto bene, e per qualche concerto verrà sostituito da suo figlio che si chiama Eden Gallup. Questa cosa dei figli che sostituiscono i padri, tanto i pezzi li sanno.
1: Senti, ma ti risulta che il 24, 25, 26 luglio allo stadio di San Siro arriva The Weeknd?
0: Se penso di sì.
1: Cioè, tre date a San Siro.
0: Sì.
1: Ma questo famosissimo.
0: Cioè, ma ragazzi, sti qua sono forti.
1: Sì, lui è veramente forte.
0: Oggi e domani c'è Bruno Mars.
1: Comunque ci sarà una scaletta colossale, 36 brani, anche lo spettacolo è annunciato come colossale. Questa si chiama Call Out My Name. Dico, tre date allo stadio di San Siro. The Weeknd su Radio Capital.

0: ricordate la scena di Kevin Spacey in macchina e quel bellissimo film American Beauty, che sente questa canzone, se la canticchia. Tra l'altro questa era una band, guess who, canadese, a proposito del Canada, primo gruppo canadese ad avere una canzone al numero uno nelle classifiche statunitensi.
1: Senti, nel frattempo sono andato a vedere per curiosità i biglietti di The Weeknd. Effettivamente è vero, 3 concerti a San Siro, 24, 25, 26 luglio, quasi tutto esaurito, però ci sono ancora dei biglietti disponibili.

0: finale ce l'abbiamo.
1: Esatto, non comprare i biglietti.
0: Non comprare biglietti, cioè costa troppo il biglietto, non lo compro. Non mi piace il posto perché visibilità ostruita, non vado. E vediamo poi chi vince, nel senso che sì. Non è obbligatorio andare ai concerti.
1: Assolutamente. Eravamo bambini quando si sentiva in radio questa canzone, The Hot Legs, Neanderthal Man.

0: della serie Meno roba c'è meglio è, qui era proprio la ritmica con questa cantilena un enorme successo. Erano gli Outlaws, l'ultima canzone della prima parte di Capitol Records di oggi.
1: Tra l'altro, come si diceva, anche questa canzone è stata rifatta in italiano dai Nuovi Angeli. Diceva: l'uomo di Neanderthal sono, donna di Neanderthal sei. Così, titolo di Nuovi Angeli.
0: Vabbè,
1: quindi sembra che il, come dire, il tema non voluto della puntata di oggi siano canzoni che poi sono state rifatte male in italiano.
0: È vero. Vabbè. Va bene, comunque, ci sentiamo domani.
1: Vi
0: lasciamo,
1: ragazzi,
0: con Marco Biondi, il nostro amico ai studi di Milano. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente.

0: Kaya Kallas. L'Europa non ha ancora trovato un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il tempo stringe. L'intesa deve arrivare entro domani per mantenere il tetto al prezzo del petrolio russo e limitare i guadagni del Cremlino. A far slittare l'accordo è stato proprio il merluzzo. Il Portogallo ha difeso le importazioni del pesce simbolo della sua cucina, mentre la Germania ha chiesto di salvare il pollock russo usato per produrre i bastoncini di pesce. E così il divieto di importare pesce da Mosca è stato cancellato dal pacchetto di sanzioni. Ogni paese difende le proprie priorità e l'Europa fatica a trovare una linea comune contro Mosca.
1: A Bologna un minorenne è stato massacrato di botte da una banda di coetanei in 20 contro 1. Lo hanno attirato in un parco pubblico, per motivi ancora da chiarire lo hanno preso a calci e pugni. Il ragazzino, anche se ferito in maniera grave, è riuscito a scappare. Gli aggressori sono stati individuati, segnalati alla procura per i minorenni. Per 5 di loro è scattata la misura cautelare della permanenza a casa. È stato denunciato l'esponente di Futuro Nazionale che ha picchiato un uomo in strada a San Benedetto del Tronto, la vittima del pestaggio, un cittadino iracheno, è stato buttato a terra, preso a botte, l'aggressore anche filmato ed è finito poi la vittima in ospedale con una prognosi di 14 giorni. Sempre contrario alla violenza se non per difesa, ha commentato il generale Vannacci. Siamo allo sport, la prima semifinale dei mondiali in campo stasera alle 21, Francia-Spagna, il CT francese Deschamps non ha dubbi sulla favorita.
2: Sì, sì, confermo. Spagna ha confermato di essere il favorito. Non chiedo ponere pressione a Luis e suo equipo, perché él sabe también che la gente sta sperando molto della Spagna.
1: Domani in campo Inghilterra-Argentina. Tra poco Marco Biondi con Capital Records. Le news tornano alle 17.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. In giornata vedremo l'instabilità aumentare al nord, soprattutto sulle Alpi, specie su quelle di Lombardia e Triveneto, con rovesci temporali sparsi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
7: paese. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

storia. Questo era un pezzo di storia, era un estratto da Led Sullivan Show del 27 settembre 1964. Stava finendo l'estate del 1964, l'estate che aveva visto i Beach Boys arrivare al numero uno della classifica americana con questa canzone, appunto I Get Around, e questa era la loro esibizione in preda al delirio dei fan. Sembrava la Beatlemania fatta con la Beach Boys Mania, perché questo era in realtà, era la Beach Boys Mania proprio nel pieno del suo grande successo di quell'anno. I Beach Boys, band fondamentale insomma per gli anni 60, assolutamente, gli stessi Beatles si sono spesso e volentieri ispirati a loro. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, McCartney ha sempre detto di essersi ispirato molto a un album dei Beach Boys, era un po' una sfida che lui ha vissuto, no? Dopo che è uscito Pet Sound dei Beach Boys, e d'altronde c'erano geni da una parte, i geni erano i quattro di Liverpool da una parte, e c'era un genio soprattutto dall'altra che era Brian Wilson, genio incontrastato dei Beach Boys, che poi a un certo punto non andò più in tournée con la band, decise di concentrarsi sulla composizione, sulla scrittura, sulla produzione, perché voleva uscire da questa surf music che aveva caratterizzato la band, voleva andare oltre insomma, e questo è quello che poi ha fatto. Amici, parliamo di geni oggi, e che ci facciamo noi qua allora? Siamo fuori posto. Sono Marco Biondi, questa è Radio Capital, c'è Maurino in regia, ciao Maurino, c'è Elisa in redazione, ciao Elisa, siamo tre geni noi? No, siamo tre gini più che altro. Però i geni ci sono, i geni della musica ci sono stati, ce ne sono stati un sacco, potete trovare tutti i nomi che volete del Novecento, ma soprattutto di quelli attuali. Parliamo un attimo dei geni attuali, perché quando si parla di geni nella musica si parla, sì, vabbè, lasciamo stare i Beethoven, i Mozart, certo, ok, si parla dei McCartney, ancora viventi, certo, si parla di tanti geni purtroppo non più viventi, come Jim Morrison, mi viene un nome, come Jimi Hendrix o altri, ma chi sono i geni della musica oggi? Nel 2026, secondo voi, ci sono dei geni della musica? Parliamo di artisti, di musicisti che hanno contrassegnato gli ultimi 26 anni, dal 2000 in avanti, diciamo, no? Tutto sommato. Chi sono i geni della musica, se esistono ancora, e perché mi fate quel nome? Perché secondo me ci sono, ce ne sono un bel po' che possono essere figli degli anni 60, ma anche dei 90, ma anche degli stessi 2000 e degli stessi 2010. Pensateci un attimo. 342-342-2190, chi sono i geni nella musica e perché? Soprattutto la motivazione. Intanto io vi porto in una calda estate di 30 anni fa, questa volta. Era il 1996.

0: Ci sono sicuramente tanti geni nella musica che hanno lasciato un segno profondo che ancora oggi va avanti, come Brian Wilson appunto dei Beach Boys, lo dicevamo prima, come Lucio Dalla in questo caso, come altri che ascolteremo in queste due ore. Ma noi oggi però vogliamo confrontarci e ragionare su geni viventi della musica, quelli che sono ancora viventi. Ce ne sono? Secondo me tanti, per qualcuno magari non tantissimi. Non andiamo troppo nel passato per forza, voglio dire, ce ne sono anche in tempi recenti secondo me. Comunque volevo partire per esempio dal messaggio di Ilaria. Mandateci i vostri messaggi vocali, vi ricordo, al 342 342 2190. Ci confrontiamo, ripeto, geni viventi, e date anche una motivazione, però non dite un nome e basta, perché non ha senso, altrimenti anche una motivazione del perché ritenete quella persona un genio. Ilaria per esempio cita Matt Bellamy dei Muse, dice: secondo me un vero genio della musica è Matt Bellamy, che sarebbe poi il cantante dei Muse, unisce spesso rock e musica classica, suona la chitarra elettrica e il pianoforte, è un compositore ed è un grande artista a tutto tondo. Ilaria da Sassari. Andrea nomina Kevin Parker, il personaggio dietro cui si cede il progetto Tame Impala. Lo trovo geniale, originale, i primi tre album sono davvero tanta roba. Andrea da Biella. Vilma cita Roger Waters per le canzoni scritte, per essersi sempre superato, per continuare a sperimentare, per il suo impegno politico e per metterci sempre la faccia. Sentiamo qualche vocale anche, cominciamo a sentire Carlo. Vai Carlo.
1: Ciao ragazzi, io penso davvero con tutto il cuore che Peter Gabriel, con quel suo album che ha fatto 2 anni fa, I.O., e continua ancora a fare dei pezzi strepitosi, sia veramente un genio. E poi è uno dei pochi che ha ancora una creatività meravigliosa. Carlo da Maresca.
0: Beh, è vero Carlo, Peter Gabriel ha fatto tantissime cose in passato, ma continua a farne veramente di incredibili, assolutamente d'accordo, un genio. Sentiamo un altro
2: secondo
0: vocale.
2: Secondo me è genio della musica indiscusso, è Elio di Elio e le Storie Tese. La motivazione è semplice, è grandissima musica e ironia alle stelle.
0: Beh, ci sta, ci sta. Sentiamo ancora un vocale.
3: Secondo me uno degli ultimi geni della musica nati è Fred Again, con il suo maestro Brian Eno. Ha cambiato un po' l'elettronica moderna con molti BPM, top. Bravo,
0: ci sta, ci
3: bravo,
0: sta.
3: Bravo Fred Gain.
0: Bella segnalazione, grazie Luis. E poi il genio dei geni, insomma, l'abbiamo nominato prima, eccolo qua, McCartney col singolo nuovo dal nuovo album, si chiama Come Inside.

0: Stiamo citando un po' di geni viventi, viventi amici, geni viventi, mi raccomando, della musica, gente che ancora è in giro a fare cose. Chi è il genio? Il genio è quello che trova uno spunto nuovo, è quello che trova un cambiamento, che trova una cosa diversa, è quello che non si ripete, è quello che fa della ricerca, è quello che trova una strada, vince in quella strada e poi molla quella strada per trovarne un'altra e magari vince anche con quell'altra. I geni sono tanti ancora oggi viventi, ce ne sono tanti che vi accomunano con le citazioni. Uno è Jack White, per esempio. Jack White, ex White Stripes, per intenderci. Leggo il messaggio di Stefania: per me è uno dei geni contemporanei, è Jack White, incredibile il suo talento, ma l'avete citato in tanti, sono d'accordo con te Stefania. In tanti citate anche Steven Wilson, un altro genio incredibile. Leggo il messaggio di Francesco: a nome di tutti, sicuramente Steven Wilson, straordinario musicista e compositore con carriera solista e con svariate band, la più nota è Porcupine Tree, è sempre alle prese a dare anche nuova vita ai grandi album prog del passato, giusto. Geni viventi, dice Anna Maria, Robert Smith e Damon Albarn, perché sono sempre alla ricerca di nuovi suoni, instancabili scultori di musica e di parole. Robert Smith e Damon Albarn sono altri fra i più citati. Dimmelo anche tu, qual è il tuo genio della musica di oggi? 342-342-2190.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le sere.

0: Al Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito.

pubblico. L'offerta termina a fine mese. Radio Capital. Solo bella musica.

0: sarebbe piaciuto all'inizio fare un gioco tipo se ti dico la parola genio che è il primo nome che ti viene in mente, però troppo facile, sarebbe venuto in mente sicuramente nomi del passato, tanti nomi che purtroppo non ci sono più. Invece mi piace stare sull'attualità oggi, cioè sull'attualità, su geni viventi che sono quelli che possono darci ancora tante cose da ascoltare, tante cose da vivere, tante emozioni da poter vivere, no? Quindi quali sono i geni che ci sono oggi nella musica, amici? 342-342-2190, ne stanno arrivando un sacco di nomi bellissimi. Volevo sentire Omar, dimmi intanto.
1: Sono Omar da Torino. Anche se non sono un grande amante della sua musica, secondo me un grande genio italiano contemporaneo è Caparezza.
0: Eh beh.
1: Io adoro i suoi testi, giuro. La sua musica magari non sempre mi piace, ma i suoi testi li trovo fantastici. E ogni volta che li rileggi scopri sempre qualcosa di più.
0: Hai ragione. Tu senti lo stesso brano di Caparezza 4 volte e anche alla 5ª volta trovi delle cose che ti eri perso prima. Grande Caparezza. Sentiamo anche
2: Ciao.
0: Questo vocale, Leo.
2: Posso citarne uno?
0: Vai.
2: Mike Oldfield.
0: Non so
2: se faccia ancora qualcosa, però secondo me è uno dei più grandi geni viventi della musica. Quello che ha fatto in Tubular Bells, Tubular Bells 2, quel capolavoro di Crisis, 15 minuti, cos'era, 16, 17, qualcosa di incredibile, tutti i suoni che ha messo là dentro, io dico deve essere un genio, un Beethoven del XX secolo.
0: Ci sta.
2: Ciao, Leo da Padova.
0: Vabbè, con me sfondi una porta aperta, io sono pure fansissimo di Mike Oldfield, hai citato due album suoi molto famosi, ma andate ad ascoltarvi anche altre cose, tipo Oh Madonna mi viene in mente, o Incantations, o cose anche più recenti, tanta roba Mike Oldfield. Sentiamo un altro vocale.
3: Per me il genio è Renzo Arbore, perché è partito con la radio e poi ha fatto prima Alto Gradimento, poi Indietro Tutta, poi Quelli della Notte, poi l'Orchestra Italiana. È una persona che ha saputo sempre reinventarsi e inventare cose nuove, trovare nuovi linguaggi. Secondo me lui è stato un vero genio.
0: È un genio, brava, bravissima. Ultimo.
4: Mia, sono vai. Lorena, sicuramente altri l'avranno già detto. David Byrne, un'evoluzione fenomenale, dai Talking Heads, American Utopia e l'ultimo tour che purtroppo non ho visto, ahimè, e me ne pento moltissimo.
0: Ci sarà tempo. Beh, e questo non è geniale, amici, e questo che arriva adesso non è geniale. Secondo me nei testi ha una genialità incredibile. O sbaglio?

Maria e disse: ma di donne geniali non ne citate? E noi leggiamo i messaggi che ci scrivete voi. Anna Maria cita Bjork, beh, Bjork è voglia, con la sua incredibile voce, lei è un genio, Bjork è un genio. Ma guarda, stando su cose di oggi, perché parliamo di geni attuali, no? Di geni viventi, parlavamo con Maurino e Elisa adesso, è il 2026, ma è come non essere mai usciti dagli anni 90 fondamentalmente, perché se guardate alcune cose che sono nella musica oggi, abbiamo messo gli Oasis perché? Perché gli Oasis, dopo la reunion a botte di sold out in tutte le date fatte, a botte di biglietti venduti a tempo di record, a botte di Wonderwall che è diventato l'inno non ufficiale della nazionale inglese sottomondiale, a botte di Spotify che in una sola, nell'ultima settimana, Wonderwall su Spotify ha avuto 16 milioni di streams a livello mondiale. Grazie al mondiale di calcio che si sta giocando e di cui Wonderwall appunto sta quasi diventando l'inno non ufficiale della nazionale inglese, appunto. Questa cosa ha trascinato poi tutto il catalogo degli Oasis. Wonderwall sta diventando quasi un brano attuale che molte generazioni stanno scoprendo solo oggi. Con tutto quello che c'è attorno a Wonderwall, tutto il catalogo degli Oasis sta per essere riscoperto da un sacco di gente. L'album What's the Story, Morning Glory è tornato in classifica, anzi continua a stare in classifica, nella classifica di Spotify da 295 settimane, pensa un po'. Definitely Maybe pure il primo album, adesso ci sono i preparativi per l'anno prossimo, per il 2027, per i 30 anni del loro terzo album Be Here Now. Insomma, gli anni 90, Oasis siamo qua, ma gli anni 90 vuol dire anche Madonna. Madonna ha appena pubblicato un album, Confessions 2, che è al numero uno dappertutto. I Rolling Stones, che negli anni 90 c'erano, ma loro ci sono sempre stati del resto, hanno fatto un album meraviglioso che sta arrivando ai vertici di tutte le classifiche. Michael Jackson, grazie al film Michael, mai come oggi Michael Jackson è famoso a generazioni che non l'avevano vissuto, quindi è come non essere mai uscito tutto sommato dagli anni 90. Quindi tu dici giustamente Bjork, io

Michael. Mai come oggi Michael Jackson è famoso a generazioni che non l'avevano vissuto, quindi è come non essere mai uscito tutto sommato dagli anni 90. Quindi tu dici giustamente Bjork, io annuncio e aggiungo anche Madonna, che a livello di genialità non si può dire nulla. Nella sua carriera ha fatto di tutto di più e continua a farlo evidentemente molto bene, perché devo dire Confessions 2, al di là del fatto che eravamo un po' con la puzza sotto il naso, no? Anch'io lo dico, dicevo boh, Confessions 2, bah, chissà come sarà. Caspita, questo ha fatto un disco veramente fantastico, complimenti a Madonna Ciccone. Sono le 16:46, amici, questa è Radio Capital, preparatevi perché molti di voi stanno citando Sting fra quelli più geniali viventi. Tra poco ci occuperemo anche di lui, vedrete.

Pretender Delilah, sono Plain White Tees su Radio Capital. Allora, per chiudere il discorso dei geni oggi nella musica, prima citavo Sting, l'avete citato in tanti, devo dire, voi l'avete messo in tanti come uno dei geni attuali viventi che ci dà un sacco di cose su cui ragionare e da ascoltare. Leggo il messaggio di Danilo che li raggruppa tutti, insomma: ciao Marco, Sting è indubbiamente uno dei più grandi geni musicali della storia, da 50 anni prima con i Police, poi da solista, ci delizia con la sua creatività e la sua costante evoluzione attraverso diversi stili: reggae, prog, jazz, rock e anche folk, aggiungo io, e poi le sue liriche intelligenti e stimolanti. Un grandissimo. Ho avuto la fortuna di vederlo sia con i Police che da solista. Sting è assolutamente uno dei geni, sicuramente, degli ultimi 50 anni, sì, come dicevi tu, assolutamente. E amici, Sting con i suoi Police sono i protagonisti del domandone di oggi. Attenzione, perché arriva tra poco, e il domandone di oggi riguarda proprio questa canzone dei Police.

0: Da, questo è uno dei singoli dei Police, beh, di più grande successo, estratto da Zenyatta Mondatta, l'album del 1980, una canzone tanto amata quanto forse mal sopportata da alcuni fan dei Police, che l'hanno trovata leggerina, qualcuno addirittura così interpretato male il testo. E proprio sul testo adesso andiamo un attimo a fare il domandone, perché De Du Du Du De Da Da Da è un titolo famoso, è stato un singolo appunto dalla Zenyatta Mondatta, uno dei brani dei Police più famosi, fatti mille volte in concerto. Ma amici, cosa vuol dire esattamente De Du Du Du De Da Da Da? Cioè, perché Sting ha intitolato questa canzone così? Cosa vuol dire? Vi do tre alternative come sempre, questo è il domandone. Risposta A: Sting stava solo cercando di spiegare come le cose semplici, le frasi semplici, possono essere così potenti? Oppure risposta B: Sting ha messo in musica una vecchia filastrocca imparata a scuola? Oppure risposta C: Sting ha voluto solamente creare uno scioglilingua facile da ricordare? Vostro vocale con risposta esatta al 342-342-2190.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore ha fatto ogni giorno.

0: Perché sono così tante? Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
0: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al

0: vacanza.it.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
0: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Si toccherà giovedì il picco dell'ondata di caldo in Italia, le città da bollino rosso, oggi 4, passeranno a 7, domani a 15 tra due giorni. L'emergenza caldo in Piemonte diventa anche emergenza siccità. La regione chiede acqua a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Chiara Iorio.
3: Tra caldo record e incendi, la regione del Nord-Ovest sta preparando lo stato d'emergenza per la crisi idrica. Secondo l'ARPA, a giugno sul bacino del Po è piovuto il 36% in meno rispetto al periodo 1991-2020. Nei primi 10 giorni di luglio il deficit ha raggiunto il 50%, livelli severi di siccità registrati anche in tutto il bacino del Tanaro, dello Scrivia e a monte della Dora Baltea. Intanto il presidente del Piemonte Cirio ha chiesto a Valle d'Aosta e Canton Ticino un aumento della disponibilità d'acqua destinata all'irrigazione. Circa 100 comuni hanno emanato ordinanze che limitano gli utilizzi non essenziali dell'acqua potabile, mentre altri 50 comuni utilizzano già le autovotti per integrare le riserve degli acquedotti.
2: Si è distaccata una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, il distacco dopo un temporale forte e improvviso. In zona in quel momento c'erano tanti turisti, non si esclude che qualcuno sia stato travolto. Gli elicotteri stanno portando

Proprio nell'ascensore alcune persone sono state trovate senza vita. Secondo alcuni media locali ci sono almeno 10 morti. Il complesso residenziale al centro della capitale belga, con appartamenti, ristoranti e un hotel, è stato ristrutturato di recente. La battaglia di Hormuz. Fonti militari iraniane rivendicano che il traffico nello stretto è completamente bloccato e accusano i funzionari statunitensi. Hanno parlato con degli armatori offrendo di scortarli in cambio del 20% del valore del carico, come aveva anticipato Donald Trump. Tenteranno di attraversare clandestinamente lo stretto e chi ci prova verrà colpito, avvertono da Teheran. Nelle ultime ore è stata colpita anche una petroliera norvegese, oltre a due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, raggiunte da missili da crociera iraniani. Un dinosauro da record, lo scheletro del T-Rex Gus è stato battuto all'asta da Sotheby's per 50 milioni e 100 mila dollari, superato il record precedente di Apex, uno stegosauro che sempre da Sotheby's era stato venduto nel 2024 per 44 milioni e 600 mila dollari. Lo sport, il primo giorno di Massimiliano Allegri a Napoli, il nuovo allenatore è stato

0: Dinosauro che sempre da Sotheby's era stato venduto nel 2024 per 44 milioni e 600 mila dollari. Lo sport, il primo giorno di Massimiliano Allegri a Napoli, il nuovo allenatore è stato presentato al Teatro San Carlo. L'ultima squadra di Allegri, il Milan, ha chiuso il campionato fuori dalla zona Champions League dopo un finale di stagione deludente. Mi porto dietro quel flop, dice Allegri, che poi spiega di non cercare rivincite.
1: Vabbè, questa è rivincita, ci sono delle annate che finiscono in un modo, sono molto dispiaciuto per come è finita l'annata l'anno scorso e colgo l'occasione un attimo per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me l'anno scorso al Milan. Vincere o raggiungere obiettivi non è semplice, ecco perché noi quest'anno dobbiamo partire sempre con sapendo che niente è scontato, nonostante gli ultimi due anni di successi, e bisogna mettersi tutti nelle condizioni per poter lavorare meglio con grande professionalità.
0: Prossima edizione di Capital News alle 18.
2: Del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
3: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Transcend Band all'apice del successo grazie al loro secondo album sfornano That's the Way I Like It, altro brano dal loro secondo disco dopo il singolo Get Down Tonight che arrivò al numero uno della classifica americana. That's the Way I Like It fece la stessa cosa e valse loro il Grammy Award che vinsero l'anno dopo nel 76, quindi questo era proprio uno dei momenti d'oro di KC and the Sunshine Band, uno dei team di musica disco degli anni 70 più incredibili, insomma. Ma il loro greatest hits, se ve lo ricordate o se non ce l'avete andate ad ascoltarlo, racchiude veramente il meglio della loro discografia, che è tanta roba veramente se amate la disco di quel periodo. Era KC and the Sunshine Band e a questo punto però dopo That's the Way I Like It facciamo un passo indietro, perché eravamo rimasti prima delle notizie col domandone di oggi che riguardava la canzone De Du Du Du De Da Da Da dei Police, e vi avevo chiesto: ma qual è il vero significato della canzone De Du Du Du De Da Da Da dei Police? Cioè, c'era tutto un significato di Sting che cercava di spiegare come le cose semplici possono essere così potenti, oppure era una filastrocca vecchia che Sting aveva imparato a scuola e messo in musica, oppure era uno scioglilingua creato sul momento da Sting? La risposta esatta ce la dà Matteo oggi, dai, raccontaci.
1: Ciao Marco, ovviamente Sting stava tentando di spiegare, diciamo, in maniera intellettuale come le cose semplici possono essere in realtà potenti. Grande Sting. Un saluto a tutti, ciao Matteo da Monza.
0: È vero, lui con questo de du du du de da da da voleva proprio dimostrare come una frase così semplice potesse avere una potenza e una forza incredibile, guarda, far riflettere a volte sulla facilità con cui ci facciamo a volte condizionare da un suono superficiale, no? E poi magari andiamo a non considerare certe cose più profonde. La cosa assurda oltretutto è che alcuni fan dei Police dissero a Sting: vabbè, ma è una canzoncina per bambini, che sarà mai sta canzone, fraintendendo completamente il significato della canzone. Lui si arrabbiò un pochino in quel periodo, ma insomma, cose che succedono nel mondo della musica. Dopo i Police a questo punto però che succede? 17:09 minuti, quarta ora di Capitol Records, ultima ora per questo lungo pomeriggio che parte, vi ricordo, alle 14 con Mix e Luca De Gennaro, alle 16 arriviamo noi. E chi siamo noi? Io sono Marco Biondi al microfono, siamo in diretta, Radio Capital, Capitol Records è il nome del programma, Maurino è in regia, Elisa è in redazione e adesso scatta il nostro gioco dei 5.

elementi anche oggi, pronti per cercare di capire quale sarà il brano conclusivo di questa puntata di Capital Records. Se voi siete pronti, amici, io vi faccio ascoltare il primo elemento sonoro. Ma non è difficile secondo me oggi, eh? Poi insomma, amici, che giorno è oggi? 14 luglio, è estate, siamo in quella direzione lì tutto sommato, no? Riascoltiamo un attimo. Magari per qualcuno può sembrare difficile, secondo me non è difficile, ancora una volta. 342-342-2190. Di chi è questa voce? Qual è la canzone? Vedo che qualcuno sta già indovinando, qualcuno sta già sbagliando, ma questo è normale. Tra poco altri elementi sonori. Intanto arriva un grande Eric Clapton, quello di I Can Stand It. You

Gonna Make You Sweat, CNC Music Factory su Radio Capital, mentre è appena iniziato il gioco dei cinque elementi. Stiamo cercando di capire quindi quale sarà oggi l'ultimo brano di Capital Records, chiaramente con lo scopo di essere voi, voglio dire, il premio finale è che qualcuno fra voi anche oggi mi caccerà via dal microfono, si impossesserà del microfono di Radio Capital e annuncerà l'ultimo di oggi di Capital Records, per l'appunto. Ma per annunciarlo prima bisogna capire qual è. Vogliamo riascoltare il primo elemento sonoro, Maurino? Era questo qua. Allora, molti di voi l'hanno indovinato, altri per niente. Diciamo subito gli errori così ce li togliamo. Non è Raf, amici, no, non è la voce di Raf questa, riascoltiamo? Non può essere, canta in inglese. Per quanto anche Raf cantava in inglese all'inizio, in effetti, ma non è Raf. Non è nemmeno Antonello Venditti, non sono gli Spandau Ballet. Vi sembrano i Duran Duran questi? Ma no, non sono i Duran Duran, dai. Vi sembra Paul Weller questo? Ma non è Paul Weller. Quindi ascoltiamo il secondo elemento sonoro, dai.

Beh, questo è strumentale, ma è proprio caratteristico del brano, eh? Riascoltiamolo. Allora, se avete già indovinato tutto, potete fare il vostro vocale al 342-342-2190, altrimenti concentratevi sulla voce e cerchiamo di capire prima di chi è questa voce. La prossima voce piace molto, e come se piace, è di Fulminacci, si chiama Maledetto

0: American Pie nella versione di Madonna. Prima parlavamo di Confessions 2, l'album nuovo di Madonna che sta andando benissimo nelle classifiche un po' di tutto il mondo. Stavo leggendo un po' di numeri a proposito di Confessions 2. Oggi parlare di classifiche è diventato veramente un lavoro, uno deve mettersi lì e vedere le classifiche stato per stato, gli streaming, il vinile, il CD, il digitale e questo e quell'altro. Mamma mia, si diventa pazzi alla fine. Comunque i numeri sono assolutamente buoni. Guardiamo in casa nostra, guardiamo bene. Allora, innanzitutto il debutto nelle prime 24 ore di pubblicazione dell'album su Spotify ha collezionato 13 milioni di streaming l'album, quindi con tutti i brani, e quindi è stato assolutamente un buon debutto. Per quanto riguarda l'Italia, allora ha debuttato al primo posto, sì, anche in Italia, ha cacciato via dalle prime posizioni sia Ultimo che Joliet, e ha debuttato al primo posto anche nella classifica vinili, CD e musicassette. Tra l'altro all'estero i vinili ancora si vendono bene. Mi fa sorridere una cosa: nella classifica americana i vinili che ha venduto Madonna dell'album nuovo ha venduto 59.000 copie in una settimana grazie alle 15 varianti da collezione disponibili. Cioè sai che i fan si comprano tutto, no? Sono state fatte 15 varianti diverse dell'album e grazie a questo le vendite sono arrivate a una cifra sicuramente superiore che neanche se ne fosse stata una copia sola. Insomma, è chiaro che il fan vuole la copia di quello, poi la stessa copia con la copertina diversa, la stessa copia col gadget diverso. Insomma, è così, c'è un grande sfruttamento dei fan, diciamolo discograficamente, questo sì, ma da sempre in qualsiasi caso. Comunque, a parte Madonna, torniamo al nostro gioco dei 5 elementi, perché dobbiamo ascoltare subito il terzo elemento sonoro, giusto Morino? Eccolo qua. Anche questa è una parte importante, dai, ormai il brano penso si sia capito, riascoltiamo. Ma nonostante tutto c'è chi sbaglia ancora, no? Lorenzo non è Ricky Martin, no, un altro Lorenzo, non sono i Righeira, non sono i Curiosity Kill the Cat come ha detto qualcuno, non è Kit Creole come ha detto qualcun altro, non sono i Frankie Goes to Hollywood, neanche Paul King, questi sono nomi sbagliati. Io dovrei darvi un indizio adesso. Allora, mi attacco a un errore che avete fatto, però cerchiamo di capirci, ok? Molti di voi dicono George Michael. Ora, tecnicamente non è un brano di George Michael. Tecnicamente. Ci siamo capiti? Dai, 342-342-2190, fatemi un vocale solo col nome di chi canta questa canzone.
1: Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del nostro.
3: No, ma noi.

0: la musica
1: noi.
0: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
1: parole. Scusateci,
0: scusateci, è giusto chiedere scusa.
2: Chiediamo perdono da Riccardo Andrea.
3: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te sempre.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questi sono i Clash con Train in Vain su Radio Capital. Allora, gioco dei cinque elementi, è tempo di svelare subito chi canterà l'ultimo di oggi di Capital Records. Anche oggi lo svela qualcuno di voi e oggi lo svela Maurizio, vai.
1: Ciao Marco, ciao a tutti. Il brano misterioso di oggi è cantato dagli Wham, che non erano solo riconoscibili in George Michael, ma c'era anche Andrew Ridgeley. Ciao,
0: giusto,
1: ciao.
0: giusto, dicevo prima, tecnicamente non è un brano di George Michael perché è degli Wham, cantato chiaramente da George Michael e Andrew Ridgeley. Allora, però ne hanno fatti tanti brani gli Wham, qual è il brano da annunciare oggi? Riascoltiamo i tre elementi sonori già ascoltati, come sempre facciamo a questo punto. Questo era il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, questo è il quarto. Riascoltiamo il quarto, dai. Non c'è più bisogno di dire niente. 342-342-2190. Da questo momento, fuori la voce, amici, tocca a voi annunciare l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Qualcuno anche questa sera verrà scelto e sarà la voce di qualcuno di voi ad annunciarlo. 342-342-2190, vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate gli Wham e dite il titolo esatto della canzone.

Che voce, eh? Lewis Capaldi, Someone You Loved. Manca un quarto d'ora alle 18, quando a quell'ora torneranno le news, ci saluteremo chiaramente un attimo prima, ma dobbiamo chiudere il gioco dei cinque elementi, ascoltiamo il quinto elemento sonoro, dai. Ma che bello questo inizio, sai che perché me l'hai tolto? Voglio sentirlo adesso il brano, riascoltiamolo ancora. Questo è l'inizio del brano che chiuderà oggi Capital Records, inizio proprio coinvolgente da subito assolutamente. Ultima chiamata per fare il vostro vocale, se volete andare in onda ora o mai più, 342-342-2190, annunciate voi l'ultimo di oggi di Capital Records e incrociate le dita, dai!

Soldini conteneva la canzone Club Tropicana degli Wham, che dedico a tutti gli ascoltatori di Radio Capital, e alle mie bambine Rachele e Stella. Un bacione da Francesca, da Casale Monferrato. Ciao!

0: Adesso arrivano le ultimissime news nuovamente e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, Capital Records torna domani, noi ci ritroveremo domani chiaramente ore 16, sempre e solo Radio Capital. Da Marco Biondi è tutto, buona serata.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that
1: inspires. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Trump ci ripensa, niente pedaggio per lo stretto di Hormuz, ha deciso di sostituire la tassa di rimborso con accordi commerciali ed investimento, scrive il capo della Casa Bianca sul suo social Truth. Poco più di 24 ore fa Trump aveva rilanciato un pedaggio del 20% del valore del carico per garantire il passaggio di ogni nave nello stretto. Le borse europee chiudono in lieve rialzo, a Milano più 0,1%, Parigi più 0,03%, Francoforte più 0,13%, Londra segna il più 0,3%. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana caduta sulle Dolomiti di Sesto in Alto Adige. Il cessate emergenza è stato dato dopo le ricerche effettuate sia via terra che con gli elicotteri. Un italiano su due non si sottopone agli esami di screening gratuiti, secondo i dati della Fondazione Gimbe. Nel 2024 sono stati più di 50.000 i tumori non intercettati. Imma Baccelliere.
7: 14 milioni di italiani nel 2024 hanno ricevuto un invito a eseguire i test di screening per il tumore del seno, del colon retto e del collo dell'utero. Più di 7 milioni non hanno risposto alla chiamata e non si sono sottoposti alla visita gratuita. Secondo l'analisi della Fondazione Gimbe, con i mancati controlli, più di 50.000 tumori non sono stati intercettati. La Calabria è la regione con il più basso numero di adesioni agli screening gratuiti. Rispondono alla chiamata per i controlli del tumore del

0: Abdullah Yefal come dargli torto.
1: Pogacar vince la decima tappa del Tour de France a Le Lorient. Lo sloveno in maglia gialla ha vinto in solitaria dopo una fuga di una quindicina di chilometri, rafforza la sua posizione di leader. Tra poco il TG0 Capital News torna alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani soleggiato da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al nord, soprattutto sulle Alpi, specie di Lombardia e Triveneto. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: grande piccola cosa chiamata amore, i Queen su Radio Capital per cominciare questa puntata del TG0. Caro Edoardo Buffoni, benvenuto.
1: Doris Zaccone, benvenuta a te.
0: Allora, sigla nuova, vai.
2: Bill Gates vuole oscurare il sole.
3: Why not?
4: Con Donald Trump c'erano delle affinità.
5: Islamic Republic of Japan.
3: Why not?
6: God bless America.
7: Mentre lei è a giocare con il plastico del ponte.
8: Era stata contattata dal popolo dei pleiadiani.

0: produce tanta felicità.
1: TG0
2: questa è la missione che vecchia come il cucù.
3: C'è anche Simone Girasole, che appunto è il confezionatore di sigle del TG0, ed Emanuele Denina, il nostro redattore di fiducia.
4: Ridendo e scherzando siamo arrivati a martedì.
3: No, martedì. Cioè, ma non è un martedì qualunque. Dunque, questo. Oggi è il 14 luglio.
4: Le 14 juillet, come dicono
3: i francesi.
4: Hai visto che parata militare oggi?
3: Mamma mia.
4: Sì, alle Champs-Élysées, e ovviamente dove risuonava per l'anniversario del 14 luglio la presa della Bastiglia, risuonava.

0: Beh,
1: ti piace come inno?
0: Allora, senza nulla togliere a nient'altro, forse uno degli inni più belli del mondo.
1: Beh, comunque rivoluzionario. Cosa successe il 14 luglio del 1789?
0: Zacchete.
1: Ancora subito zacchete, ci volle un po'. Però comunque ci fu l'assalto alla prigione,
0: alla
1: Bastiglia, e quindi da lì iniziò la Rivoluzione Française. Comunque c'era anche il nostro Sergio Mattarella oggi a Parigi, per la parata militare.
0: Credevo
1: no, oddio.
0: Non c'era.
1: Oddio.
0: No, non c'era.
1: Però per fortuna giornata di sole a Parigi, non come quella giornata di pioggia delle Olimpiadi,
0: un'onta
1: sotto la pioggia
0: col nostro presidente a bagnarsi senza nessuno che gli porgesse un ombrello.
1: Però è un 14 luglio speciale, perché en France risuonerà comunque la Marsigliese anche nello stadio dove si svolgerà la semifinale dei mondiali, che vede appunto contrapposta la Francia con la
0: par condicio.

0: Neanche questo è male, eh? Bella, cioè si sprona, diciamo così. Va bene.
1: Questo è, diciamo, la République o la monarchia, no? È un po' questo in Francia e Spagna. E ovviamente tutti molti riferiti. Stasera alle 21 c'è questa partita, questa semifinale molto, molto interessante. Si gioca in Texas al Dallas Stadium di Arlington, dove lì sono le 14, da noi le 21. Non so che temperatura c'è ad Arlington in Texas alle 14. Penso che però lo stadio di Dallas sia uno degli stadi che sono, diciamo, copribili,
0: sì,
1: e quindi condizionabili.
0: È il progetto,
1: capito?
0: Di Bill Gates,
1: cioè, no,
0: di oscurare il sole.
1: Allora, in realtà il progetto di Bill Gates è di mettere dei pannelloni riflettenti per, okay, oscurare il sole. Questo è, diciamo,
0: solo
1: un tetto
0: coprirlo,
1: che si chiude
0: tipo la tenda.
1: Beh, no, come a Wimbledon. Allora, ovviamente, qual è il riferimento che si fa? Oh, stasera tu chi tifi, Francia o Spagna? E la risposta è Francia,
0: basta,
1: o Spagna,
0: basta,
1: purché se magna.
0: Perché si dice così?
1: È uno dei motti più celebri e amari della storia d'Italia. Viene attribuito allo storico e diplomatico fiorentino Francesco Guicciardini, no? Guicciardini, che visse tra il 1004 e il 1005, no? Era un po', no? Quell'epoca lì, anche l'epoca di Machiavelli. Questo Guicciardini, diciamo, cosa succede? Nasce questo detto durante il turbolento periodo delle guerre in Italia. In quegli anni la penisola italiana era frammentata in piccoli stati e signorie in lotta tra loro, ma divenne il campo di battaglia per le grandi potenze straniere, che erano appunto il Regno di Francia e l'Impero Spagnolo di Carlo V. Quindi, davanti alle continue invasioni, saccheggi, cambi di dominio, gli italiani svilupparono una filosofia di sussistenza e quindi dissero: oh, senti, purché stiamo in pace e diciamo in qualche modo ci viene garantito il pane quotidiano, a noi ci va bene la Francia o la Spagna.
0: È questo, cioè, hai ragione che è amara questa considerazione.
1: È amara perché l'Italia purtroppo ha questi secoli e secoli di dominazione francese e spagnola.
0: Esatto. Senti, comunque il 14 luglio è anche il giorno in cui è morta Lady Oscar, e ora lo so, per quelli della nostra generazione
1: aspetta,
0: è un giorno
1: perché Lady Oscar muore durante la presa della Bastiglia.
0: Certo, mentre dà ordini al suo esercito durante la presa della Bastiglia, Lady Oscar, che noi amato tantissimo perché ha fatto un'icona mondiale della storia dei manga giapponesi, poi diventato anche anime, proprio quel giorno che muore Lady Oscar, ragazzi.
1: Ma ho capito, ma io
0: ognuno
1: io
0: ha i suoi riferimenti culturali.

0: chiamerai tu.
1: Questo è. Questo
2: ma, ho capito, ma.
1: Bisogna dirle tutte.
2: È giusto.
1: Il 14 di luglio, ribadisco, ognuno ha i suoi riferimenti culturali. Per fortuna Radio Capital ha questi riferimenti musicali. La musica è bellissima anche oggi.

0: Lo vedi l'ironia del destino? Stavamo parlando di mondiali e viene fuori questo pezzo di Peter Gabriel, che è un monumento musicale, che è proprio del 1982, una data che per gli italiani e i mondiali ha un certo significato.
1: Così vuoi mettere
0: fare male.
1: Il sale nella ferita dell'82, del 2006, e queste sono le nostre cose.
0: Così sì, è. Sì. No, tra l'altro quell'anno, il 1982, questa canzone era quella che, se mi dici di ricordare una canzone, quella è dell'82, cioè
1: ma
0: è proprio tanto connotata
1: in
0: quell'anno.
1: Ma Francia e Spagna, voi chi preferite? Cioè, ora non lo so, masticavoli, no, non lo so. Vabbè, comunque, ognuno, perché sai che c'è questo fenomeno che tu vedi una partita e l'istinto umano ti porta, lo sto inventando io ora questa roba, questa cosa scientifica la sto inventando io ora, non è vera, però non lo so, a parteggiare per qualcuno.
0: Sì, sì,
1: subito,
0: sì.
1: No? Ma così?
0: Ma no, certo,
1: quindi
0: certo.
1: Quindi Francia o Spagna? Purché se mangia la lasagna, non lo so. Vabbè.
0: È difficile, forse Francia.
1: Addirittura.
0: Forse Francia, perché non lo so perché. Tu
1: vinca il migliore.
0: Vinca il migliore.
1: La Francia fin qui ha espresso un calcio più bello con Mbappé, Olise, insomma, tanti campioni. La Spagna però

0: efficacia, prende pochi gol. Diciamo, magari questo Lamine Yamal, che è un po' la star, è molto giovane, non ha nemmeno 20 anni, penso, Yamal, forse ce n'ha 19, non ha ancora esploso facendo cose da pazzi o cose pazzesche come fa di solito, quindi vedremo, però
1: vedremo che succede.
0: È comunque partita però interessante.
1: Posso dire una cosa, forse dal punto di vista calcistico,
0: certo,
1: no, forse è brutto dirlo dal punto di vista calcistico, ma dal punto di vista dello spettacolo fruito da qualcuno che non ha nulla da perdere, cioè nel senso non abbiamo la nostra squadra in campo, mi piacerebbe che ci fossero i rigori, che si andasse ai rigori, tanto perché così la partita dura di più e c'è più divertimento, e poi perché posso guardarmi sti rigori
0: per noi lo
1: senza
0: dice.
1: Paura
0: per noi
1: senza...
0: Lo dice. Comunque ieri lei che non vedrà manco il primo tempo,
1: no lo guarderò
0: voglio
1: giuro,
0: voglio vedere i rigori, però
1: domani
0: ti capisco,
1: facciamo il commento,
0: cioè,
1: tecnico.
0: Ti piace quella cosa dei rigori?
1: Sì.
0: Ah, ti devo dire questo, in effetti quando non sei coinvolto emotivamente, perché poi voglio dire Francia o Spagna, perché se, cioè nel senso voglio dire, no,

0: alla fine uno non la prende con lo stranguglione di stomaco come quando c'è l'Italia, ma facciamo sti rigori, a soffrire siano altri. Senti, a proposito di calcio, ieri sera c'è stata la partita del cuore all'Aquila, sai, quella nazionale cantanti contro nazionale giornalisti e politici. Allora c'era Matteo Renzi, che non se ne perde, gioca a calcio Matteo Renzi, così, e lancia una sfida a Vannacci, perché Vannacci, ti ricordi che il weekend scorso, sì, a Sanremo ha fatto il triathlon,
1: sì,
0: no? Così,
1: poi non c'era tutta sta gente,
0: non c'era, però la partita non c'è andata, la partita anche dei politici. Vannacci, sei tenuto alla larga, senti la sfida di Renzi a Vannacci, sentiamo.
2: La partita del cuore come tutti gli anni all'Aquila, però devo dire che è una cosa molto bella.
0: Sta palleggiando
2: insieme.
0: Intanto
2: sai che cosa c'è?
0: Cosa c'è?
2: Io però non vedo il generale Vannacci che fa il triathlon. Allora io lo sfido il generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci, Kraken contro il generale. Gli fa mercucchiaio.
0: Kraken,
1: attenzione,
0: perché lo chiamano Kraken, il mostro, non lo so, forse perché è tentacolare, Renzi si infila dappertutto, non lo so, personaggi in cerca di visibilità reciproca, diciamo così.
1: E va bene, ha lanciato la sfida.
0: A te come pare questa sfida? La maratona in cui questi due cominciano a correre?
1: Potrebbe essere che Vannacci accetta la sfida, mi sembra in forma.
0: Ci sta,
1: ti ricordi quando Beppe Grillo fece la traversata dello stretto?
0: Allora, c'ho un amico che l'ha fatta l'altro giorno. Sì, insieme a un gruppo di altre persone.
1: Ma per motivi umanitari, così.
0: Come sfida. Sai che ci si organizza, ti seguono con delle barche, sono più di 4 chilometri, ci sono delle correnti, dice, forti, il mare era anche un po' mosso, insomma dice che è un'esperienza pazzesca questa roba.
1: Io...
0: Secondo me qualcuno che l'ascolto l'ha fatta la traversata a nuoto dello stretto di Messina.
1: Se lo troviamo, menzione d'onore per questo eroe. Allora ci sono gli U2 a Radio Capital, sentite qua.

0: questi sono gli U2 con una nuova canzone che si intitola Street of Dreams. Allora, ricorderete che in un impeto sociale molto forte Bonovox e la sua band pubblicarono qualche mese fa un EP,
1: certo, come no.
0: Days of Ash, no? Di cui abbiamo parlato tanto, contro l'ICE di Donald Trump, contro tutto quello che sta succedendo.

0: alcune cose che stanno succedendo negli Stati Uniti. Questo invece è proprio l'album vero e proprio che tutti i fan aspettano da molti molti anni, che era stato annunciato per il 2026 e che dovrebbe, forse speriamo, uscire entro la fine di quest'anno, che è il vero e proprio disco. Con riserva, cioè lo ascolto, dico boh, vediamo.
1: Bisogna vedere. Com'è. Allora, Rossella ha fatto nel 2010 la traversata a nuoto dello Stretto di Messina, corrente ascendente di 4 nodi, molto suggestiva e complessa, ma ho fatto di peggio. Canale del Bosforo, 7 chilometri, figata pazzesca. Complimenti, Rossella, complimenti.
0: Veramente.
1: E anche Armando, bravi. Fa la traversata. Armando ogni 3 anni, oggi c'ha 65 anni. Hai capito?
0: E vedi? Bravi, davvero. Comunque, io arrivo alla boa e già mi sento male, quindi.
1: Per me va bene così, come anche dice Ginepro. Io sono a posto così. Per stasera sono a posto così. Vabbè, allora. comunque qualcuno dice che.
2: Ciao a tutti, Radio Capital. Sì. Fulvio da Torino, traversata dello Stretto fatta nel 2019 con amici. In realtà sono 3 chilometri. Se becchi la corrente giusta vai velocissimo, mai nuotato così veloce. Comunque bellissima esperienza. Saluto a tutti.
0: Immagino.
1: Sapete la corrente.
0: Fulvio, sì, certo, se la becchi contraria invece diventano 7 chilometri apparenti, no?
1: Andiamo Renzi e Vannacci sulla corrente a fare la sfida,
0: a fare la sfida sulla corrente,
1: una corrente a largo, no?
0: Non essere malizioso. Sai,
1: comunque Renzi è molto allenato nella maratona, per questo l'ha sfidato sulla maratona. Sul nuoto lo vedo più piazzato il generalone.
0: Sì. Allora, sentite, fateci vedere qualche cruscotto se volete fare una foto al volo senza distrarvi, o comunque come sta andando nelle vostre città, perché purtroppo anche oggi è una giornata da bollino rosso in molte città italiane, credo che siano 15 addirittura.
1: Bologna, allora saluti a tutti quelli che stanno affrontando il bollino rosso oggi: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, in ordine rigorosamente alfabetico. Bollino giallo, Bolzano, Milano, Trieste, Verona e Venezia.
0: Sì, che non vuol dire che fa fresco, no, però non ci sono tutte quelle misure, no, che poi il comune, magari l'amministrazione, prende per cercare di non mettere in pericolo lavoratori, eccetera, eccetera.
1: Esatto.
0: Ma la mia domanda è, cioè siamo arrivati al punto di non ritorno, nel senso, siamo arrivati a sto famoso picco o devi ancora arrivare?
1: Allora, in realtà al nord sta arrivando, cioè sta per essere, siamo quasi allo scavallo al nord, tant'è vero che nei prossimi giorni sono annunciati i primi temporali al nord, i temporali che annunciano la fine di questa ondata, però sarà prima al nord e poi al centro e al sud, quindi per chi sta al centro e al sud
0: allora sudà. Qualcuno ogni tanto dice vabbè, ma continuare a ripetere che fa molto caldo a cosa serve? A fare abbassare le temperature? No, secondo me serve a mantenere alta l'attenzione sul fatto che questa non è un'eccezione, ma è una tendenza verso la quale stiamo andando, lo dicono tutti i modelli matematici.
1: Sì, i picchi possono variare, ci potranno essere delle prossime estati magari meno calde di questa, ma sotto la media che spinge purtroppo è
0: più alta,
1: è sempre in salita.
0: E quindi anche negli anni 60 è vero, ci sono stati giorni in cui si arrivava a 42, 43, 44, ma le giornate erano più limitate, adesso sono tante di più. Quindi a cosa serve parlarne? Serve a far salire una consapevolezza dal basso. E cosa dovrebbe fare questa consapevolezza? Fare pressione sulle amministrazioni
1: sull'alto
0: perché possano fare quello che ad esempio sta succedendo a Medellin, la seconda città della Colombia.
1: A Medellin?
0: Sì. Cosa hanno fatto? Hanno abbassato il caldo di 2 gradi, che buttali via 2 gradi oggi, senza condizionatori più potenti, senza fare chissà che cosa, che poi sapete, no, che il condizionatore non fa altro che peggiorare di fatto la situazione, perché riscalda l'aria e quindi poi si accumula più calore.
1: Il condizionatore è sacrosanto per stare meglio
0: dentro.
1: Però è uno dei fattori comunque che, specialmente nelle città dove gli edifici sono tutti vicini, riscalda.
0: E come ci sono riusciti? Grazie a una cosa elementare, Watson, però bisogna ribadirla: più alberi e più verde, il programma dei Corredoros Verdes, i corridoi verdi, avviato 10 anni fa, che ha creato una rete di 30 corridoi composti da alberi, arbusti, giardini verticali, tutto quello che è verde, ha praticamente costellato questa città di corridoi verdi.
1: Esatto, cioè laddove si è trovato, senza stravolgere, abbattere edifici, costruire, laddove hanno trovato un interstizio, un'intescapedine, una piccola aiuola in un incrocio, un muraglione di cemento accanto a un canale,

0: o una strada, hanno messo verde, rampicanti, cespugli, alberi, ovviamente con la manutenzione, e questi 30 corridoi vuol dire che tu puoi attraversare la città percorrendo solo aree verdi, e questo ha fatto abbassare la temperatura, perché sappiamo che gli alberi sono un fattore di abbassamento della temperatura. Oltre a fare ombra, diciamo, rilasciano anche acqua nell'atmosfera, attutiscono i rumori, e drenano acqua quando piove forte. Insomma, tutto questo piano piano in 10 anni ha funzionato.
1: Ed è quello che bisogna cominciare a fare adesso.
0: A costi nemmeno enormi, l'importante è però avere poi le spese per mantenere, ovviamente.
1: Esattamente. Comunque arrivano cruscotti da 40 in su. 37, 38, 40, 41, 42, insomma fa tanto caldo.
0: Tagli di cruscottone.
1: Vai col cruscottone.
2: This is Radio Capital.

0: Sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Mi manchi ma domani torna.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
6: paese. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
15: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
14: 13.750 euro?
15: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
16: Capital Red Carpet.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Capital Red Carpet.
20: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Supremes con You Can Every Love su Radio Capital, 18:36. Grazie per i tanti messaggi al 342-342-2190. Oltre a questa cosa dei cruscotti, è chiaro che la macchina sta al sole e misura tanto la temperatura, però è vero anche che il terreno, no? L'asfalto diventa sempre più caldo, e lo dicono appunto i modelli matematici. Chiusa la faccenda del bollino, dai, per oggi almeno. Invece non so quanto è calda, e temo lo sia tantissimo, la situazione a livello di politica internazionale, perché i fronti sono ancora tutti aperti ed incandescenti, giusto Edo?
1: Ma sì, assolutamente. Poi parleremo nella seconda ora di un altro fronte interno, quello sulla legge elettorale, che si sta infuocando in Parlamento. Però insomma parliamo di cose un po' più concrete e serie. Allora, clamorosa retromarcia. Il titolo di oggi è clamorosa retromarcia di Donald Trump sullo stretto di Hormuz. Voi direte, ma che novità è che Donald Trump cambia idea un giorno dopo l'altro?
0: No, cioè, poi anche così. Rispetto a quando la retromarcia?
1: Allora, perché... ieri ricorderete, basta, metterò io un pedaggio del 20% su tutte le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, così mi faccio pagare il fatto che sto garantendo la sicurezza contro le minacce iraniane. Oggi invece, clamorosa retromarcia di Donald Trump, invece del pedaggio del 20%, voglio fare accordi commerciali con i paesi del Golfo e fare affari con i paesi del Golfo. Il petrolio deve scorrere libero attraverso lo stretto di Hormuz, e quindi ci risiamo e ricominciamo come in un gioco dell'oca che non si capisce bene che fine farà. Nel frattempo è stata colpita una petroliera norvegese, le scaramucce continuano, quindi non è affatto finita questa guerra nel Golfo. Però diciamo torna in qualche modo il sereno sui mercati dell'energia, perché Donald Trump ha detto che non vuole più mettere questo pedaggio assurdo del 20%. Però ovviamente sappiamo che un nodo complicato della trattativa con l'Iran è convincere l'Iran a non mettere lui un pedaggio sul passaggio di Hormuz, con le buone o con le cattive. E questo è quello che succede, diciamo, sul fronte dell'Iran e del Golfo Persico. Invece sul fronte ucraino che novità ci sono? Allora, ieri si sono riuniti a Parigi da Macron, prima della sfilata di oggi, i volenterosi. Chi sono? Sono i leader della Gran Bretagna, Starmer, che tra un po' però se ne va, e poi c'è il leader tedesco Merz, e poi c'è il francese, e poi c'è Zelensky. Per oggi si sono riuniti anche tutti i ministri degli esteri dell'Unione Europea. Qual è il titolo? Il titolo è l'Europa unita, sempre nel difendere l'Ucraina e dare soldi all'Ucraina e fornire, diciamo, armi all'Ucraina. E il punto sostanziale è fornire queste batterie antimissili che permettono all'Ucraina di difendersi dai missili russi quando colpiscono le città come Kiev, come abbiamo visto nelle settimane scorse. In generale, l'atmosfera attorno a Zelensky, che sembrava il leader ormai cadente, sfigato, diciamo ormai debole, è cambiata, perché l'Ucraina ha imparato abbastanza a difendersi da sola, anzi attaccare in territorio russo.
0: Allora io, prof, ho una domanda, prof.
1: Ma si figuri.
0: Ma chi la sta vincendo questa guerra? Cioè, perché c'è qualcosa che ci è sfuggito. Da aiuto, aiuto, sosteneteci, cosa che appunto, come stai dicendo tu, abbiamo fatto, l'Europa ha fatto. Attenzione, l'Ucraina ha imparato, come hai detto tu, a difendersi da sola.
1: Non è attenzione, cioè non...

0: attenzione. No, no, no, cioè, no. Nel senso è cambiato un po'.
1: No, c'è un capovolgimento del percepito.
0: Allora, io ti dico la risposta a chi vince questa guerra, ragazzi, nessuno. Nessuno vince questa guerra, cioè ormai si è capito, infatti questa guerra che dura ormai da quasi 5 anni non la vince nessuno, perché la Russia non è in grado di conquistare tutto quello che vuole queste benedette province del Donbass, l'Ucraina non è in grado di ricacciare i russi indietro, per cui se lor signori si mettono attorno a un tavolo, specialmente Putin che è il più restio a trattare, possono definire una linea di confine e dire fermiamoci qua per ora, poi nei prossimi anni stabiliamo chi cosa è di chi. Questo è un po' il punto sull'Ucraina, perché cosa è cambiato? Dici giustamente te, Doris, è cambiato che la capacità di difesa ucraina e di contrattacco ucraina è completamente svoltata da che cosa? Dalla tecnologia dei droni. Questi droni gli ucraini hanno imparato, prima erano gli iraniani che li sapevano fare bene, ora gli ucraini hanno sviluppato con i soldi anche degli europei e degli americani una tecnologia fortissima, riescono a mandare droni a migliaia di chilometri dal confine e attaccare, abbiamo visto, infrastrutture come raffinerie di petrolio, depositi di petrolio in Russia, vicino a Mosca, vicino a San Pietroburgo. Ragazzi, in Russia in questo momento i russi in molti giorni devono fare la fila per andare a fare il carburante, perché manca il carburante, cioè la guerra che prima era solo in Ucraina sta arrivando, seppur colpendo infrastrutture e non persone, sta arrivando in Russia. Ovviamente questo mette in difficoltà la Russia. Vuol dire che la Russia fra un po' finisce di fare la guerra? No, perché Putin cosa ha a disposizione? Ha a disposizione un materiale umano infinito, manda gente al fronte. Lo sai che ormai, ce lo diceva Cecilia Sala a Genova, l'80% dei soldati russi uccisi dagli ucraini sono stati eliminati tramite i droni, comandati col joystick a distanza, cioè non c'è stato più bisogno nemmeno di mandare un soldato ucraino. Ecco, questa disparità tecnologica sta facendo pendere in questo momento la bilancia a favore dell'Ucraina, ma non che l'Ucraina vince la guerra, che l'Ucraina ferma l'avanzata russa.
1: Sta fermando l'avanzata, e questo potrebbe voler dire ancora anni, mesi di guerra, e questo è drammatico, non serve a niente se non a quelli che appunto producono droni, armi, eccetera. A Radio Capital la canzone di Luca Carboni, Mi ami davvero.
2: Mi

0: essere. Ciao Luca del nostro cuore, Luca Carboni a Radio Capital, 18:46 minuti. Allora, tempo di vacanze anche per gli stranieri che scelgono l'Italia come meta. Ce ne sono tantissimi, per Roma,
1: sempre
0: Roma è piena.
1: Più, sempre di più, ma tutte le città
0: Roma
1: d'arte.
0: Roma è piena, Genova, abbiamo visto pienissima, i Carrugi proprio pieni di gente con le valigie su e giù, Firenze non ne parliamo, Venezia, Napoli, Palermo, insomma, ci sono tanti stranieri e questo è un bene, ovviamente. Allora, la BBC, Regno Unito, insomma, prestigiosa testata giornalistica, televisiva, radio, eccetera, eccetera, ha pubblicato qualcosa che fa un po' sorridere.
1: Sì, sono sette. La BBC consiglia: inglesi, andate in Italia, vi diamo sette consigli di buon comportamento al ristorante. Se voi seguite questi consigli, non fate proprio gli strani. Ecco, diciamo, per esempio, no?
0: Il primo, non vi fate riconoscere.
1: Non vi fate
0: dai.
1: Riconoscere. Noi vi diamo questo consiglio perché magari voi siete abituati a fare altro, se andate lì. Il primo è non ordinare un cappuccino a pranzo o a cena, cioè fatelo solo a colazione.
0: Vi prego.
1: Che ognuno può fare come vuole.

0: impasto.
1: Vabbè,
0: capito, ma che problema hanno? Me la porti prima l'insalata, prima di iniziare?
1: Allora, sai, mi porti prima l'insalata, poi quando loro prendono le proteine, l'antipasto, poi tu la mi porti pasta. L'amaro. Quando loro portano il secondo, tu mi porti...
0: Andiamo avanti, vediamo se riusciamo a seguirle tutte.
1: La numero 3 è non mischiare mari e monti.
0: Ma io
1: cioè, secondo la BBC, gli italiani non mischiano mai i piatti a base di pesce a quelli a base di formaggi e carne.
0: Ma sì, allora cozze e pecorino?
1: Sì, ma in generale diciamo loro dice anche come menù. Menù pesce, capito? Non ti prendi tipo la zuppa di pesce e poi una bistecca.
0: Cozze, funghi, porcini. Io l'ho visto qualche volta.
1: No, sì, ma anche piatti diversi, capito?
0: Ah, vabbè.
1: Cioè, capito, che ne so. Prima ti prendi le pappardelle con ragù e per poi... secondo una bella frittura di calamari. Ma
0: va bene, vabbè, questo. Poi...
1: Però è vero che la maggior parte non lo fa. Dai,
0: no, sì, è vero.
1: Poi, punto numero 4.
0: Non chiedere sostituzioni. Cioè, per favore, non fare... No, commento dopo. Provate le specialità regionali, questo è certo. Andate a Napoli, prendete la pizza. Andate a Bologna, prendete le tagliatelle. A Venezia, il baccalà mantecato, eccetera.
1: E questo
0: eccetera.
1: È giusto, perché lì ovviamente le cose le fanno da sempre.
0: Non avere fretta, no? Mangiare al ristorante in Italia è un rito sociale, perché è vero, gli inglesi non ce l'hanno tanto, almeno che io sappia, non hanno tanto questo rito. Mangiano un po' in piedi, no? Quando capita, velocemente.
1: Vabbè, ma anche gli inglesi, quando vanno al ristorante, fanno delle belle
0: immagino. Immagino di sì.
1: Dice, la BBC dice il pranzo o la cena possono durare ore.
0: Ore, ma sì. Non lo so, avendocele possono durare ore. Vabbè. E poi non saltate l'amaro. Boh. Solitamente preparato con scorze di agrumi, gusci di noce o erbe medicinali.
1: Però non è che è un obbligo, non so. Però lo consiglio, dice, questa cosa strana dell'amaro, magari tu inglese non lo conosci, però provalo, perché spesso sono delle cose curiose, no?
0: Allora, ti posso dire che a parte il cappuccino dopo il pranzo io tutte queste cose le faccio, salto l'amaro
1: tutte,
0: tranquillamente.
1: Le combini tutte queste qua.
0: A volte ho fretta.
1: Ordini la fiorentina a Venezia veneziana a Roma.
0: Questo no, però le sostituzioni ogni tanto le chiedo, qualche volta mi vengono concesse, qualche volta no.
1: Mi fa che cos'è? Che devi fare? Però le taglie. Che cosa fai? Mi ci metti?
0: No, che ne so. Possono avere il formaggio in questa pietanza? Si può fare senza formaggio? Oppure me lo mette a parte? Cioè, cerco di non dare fastidio, però ogni tanto.
1: Ma si fa, ma certo. Poi ti senti dire se è possibile o no. Secondo la BBC, no.
0: No, l'unica cosa secondo me che dovrebbero dire veramente agli inglesi: sappiate che in Italia, per fortuna, poi credo purtroppo che stiano cambiando le cose anche qua, le cucine non chiudono alle 7:30 di sera, che Londra fa tanto la capitale del mondo, tu vai a cena alle 20 e ti dicono no, it's close. Come it's close? Alle 8 di sera a luglio?
1: Cioè, qui tu vorresti dire, inglese, se arrivi in Italia non pensare di cenare alle 5, anche se in realtà nelle città d'arte.
0: Se vuoi puoi cenare alle 5, ma sappi che siamo gente civilizzata, per cui anche alle 8 accogliamo ancora gente a cena, financo alle 21:30.
1: Financo,
0: capito? E che è una cosa di civiltà, perché invece in molti posti del mondo ti devi sbrigare ad andare a cena, altrimenti non trovi più neanche un toast.
1: E quante volte ti è capitato?
0: Quante volte mi è capitato? E anche un proprio di lamentarmi, di ma come? Londra, sono le 20:05, close.
1: London.
0: Ma London.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
4: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
3: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
4: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
3: Quindi raccontano anche storie assurde.
5: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
4: E allora do la soluzione.
3: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
4: Vinsero battaglie grazie alla loro...
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast. Entri da

0: Ne vuoi? L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Le notizie delle 19, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Passo indietro di Trump. Ieri ha chiesto una tassa per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz, il 20% del valore dei carichi. Oggi dice: ho sentito i leader del Golfo, al posto della tassa faremo accordi commerciali, nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi. Frenano i prezzi del petrolio, il Brent torna sotto gli $85 al barile, mentre il gas naturale chiude a più di 53 euro al megawattora, ai massimi da più di 3 mesi. Sono 5 le vittime accertate nell'incendio nella Torre Oxia a Bruxelles. Si teme per una sesta vittima. Il rogo è partito dal secondo piano, poi ha raggiunto il vano ascensori. Proprio negli ascensori sono state trovate le prime vittime. La torre, in cui ci sono appartamenti ma anche un hotel e un ristorante, è stata ristrutturata da poco. Tra 2 giorni quasi tutta l'Italia sarà in allerta massima per il caldo. Le città da bollino rosso, oggi 4, diventeranno 7 domani e 15 giovedì. L'emergenza caldo in Piemonte diventa anche emergenza siccità. La regione chiede acqua a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Chiara Iorio.
3: Tra caldo record e incendi, la regione del nord-ovest sta preparando lo stato d'emergenza per la crisi idrica. Secondo l'ARPA, a giugno sul bacino del Po è piovuto il 36% in meno rispetto al periodo 1991-2020. Nei primi 10 giorni di luglio il deficit ha raggiunto il 50%, livelli severi di siccità registrati anche in tutto il bacino del Tanaro, dello Scrivia e a monte della Dora Baltea. Intanto il presidente del Piemonte Cirio ha chiesto a Valle d'Aosta e Canton Ticino un aumento della disponibilità d'acqua destinata all'irrigazione. Circa 100 comuni hanno emanato ordinanze che limitano gli utilizzi non essenziali dell'acqua potabile, mentre altri 50 comuni utilizzano già le autobotti per integrare le riserve degli acquedotti.
2: Alla Camera ha messi 114 voti segreti sulla legge elettorale, anche quello finale. La premier Meloni aveva chiesto il voto palese dopo l'accordo di maggioranza sulle preferenze, ma è stata accolta la richiesta delle opposizioni. Intanto è stato bocciato l'emendamento delle opposizioni per la parità di genere, che con la nuova normativa sarebbe esclusa. Lo sport: stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali alle 21, a calcio d'inizio di Francia-Spagna. Prossima edizione di Capital News alle 20.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Saldi straordinari a Fidenza Villa.

0: La gioia è uno stato naturale di questo, di questa canzone di Natalie Cole, un pezzo intramontabile di This Will Be, su Radio Capital al TG0 alle 19:05 minuti. Buonasera caro Edoardo Buffoni.
1: Buonasera Doris Saccone, eccoci.
0: Abbiamo
1: qua
0: anche Simone Girasole ed Emanuele De Nina e questa è una bella notizia, vuol dire che il team è sempre quello, siamo quelli di prima, siamo esattamente quelli di prima, ma rinnovati nell'entusiasmo.
1: E nelle notizie che vi andiamo a diciamo elargire.
0: Esatto.
1: Allora parliamo di politica, proprio politica di palazzo, perché oggi è una giornata molto intensa a Montecitorio, la sede della Camera dei Deputati, dove ci sono diciamo tanti deputati di maggioranza e opposizione presenti, perché si sta incominciando a votare nell'aula di Montecitorio una legge che ai deputati interessa molto, cioè è una nuova legge elettorale. Cioè Giorgia Meloni ha stabilito da un po' di mesi che sarebbe meglio per lei andare al voto nel 2027 con un sistema diverso da quello con cui lei è stata eletta in realtà a grande maggioranza. Questo diciamo cambiamento della legge elettorale, che è stata chiamata per ora, c'ha due nomi, Meloncellum, che a me sembra un liquore da fine pasto, il Meloncellum,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: si
0: non si può sentire,
1: e l'altro
0: oppure
1: è lo Stabilicum.
0: Beh, meglio, è un
1: perché
0: po' più,
1: secondo Giorgia Meloni questa legge elettorale dà più stabilità, cioè si esce fuori con un risultato, se capisce chi ha vinto, se capisce chi ha perso, così. Ma voglio dire, negli ultimi 4 anni, nelle elezioni del 2022, si è capito benissimo chi ha vinto con una grande maggioranza il centrodestra, tant'è vero che Giorgia Meloni a fine agosto supererà tutti i record di durata di un singolo governo nella storia della Repubblica Italiana, superando anche il mitologico Berlusconi.
0: Più stabilità di così.
1: Esatto, molto stabilicum. Ma cosa è successo? È successo che sono cambiate le condizioni politiche rispetto al 2022, che fanno pensare a Giorgia Meloni, forse se cambiamo sistema è meglio per me. Cosa è cambiato? Che nel 2022...

0: condizioni politiche rispetto al 2022 che fanno pensare a Giorgio Meloni forse se cambiamo sistema è meglio per me. Cosa è cambiato? Che nel 2022 il centro-sinistra è andato diviso, cioè il PD ha fatto un'alleanza con i Verdi e la sinistra e i 5 Stelle sono andati da un'altra parte. Questa divisione ha fatto sì che Giorgia Meloni vincesse a grande maggioranza per una serie di questioni sulla legge elettorale. Quest'anno invece, l'anno prossimo, questo campo largo o campo santo o campo minato, chiamato come volete, è però stanno uniti e questo, voglio dire, rende più incerto il risultato. Allora Giorgia Meloni dice: voglio fare un sistema per cui sostanzialmente funziona così, cioè sarà un premio alla coalizione che prende più voti, e che la coalizione che prende più voti, a patto che superi il 42%, prenderà una specie di bonus, un bonus in deputati e un bonus in senatori, 70 deputati in più e 35 senatori in più, di modo da arrivare a una bella maggioranza solida di almeno del 55%.
1: Quando si decide di fare una cosa si fa senza opposizioni,
0: diciamo, così giorno dopo le elezioni si capisce che c'è questo premio. La Presidente del Consiglio sarà Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio sarà Elly Schlein, il Presidente del Consiglio sarà il generale Roberto Vannacci, no, non lo so, ormai è tutte, la sindaca di Genova Silvia Salis, ora non sappiamo, probabilmente o Schlein o Meloni, però vedremo. E allora che succede? Per farla corta, per farla breve, si comincia a votare questa nuova legge elettorale, ma ci sono dei problemi, perché Giorgia Meloni ha detto, siccome sarà una legge proporzionale, non è una bella figura che le segreterie dei partiti ti dicono in una lista bloccata quali saranno i prossimi deputati. Cioè tu, Doris, vai a votare e tu c'hai una scheda in cui metti solo una X su un simbolo e poi decidono loro chi saranno i deputati.
1: È precompilata, diciamo.
0: È precompilata, è poco democratica. Allora Giorgia Meloni dice: rimettiamo le famose preferenze. Vuol dire che tu nella scheda potrei anche mettere Zaccone Doris, Buffoni Edoardo, almeno metto un nome e un cognome.
1: Sì.
0: Però, alcuni, diciamo, partiti della maggioranza come la Lega e Forza Italia non piace tanto questa cosa delle preferenze, perché loro vogliono decidere loro chi mette. Morale della favola: nei prossimi giorni che succede? Ci sarà il voto sulle preferenze. Preferenze sì o preferenze no? Ma attenzione, il voto sarà segreto. Cosa vuol dire? Vuol dire che può darsi che nella maggioranza qualcuno dice: io sono a favore delle preferenze, però poi nel segreto del voto vota contro, e vorrebbe dire che in questo caso Giorgia Meloni, diciamo, viene sconfitta in questa cosa delle preferenze. Insomma, è tutto abbastanza arzigogolato.
1: Mamma mia, che mal di testa.
0: È tutto abbastanza arzigogolato. A noi ci stanno a cuore due cose, vogliamo dirlo?
1: Sì.
0: Uno, il voto dei fuorisede.
1: Importantissimo,
0: fatelo.
1: Ci stiamo battendo per questo, fate votare tutti coloro che non possono rientrare nella propria città di residenza per lavoro, per studio, per salute, hanno diritto di votare ed è importantissimo che lo facciano.
0: Punto numero due, però fate un minimo di regole sulla rappresentanza di genere, no? Allora, qualcuno è favorevole, qualcuno è contrario alle quote rosa, però con questo sistema, per come lo stanno disegnando Doris, noi ora abbiamo in Parlamento più o meno 2/3 uomini e 1/3 donne, perché nella legge attuale tu devi per forza, in qualche modo, nelle liste c'è un uomo e una donna, un uomo e una donna, un uomo e una donna, e alla fine sono usciti 1/3 e 2/3. Come stanno scrivendo questa legge non c'è questa alternanza e si rischia di avere un unplen di uomini.
1: Che strano.
0: Giorgia, prima presidente donna eletta, metti una regola che faccia sì che ci sia un po' più di rappresentanza femminile. Perché comunque, vabbè, le quote rosa non piacciono, però dai, possiamo avere un Parlamento con 4/5 di maschi?
1: No.
0: Non è giusto, perché la popolazione italiana è in maggioranza di donne, no?
1: È così. Dai, speriamo che queste due cose comunque possano passare e continueremo ad aggiornarvi e ad aggiornarci su questo.
0: E infatti è ancora tutto aperto, sa se passerà questa legge, quindi è tutto da vedere, però tanto si andrà a votare l'anno prossimo.
1: Intanto fatevi cullare da questa canzone dei Kings of Convenience, questo duo norvegese straordinario, bellissimo, che tra l'altro è in Italia, sta per arrivare in Italia, hanno 5 date, da Ferrara
0: a Bologna.
1: Andate in giro, no, Bologna. Sentite che meraviglia, su Radio Capital riascoltiamo Miss Red.

0: Norvegia, Bergen, cioè, perché c'è un detto norvegese che dice Norway is Norway, Bergen is, no, is Bergen.
1: No, cioè, Bergen, non... cioè Bergamo. Bergen,
0: no,
1: de Sola.
0: No, Bergen.
1: Ah, Bergen.
0: Il posto più piovoso del, credo, dell'Europa, io direi del mondo. Cioè, ci sono stata due volte, tutte e due le volte ha piovuto.
1: Vabbè, due volte, ho detto, tutto, sono 15 volte.
0: Sì, ma per quattro giorni, sempre pioggia, stato, pioggia, pioggia. È il catino d'Europa, lo chiamano così. E si sente nella musica dei Kings of Convenience questa dolcezza dell'acqua. Non so, a me piace molto l'acqua, sono un segno d'acqua, forse per quello.
1: Aspetta, com'è il segno? Che segno sei?
0: Sono, adesso non è che interessa tanto, Scorpione, no, Scorpione. È un segno d'acqua.
1: E io che sono gemelli, che cos'è?
0: Aria,
1: fuffa. Segno di fuffa.
0: Io non l'ho detto, no, bene, ce n'è un altro di là, Simone Girasole, un altro che sta così, per aria. Poi abbiamo il fuoco del leone, del nostro Emanuele De Nina.
1: Il leone di Sicilia.
0: Leone di Sicilia. Piccole divagazioni per non parlare sempre di guerre, di cose così, ma in realtà un pochino tocca parlare... Allora. Di polemiche legate agli Stati Uniti.
1: Allora, due polemiche, una molto più seria, l'altra più economica. La polemica più seria è che sono tornati ad uccidere gli agenti dell'ICE, la temutissima polizia anti-immigrazione, e di nuovo appunto tornano ad uccidere persone che stanno regolarmente, a parte che non puoi assolutamente uccidere nemmeno un clandestino, ci mancherebbe altro, che è una pena di morte comminata per strada, no, ma diciamo una settimana dopo la morte in Texas di un messicano di 52 anni, padre di tre figli, incensurato, ucciso da un agente dell'ICE, gli Stati Uniti hanno registrato un altro caso, quello di un colombiano molto giovane, 26 anni, con permesso di soggiorno lavorativo, ucciso mentre andava al lavoro a Bedford, città di 25.000 abitanti nel Maine. La cosa straziante è che praticamente è stato ucciso mentre andava in automobile davanti alla sua casa, quindi la moglie e la figlia sono, insomma, l'hanno visto riverso sul marciapiede. Il punto è che la versione della polizia è che era minaccioso con la sua automobile, ma in realtà non era minaccioso per niente, sono queste persone che hanno il grilletto facile, evidentemente sono istruiti a sparare a caso alle persone, e purtroppo, come ha detto la governatrice del Maine, Janet Mills, so che situazioni come questa sono allarmanti e spaventose. Cioè, un paese in cui la polizia ti può uccidere magari perché appari diverso.

0: Senatrice del Maine, Janet Mills, so che situazioni come questa sono allarmanti e spaventose. Cioè, un paese in cui la polizia ti può uccidere, magari perché appari diverso da quello che è lo standard, ma poi è un paese multietnico, gli Stati Uniti. Follia totale.
1: No, comunque ormai le vittime cominciano ad essere tante. Vi ricordate sicuramente la signora Good, vi ricorderete Alex Jeffrey Pretty, insomma, ce ne sono tanti. La cosa. Ormai è un elenco che si aggiorna. La cosa incredibile è che non c'è, cioè sono impuniti questi reati. Al momento non ci risulta che ci siano inchieste nei confronti di questi agenti. E quindi è come se nulla fosse accaduto. E questa è una cosa.
0: Perché godono di questa protezione. Allora, invece, su tutto un altro livello, però ha a che fare con gli Stati Uniti, le polemiche attorno al mega yacht di Tillman Fertitta. Tillman Fertitta chi è? È questo miliardario, proprietario tra l'altro anche della squadra dell'NBA di basket degli Houston Rockets, origine italiana, Tillman Fertitta, mi sembra che siano siciliani, di Cefalù, in qualche modo la sua famiglia, è di diventato miliardario e è molto amico di Donald Trump e Donald Trump lo ha nominato ambasciatore in Italia. Non è un'eccezione, cioè spesso magnati italo-americani sono nominati ambasciatori in Italia, perché lì non è che devi essere un diplomatico di carriera come da noi per fare l'ambasciatore, ma è come un titolo onorifico e comunque poi c'è tutto un apparato che lavora dopo di te. Qual è la polemica? Che questo Tillman Fertitta ama vivere più che all'ambasciata di Via Veneto in Italia o a Villa Taverna che è a Roma, dentro a questo yacht. E te credo, ma l'hai visto lo
1: sì.
0: Yacht di Tillman Fertitta?
1: È una specie di comune, di piccolo comune, borgo.
0: 117 metri, uno dei più grandi del mondo, stazza di 5.000 tonnellate, un valore stimato di circa 400 milioni di dollari. Si chiama Boardwalk, c'ha tutto dentro, sale, cinema, salotti, cose, lui riceve le persone lì. E che sta facendo lì? Sta facendo la diplomazia dello yacht, cioè praticamente lui è estate e che fa? Prende lo yacht e gira tutte le città portuali dell'Italia, no?
1: Dando appuntamenti,
0: beh, era ad Ancona l'altro giorno ed è arrivato a Venezia oggi praticamente, forse ieri è arrivato, ieri o l'altro ieri, va bene. Qual è la polemica? Il punto è che questo yacht è accompagnato e sorvegliato da unità navali della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto, della Guardia Costiera, elicotteri e personale delle forze di polizia italiana. Non è una semplice assistenza, ma un dispositivo imponente di sicurezza e polizia marittima. È un personaggio politicamente sensibile, deve essere scortato. Tu chiaramente stai nella sede dell'ambasciata a Roma, ti sposti ed è più semplice.
1: Costa di meno, diciamo.
0: I poliziotti in moto ti portano all'aeroporto, ti portano a trovare l'amico, così. Ma se tu ti sposti con lo yacht per tutto il giro delle coste italiane,
1: quanto ci deve costare?
0: Esatto, infatti hanno fatto un'interrogazione parlamentare, Bonelli dei Verdi, di dire: ma lo Stato italiano quanto sta spendendo per la sicurezza di questa persona? Ci sta che garantisci la sicurezza, ma questo si vuole spostare pure sul suo yacht. Cioè si può fare 50-50, non lo so come si può fare.
1: Cioè, mica siamo
0: immaginati
1: americani.
0: Quanti uomini e mezzi, no?
1: No, infatti.
0: Che magari sono sottratti a un'attività di vigilanza o di soccorso.
1: Vuoi fare il milionario con la borsa dei francesi, cioè vuoi fare l'americano con i soldi degli italiani e della sicurezza italiana.
0: Secondo me è talmente ricco che può pagare pure una parte lui di questa roba qua, secondo me.
1: Chi lo sa, saremo a vedere che cosa
0: risponderà. Cioè non vorrei mai che la capitaneria di Porto, per andare appresso allo yacht del signor Fertitta, non mi va a, che ne so, no? A multare quelli che stanno nell'area marina protetta o a salvare vite in mare, diciamo
1: non
0: così.
1: Non l'avevo vista da questo punto di vista, ma effettivamente ci potrebbe stare.

0: Jungle con The Wave su Radio Capital, 19:23 minuti. Attenzione,
1: stiamo sul pezzo perché notizia politica importante. Parlavamo prima appunto della legge elettorale alla Camera. Sapete che la maggioranza ha presentato un emendamento, cioè un articolo della legge per le preferenze, per prevedere le preferenze sul voto della nuova legge elettorale. Ebbene, la Camera ha bocciato questo emendamento del centrodestra per un solo voto. Allora, chi sta intervenendo in questo momento alla Camera? Mi sembra che ci sia Bonelli dei Verdi. Sentiamo cosa sta dicendo in diretta.
2: Da questa cappa oppressiva che oggi vuole portare questa maggioranza a determinare su tutto l'Italia, su tutto il paese, e quindi anche noi ci associamo e chiediamo a Giorgia Meloni: vada dal Presidente della Repubblica, noi siamo pronti al voto e siamo pronti a governare questo paese.
1: Allora, le opposizioni stanno gridando in aula elezioni e dimissioni. Qual è successo? È la prima volta da quando Giorgia Meloni è al governo che una proposta di legge della maggioranza viene bocciata. Cosa vuol dire? Se tu hai la maggioranza in Parlamento dovresti approvarla perché hai la maggioranza, ma è successo che siccome questo voto era segreto, quindi non si capisce chi ha votato sì e chi ha votato no, qualcuno nella maggioranza, qualcuno della Lega, qualcuno di Forza Italia che non voleva questa legge sulle preferenze, ha votato contro, i famosi franchi tiratori, traditori, come li volete voi, per cui ora la maggioranza in qualche modo è stata sfiduciata, se non era un voto di fiducia. Per la prima volta che succede che su un elemento importante voluto da Giorgia Meloni qualcuno nella maggioranza non vota seguendo le indicazioni di Giorgia Meloni. È tutto un po', diciamo, di sì, palazzo, sì. Però voi capite bene il senso politico di questa cosa e del perché le opposizioni ora cavalcano e dicono: Giorgia Meloni, non tieni più in mano la tua maggioranza, a questo punto andiamo al voto con la legge elettorale precedente, perché sapete che Giorgia Meloni la vuole cambiare. Vabbè, insomma, vedremo, sono ore comunque molto complicate sicuramente per la maggioranza, magari ora ritrovano un accordo, però il segnale che qualcuno dentro la maggioranza non segue le indicazioni di Giorgia Meloni, che però negli ultimi 4 anni è stata molto molto brava a tenere strette le fila della maggioranza.
0: Quindi
1: è una tipica situazione quando manca poco ad andare al voto,
0: esatto.
1: Ognuno cerca di prendere delle posizioni
0: diverse, a briglie un po' sciolte comunque dal punto di vista
1: peraltro,
0: politico.
1: L'emendamento peraltro le preferenze secondo me è un minimo segno di democrazia, almeno rimanendo sul merito della cosa.
0: Sì,
1: però anche cambiare una legge elettorale a un anno dal voto non è una cosa che si fa, l'ha fatta anche la sinistra. Però
0: prendiamo atto e vediamo come va a finire.
3: Alla voce Beyoncé. Remember those walls I built? Well, maybe they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. Alla chitarra Francesco De Gregori. Alla batteria Sheila E. Alle tastiere Steve Winwood. Iconi, i Beach Boys. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore

0: cancellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: E sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: In collaborazione con Radio Capital.

0: viaggio e non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Thomas, Why Can We Live Together su Radio Capital al TG0. Oh, andiamo
1: in Puglia.
0: In Puglia,
1: la nostra amata Puglia,
0: in un posto freschissimo. Allora, lì c'è una persona che forse molti di voi conoscono perché l'avranno vista sui social, mi auguro di sì, se non la conoscete recuperate. Mara Plantamura, responsabile dell'associazione Rifugio a Quattro Zampe di Altamura, appunto provincia di Bari.
1: Ciao Mara, buonasera.
2: Ciao ragazzi, buonasera a voi.
1: Dove stai andando ora che stai in macchina? Ti stai fermata,
2: Aspetta,
1: non stai guidando, diciamolo, perché sennò dice oh la multa.
2: No, non sto guidando. Mi sono assolutamente fermata. E in direzione di una campagna dove mi hanno chiamata per soccorrere un gatto.
1: Ah, e che è successo a sto gatto?
2: Sì. No, nulla di che, più che soccorrere devo semplicemente catturarlo, perché questo signore accudisce dei gatti randagi e quindi ha fatto colonia, e noi come associazione ci occupiamo anche di questo, cioè recuperare gatti randagi di colonia e sterilizzarli.
0: Allora,

0: mentale.
1: Certo,
2: è importantissimo. Aiutaci a capire come funziona un rifugio come il vostro. E allora, è preziosissimo sempre il vostro lavoro tutti i giorni dell'anno, ma devo dire che in pieno luglio forse diventa ancora più importante, perché fa caldissimo, perché la gente abbandona forse ancora gli animali. Aiutaci a capire che cosa fate e in che modo anche vi possiamo aiutare.
0: Allora, fondamentale soprattutto per queste regioni del sud Italia, visto l'altissimo tasso di randagismo sia felino che canino, è assolutamente monitorare il territorio e procedere con le sterilizzazioni. Per quello che riguarda i cani in particolare, cerchiamo in assoluta collaborazione con le istituzioni, quindi sia con la ASL che in questo caso con la polizia locale del territorio, cerchiamo di individuare dei branchi e quindi poi accalappiarli, sterilizzarli, fare tutte le analisi a questi animali e, dove è possibile, rimetterli sul territorio. Per quello che riguarda invece i gatti, la regione, ma in realtà in tutta Italia, in particolare la regione Puglia, prevede che venga censita la colonia dove ci sia uno o più gatto, e sempre per legge questi gatti devono essere censiti e sterilizzati e poi rimessi sul territorio. L'associazione diventa di supporto. Ovviamente noi monitoriamo il territorio proprio perché in questo periodo ci sono tantissimi abbandoni.
1: Aia.
0: Diciamo che per esperienza ci rendiamo anche conto quando un animale, un cane o un gatto sono disorientati, quindi si capisce anche purtroppo che non sono del territorio e che quindi sono stati abbandonati. In quel caso noi provvediamo a recuperarli e metterli al sicuro
1: nel vostro rifugio a quattro zampe. In questo momento allora, quanti cani avete?
0: Allora, noi abbiamo relativamente pochi cani, abbiamo più gatti.
1: Sì.
0: Nella nostra associazione accogliamo più animali con delle patologie. Ci occupiamo principalmente di cani e gatti paraplegici, piuttosto che a tre zampe, piuttosto che ciechi. Quindi noi nasciamo come associazione, tra virgolette, proprio per gli ultimi, perché purtroppo ove non ci sono delle strutture o comunque delle associazioni che se ne fanno carico, sono destinati purtroppo alla soppressione, perché hanno bisogno di cure, di parecchia cura, ecco.
2: Senti Mara, tu dicevi questo è il periodo in cui gli abbandoni diventano più massicci, no? Io mi stupisco però un po' di questa cosa, perché nel 2026, con tutta la sensibilità che abbiamo sviluppato nei confronti degli animali, no? Lo dicevamo prima, il pet food cresce sempre di più, spendiamo più per i nostri animali domestici forse che per noi stessi, eppure questo fenomeno dell'abbandono ancora c'è. Come te lo spieghi?
0: A me dispiace dire questa cosa, in realtà purtroppo pecchiamo di poco controllo, nel senso che è fondamentale poco controllo e purtroppo poca informazione, nel senso che è fondamentale mettere il microchip, quindi ci devono essere più controlli da parte delle istituzioni e anche da parte di noi magari volontarie, e più sensibilizzazione nel mettere il microchip, perché il microchip è anche una carta d'identità.
1: Certo, con la quale risalire, insomma, se c'è un microchip non abbandoni,
2: puoi,
1: no?
2: Esatto,
1: non puoi abbandonare.
0: Esattamente.
1: Senti Mara, allora nel vostro rifugio questi cani fragili in qualche modo si possono adottare? C'è qualcuno che li può adottare? Come funziona?
0: Assolutamente sì, nel senso che chi vuole approcciarsi con, per dire, l'adozione di un cane cieco, di un gatto cieco, può tranquillamente farne richiesta e noi ovviamente facciamo poi tutti i controlli come giusto che sia, quindi facciamo compilare un questionario, piuttosto che va una volontaria della zona, magari di chi fa richiesta a casa di queste persone, si fa una semplice chiacchierata ed è importante capire se la famiglia ha scelto il cane giusto. Perché magari molti vanno di cuore e magari la vita, si conduce, il lavoro e quant'altro, magari non è adatto a quel tipo di cane con quel tipo di patologia, a quel tipo di gatto. Io personalmente invito sempre la gente a riflettere quando si approccia all'adozione, assolutamente, e per quello che mi riguarda cerco oggi di sensibilizzare le persone sul fatto che un animale ha un proprio carattere, ha delle proprie esigenze e che bisogna in realtà noi adeguarsi per assolutamente.

0: in realtà agli animali,
1: certo,
0: e non viceversa.
2: Certo, certo. Allora io vi invito a guardare la pagina Instagram di Associazione Rifugio a Quattro Zampe Altamura, Bari, troverete proprio Mara Plantamura che ha parlato con noi.
1: Mara, ma tu sei una volontaria?
0: Sì, assolutamente.
1: E cosa fai? Cosa fai di lavoro principale, diciamo così?
0: Io al momento sono disoccupata.
1: Ok. E quindi c'hai anche forse un po' più di tempo da dedicare a quest'altro questo lavoro importantissimo, per cui ti ringraziamo,
2: a tutti quelli dell'associazione,
1: e possiamo dire, Doris, a tutte le associazioni che in giro per l'Italia fanno questo lavoro preziosissimo, importantissimo.
2: Grazie a tutti quelli che possono, che sono nei pressi, portate da mangiare, aiutate in qualche modo, insomma hanno sempre bisogno di tutto. Grazie Mara, grazie per il vostro lavoro.
1: Buona spedizione col gatto, mi raccomando.
0: Grazie infinite a voi, grazie mille. Buon lavoro, ragazzi.
2: Ciao Mara.
0: Ciao.
3: TG0.

0: 3 di maggio, Fabio Concato su Radio Capital e al TG0. A proposito di animali, Edo, no? Questa cosa degli abbandoni durante l'estate, perché uno non si è regolato, ha comprato il cane a Natale, poi si accorge che ad agosto va in vacanza, non sa dove lasciarlo.
1: Insomma, però sono comunque eccezioni, no? Non è la regola che le persone abbandonano gli animali.
0: No,
1: dai.
0: Non è una regola.
1: Vogliono bene ai propri animali.
0: E le cose stanno cambiando, lo dicono appunto diversi indicatori.
1: E, intanto il 54% delle famiglie italiane vive con almeno un animale di compagnia,
0: Sì.
1: Quindi in Italia vengono stimati 53,6 milioni di animali domestici.
0: E in più viene fuori che il 55%, stiamo parlando di una media europea, cambierebbe azienda per poter portare con sé il proprio animale domestico. Il proprio gatto, il proprio cane.
1: Dove? In ufficio.
0: Cioè,
1: al lavoro.
0: Sì, in ufficio al lavoro.
1: E
0: no?
1: Se fai l'autista di autobus?
0: Se fai l'autista di autobus, allora c'è da dire che in Italia non esiste un regolamento generale, per cui se fai l'autista di autobus dipende dall'azienda per la quale lavori, può darsi che ammetta che tu lo porti, sei di piccola taglia, o può darsi che sia vietato nella maniera più assoluta, dipende, non c'è un diritto generale, e quindi c'è chi lo fa e chi non lo fa. Vi ricordate Enrico Mentana che sui social qualche giorno fa ha postato la notizia triste della morte del suo cane, al quale era particolarmente affezionato. Ci sono tante, ne hanno due, ma uno dei due è morto, e lo portava sempre con sé al TG5, cioè al TG5 e alla 7.
1: Scusami,
0: TG5, non so se aveva già quel cane. Ma poi ci sono tantissime altre persone famose, ad esempio Laura Pausini si porta i cani durante le trasferte in giro per concerti.
1: Allora, chiaramente stiamo parlando di persone famose, dirigenti, è chiaro che ci vuole sempre il buon senso, no? Intanto ci vuole un ambiente di lavoro che sia adatto a un animale, perché poi non è detto che l'animale stia bene, no? Diciamo, no? In un ufficio affollato, magari pieno di rumori, con persone sconosciute, magari altri cani, insomma, no? Ci vuole il buon senso di capire se il posto va bene per gli animali e se gli animali vanno bene per quel posto, no? Perché può darsi anche che ci sia un ufficio in cui ci sono persone che hanno delle allergie, delle fobie, diciamo il rumore che può fare un cane, perché un cane il cane ogni tanto può abbaiare perché fa parte della sua natura, no?
0: Sì, certo.
1: Quindi è sempre da gestire con buon senso.
0: Al pronto soccorso non
1: roba.
0: Lo puoi portare, diciamo,
1: no,
0: è sicuro.
1: Ma sinceramente non lo so, io ora voglio dire, non voglio passare per, ma cioè io mi immagino che alla radio, che ne so, si lavora in 10 in un open space, in 10 abbiamo il cane? Nell'open space?
0: Allora no, forse 10 cani è troppo,
1: esatto,
0: però io sarei favorevolissima. Se qualcuno avesse il cane e volesse portarlo, io ad esempio sarei favorevole, ma molto favorevole. Cioè penso che in un ambiente di lavoro, in qualunque ambiente, un cane abbassa la tensione.
1: Ok, però il cane ci sta bene in questo ufficio?
0: Penso di sì, cioè poi...
1: E che glielo chiediamo?
0: Ma sì, ma il cane sta bene dove sta il padrone. Ci sono dei cani che sono felicissimi, anzi sicuramente stanno meglio che lasciati da soli sul balcone di casa o dentro un appartamento da soli ad abbaiare tutto il giorno davanti alla porta. Ad esempio Arianna Huffington, la fondatrice dell'HuffPost, è una nota sostenitrice, sostiene la presenza degli animali in ufficio. Lei dice in redazione: se volete portare i cani o gli animali li potete
1: canarini,
0: portare
1: canarini, tartarughe, iguane.
0: Senti,
1: comunque,
0: io un boa.
1: Il mercato del lavoro più aperto ai cani è quello del Regno Unito, diciamo che ci sono un sacco di uffici dog friendly, seguito da Germania, Stati Uniti e Australia. Poi dopo ci sono gli altri paesi. L'Italia, come abbiamo detto, appunto non ha una legge che diciamo governi tutta questa roba qua, è ancora un po' lasciato al caso.
0: Però in Italia esiste la PET

0: Pets at Work Alliance, che unisce tutte le aziende che consentono ai dipendenti di portare i propri animali in ufficio. Quindi se proprio...
1: Però sei d'accordo col fatto che va creato un consenso anche dei colleghi?
0: Ma certo, ma sì, ma non è che deve diventare una fonte di conflitto l'animale.
1: Perché capito, io lo so, però in quell'ufficio ci sono sei che sono d'accordo, la settima collega o il settimo collega così, no, io no. Allora questo così e questo non vuole, e c'è la macchinetta del caffè a sparlare dell'unico che non vuole il cane perché una volta il cane ha morso suo nipote, non lo so, tu dici che abbassa la tensione,
0: ma le ragioni per non andare d'accordo sono tante,
1: appunto,
0: tantissime.
1: Che ne vogliamo mettere un'altra che già ci si odia all'ufficio, ma non mettiamo pure il cane.
0: Senti, comunque la maggioranza vince sempre.
1: Il cane mi ha morso le fotocopie.
0: Allora,
1: cane mi ha
0: facciamo per alzata di mano,
1: sì.
0: Qui siamo quattro,
1: sì.
0: Chi è d'accordo anzi chi è contrario a portare l'animale in radio alzi la mano. Vabbè, siete due, cioè Simone e Edoardo sono contrari.
1: No, io dico con molta cautela.
0: Ma
1: con
0: cosa
1: molta
0: cautela?
1: Sì, ma tu mi arrivi, scusa, mi arrivi con un San Bernardo di 8 metri cubi.
0: E che te fa?
1: Ma io
0: avrei più paura a portare gli esseri umani, cioè vabbè, comunque che facciamo, Emanuele? Siamo metà e metà.
1: Lo sai che facciamo?
0: Dobbiamo
1: domani
0: rivotare.
1: Questa trasmissione te la fai con un cane, non con me, Doris.
0: Va bene, tu potresti dire il contrario.
1: Emanuele, figurati, se porta proprio.
0: Ragazzi, ma si vive meglio
1: qua,
0: dove ci sono gli animali, hanno dei poteri calmanti incredibili. Io favorevole tutta la vita, non sento storia. Adesso dobbiamo capire come fare due a due.
1: Ho tutto il tempo. Pucci pucci.
0: E pucci pucci, pucci pucci. Now and then I think of when we were together.

0: insieme a Kimbra, questa cantautrice neozelandese con questa voce flautata che canta insieme a loro Somebody That I Used To Know, la nostra ultima canzone.
1: Lo vedi che
0: sera.
1: La community del TG0 si divide, no? si divide però, sull'argomento cani in ufficio.
0: Devo dire che è più favorevole, sì. Più favorevole che contraria.
1: Vabbè, come in effetti dicono le statistiche di cui ho parlato prima, il 54% in Italia cambierebbe lavoro pur di potersi portare il cane in ufficio.
0: Che bello sarebbe.
1: Ma posso portare anche l'iguana?
0: Secondo me sì, anche se l'iguana è innocua.
1: Posso portare il pesce rosso nell'acquario?
0: Beh, quello secondo me il pesce rosso sta bene anche a casa sua, ma non lo so.
1: Non lo
0: certo
1: so.
0: Se vale per uno poi deve valere per tutti, bisogna mettere un po' di regole. La

0: ma non lo so. Non lo certo, so. Se vale per uno, poi deve valere per tutti, bisogna mettere un po' di regole. L'approfondiremo questa cosa, perché i sondaggi mica finiscono così. Poi tocca tornarci. Grazie Simone Girasole, grazie Emanuele De Nina, la nostra stagista Giulia Pesola. Ci ritroviamo domani.
1: Ciao Doris!
0: E tra poco, come sempre, c'è Massimo Dani. Ciao Edo.
2: TG0.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
21: Mi manchi ma domani torno.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
23: Torni sempre al tuo paese.
24: Le notizie alle 20, buonasera da Simone Di Gregorio. Il voto segreto tradisce Giorgia Meloni. Alla Camera ha respinto l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia sulle preferenze. La Premier aveva sfidato l'opposizione proponendo il voto palese, elezioni e dimissioni chiedono.

0: Sono le opposizioni in coro, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
1: La presidente Meloni ha inteso sfidare questo Parlamento lanciando poche ore fa una sfida e dicendo che bisognava metterci la faccia. La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto, avete sfiduciato la vostra presidente del Consiglio. Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
0: Confermata la sesta vittima dell'incendio a Bruxelles, sono precipitati entrambi gli ascensori del palazzo in fiamme, ha spiegato la procuratrice belga. Le prime testimonianze parlano di vittime di nazionalità belga e di lavoratori giovani. Trump ci ripensa, niente pedaggio per lo stretto di Hormuz. Ho deciso di sostituire la tassa di rimborso con accordi commerciali e di investimento, scrive il capo della Casa Bianca. Poco più di 24 ore fa Trump aveva rilanciato un pedaggio del 20% del valore del carico per garantire il passaggio di ogni nave nello stretto. Intanto al via i colloqui Libano-Israele a Roma. Secondo Axios, Trump ha chiesto a Netanyahu di ritirare le truppe israeliane dal Libano e dalla Siria. In Italia aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo di metà settimana. Domani 7 saranno, per passare a 15 giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Siamo allo sport, meno di un'ora al fischio d'inizio della prima semifinale dei mondiali, Francia contro Spagna, domani l'altra semifinale, Inghilterra contro Argentina. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nord, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud, con innocue velature esclusivamente lungo l'arco alpino, specie quello di confine. Non sono però attesi fenomeni.

La divina Mariah Carey insieme a Celine Dion, Whitney Houston, le dive appunto degli anni 90. Questa era Dream Lover, era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny. Back on

0: Da Mariah Carey insieme a Celine Dion, a Whitney Houston, le dive appunto degli anni 90. Questa era Dream Lover, era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The Vibe sounds and sights. The Vibe sounds and sights. Will be like heaven.
0: Buona serata, buona martedì sera, al termine di una giornata afosa come sempre, il soul, il funk, l'R&B con alcuni classici come quello in apertura di Minnie Riperton, questa Perfect Angel.

angeliche estensioni di 5 ottave, un registro di note altissime con acuti che hanno un po' ridefinito la voce umana nella musica. Una delle prime figure, Minnie Riperton, una delle prime cantanti che ha rotto il silenzio su una lunga malattia per parlare della sua diagnosi e trasformare il dolore in uno scopo. È morta giovanissima, credo a 30 anni, Minnie Riperton con Perfect Angel a metà degli anni 70, appunto. Sembra un disco degli anni 70, invece il nuovo di Olimpia.

Insomma, se avete già in rotazione Cleo Soul, Ray, c'è un altro artista interessante, Retro Soul, da West London, appunto, con una voce soulful che si immerge nel mondo jazz, nel mondo R&B. Voglio rimanere in questa atmosfera anni 70 con un gruppo, gli Stylistics, da un film American Gangster, un film di 20 anni fa di Ridley Scott, sulla vita del gangster di Harlem, anni 60-70, Frank Lucas, il classico drug dealer, che però sfruttava la guerra in Indocina per il traffico di droga, interpretato da Denzel Washington. Stylistics, questa Payback is a Dog.

gli Stylistics, splendida cornice musicale appunto di un film American Gangster di una ventina di anni fa di Ridley Scott. C'era Denzel Washington, come dicevo, come protagonista, che ha centrato il personaggio appunto il drug dealer Frank Lucas. C'era Russell Crowe in quello dell'agente Roberts, uno dei film crime migliori di questi ultimi anni, con colonna sonora anni 60 e 70, e si è adeguato anche Anthony Hamilton con una canzone bellissima intitolata Do You Feel Me, prodotta da Bomb Squad, cioè il team di produzione responsabile dei beat.

Houston, Do You Feel Me? Dalla colonna sonora del film American Gangster, ambientato appunto negli anni 70. Questa canzone è stata proposta proprio per ricreare le sonorità di quell'epoca. Tra l'altro Anthony Hamilton appariva nel film American Gangster come leader, come cantante di un gruppo funk. Un po', se volete, la stessa cosa che aveva fatto Curtis Mayfield in Superfly. Era Do You Feel Me? Anthony Hamilton da American Gangster. Questa sera Bruno Mars, la prima delle due date allo stadio di San Siro con Victoria Monet ad aprire il concerto. Io andrò domani sera, però mi piaceva sottolineare i tre concerti allo Yankee Stadium di Jay-Z. Nel primo è salita sul palco Beyoncé.

Usher, The Dream, Tiana Taylor, Jermaine Dupri e ancora Pharrell. Questo è il nuovo singolo di Beyoncé. Tutti si aspettano a Parigi e a Londra di vederla sul palco di Jay-Z. Questo è il nuovo singolo tirato Morning Dew, Donk.

Tra un paio di mesi la versione deluxe del ventennale di un album del 2006 per Beyoncé. Questo è l'anticipo Morning Dew, novità su Capital. Beyoncé.

0: con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro, e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
2: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani. Da domani in edicola.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Il modo migliore per ricordare Gerald Levert, i fratelli Levert, cioè i figli di Eddie Levert, degli OJs, il trio formato appunto da Gerald, da Sean, i due fratelli di Mark Gordon, credo fosse un cugino, ma al di là di questo non ha importanza, un registro vocale che ha evidenziato la formazione gospel, figli di Eddie Levert, quindi figli del sole. Era Pa Pa Pa Goes My Mind per i Levert, il loro debutto, con Gerald in grande spolvero, era una delle voci più emozionanti dell'R&B degli anni 90, poi la chiusura del cerchio, l'album Father and Son con il padre Eddie Levert, appunto di OJ's. E poi molte produzioni, una fra tutte è questa di Barry White nell'album Icon is Love, 20 anni dopo il suo debutto, quindi negli anni 80, che ha raggiunto il successo con una ballata a mid-tempo. Questa non erano molte quelle ballate di grande successo di Barry White, che preferiva la disco music, quindi brani up-tempo. Practice What You

Practice What You Preach, prodotta da Gerald Levert e Barry White, che non ha piazzato in classifica tantissime ballate. Io ricordo naturalmente con molto affetto quella di Quincy Jones, The Back on the Block, con Aldebar, James Ingram, I'll Be Sure. C'è Secret Garden, ce n'erano sicuramente altre. Questa, diciamo, è forse uno degli ultimi successi di Barry White, Practice What You Preach, con Barry White che ha colmato un vuoto, come dicevo, con le ballate, e soprattutto con questa melodia molto orecchiabile, l'arrangiamento New Jack Swing garantito da Gerald Levert, il produttore, un testo evocativo, la interpretazione potentissima con la voce baritonale di Barry White, e poi questi cori femminili sensuali che ricordavano un po' le Love Unlimited, sono tutti elementi vincenti di Practice What You Preach, Barry White anni 80. Questo invece è il nuovo singolo di Masego, intitolato Recommend.

Il nuovo singolo di Masego Recommend, che riproduce nel video una performance di Herbie Hancock del 76 con Wawa Watson. Nel video c'è l'allestimento di scena dell'epoca, l'abbigliamento, gli abiti di scena, le riprese del video, le coreografie, le tastiere di Herbie Hancock. Al centro non c'è Herbie Hancock questa volta, ma c'è Masego. Il pezzo di Herbie era Hang Up Your Hang Ups.

0: Herbie Hancock, Wawa Watson, 1976 appunto con Hang Up Your Hang Ups, che poi ha dato lo spunto a Janet Jackson per un disco fantastico. Questo era un album altrettanto fantastico del 76, appunto intitolato Man Child, tutto arancione con distese desertiche, con credo dell'Asia, con questo viso, con questa statua orientale. E poi noi a Radio Milano International lo usavamo appunto per Pop in Pillole, che era una rubrica appunto dell'epoca, a metà degli anni 70, e poi, come dicevo, il campione di Janet Jackson di All Night, forse uno dei brani e degli album più funk di sempre per Herbie Hancock, citato nel nuovo video intitolato Recommend per Massego. A proposito di Herbie Hancock, anche qui riecheggia Herbie Hancock in questo brano di Astri.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

con Cantaloupe, che era un brano appunto di Harry Bianco, che la loro versione Flea Fantasia, questo Capital. C'è lo spazio anche per un super gruppo jazz formato da Kamasi Washington, da Robert Glasper e da Terrace Martin. Si fanno chiamare Dinner Party. Questo è il nuovo singolo intitolato If It Then Block, su Capital, novità, Dinner Party.

If It Damn Block, con la voce di Felix, per Dinner Party, supergruppo Kamasi Washington, Robert Glasper, Terrace Martin, tre eccellenze appunto per questo supergruppo Dinner Party. Novità su Capital a chiudere la prima ora di The Vibe, c'è un brano di una decina di anni fa, una delle voci più interessanti degli ultimi 10 anni del soul, con questo tono caldo, vintage, che ricorda un po' Sam Cooke, profondamente radicato nel gospel e nel soul, nel cinema. Tra l'altro ha interpretato Gil Scott Heron in un film che io non ho mai visto, First Man, e che ora corro a recuperare. Leon Bridges, Coming.

0: Leon Bridges, Coming Home, 2015, quindi 11 anni fa per l'esattezza, a chiudere la prima ora di The Vibe. Tra pochissimo qui su Capital un grandissimo soster e fonte di ispirazione per Leon Bridges che abbiamo evocato poco fa.
1: Con questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the rhythm gets hot. Con loro non sei solo.
2: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca Del Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima di...
3: Certo, prima le più giovani.
1: Capital Records.
4: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
1: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Abbiamo chiuso la prima ora di The Vibe con Leon Bridges, evocato il suo modello che era Sam Cooke. Abbiamo aperto ovviamente con lui, una grande voce soul della sua generazione, con A Change Is Gonna Come, che fotografava al meglio la speranza, il cambiamento in atto durante la lotta per i diritti civili. Era un po' la colonna sonora delle marce con in testa Martin Luther King, che rappresentava il sogno, la speranza degli afroamericani e soprattutto di Sam Cooke. A Change Is Gonna Come. Qui su Capital, ora gli anni 70 rievocati invece nel nuovo singolo di E.J. Jones, novità, questa è We Need Little More Love.

We Need a Little More Love per AJ Jones. Non ho ancora visto il video di questa canzone, mi ricordo invece il video del primo, in cui ero in una stazione di servizio, una stazione appunto di un distributore, elargiva soldi a chi faceva il pieno e aveva seguito appunto le sue indicazioni sul profilo Instagram. Un'operazione di marketing ridotta, però sicuramente efficace, che ha posto le basi per una fanbase che lo sta seguendo in questo percorso vintage. Questo è il nuovo singolo intitolato We Need a Little More Love, che ricorda ancora gli anni 70 per AJ Jones, che è il classico B-boy. L'album è molto molto interessante, è come d'altra parte questo artista che io ho amato tantissimo, con una voce vellutata, grande tecnica, un controllo vocale che senza sforzo raggiungeva delle sfumature espressive che hanno spesso toccato il mio cuore. Questa è una ballata sublime di Burt Bacharach per Luther Vandross.

Are you gonna be well, ricordano moltissimo un'altra canzone, certo, però ci arriviamo. Questa era la versione di Luther Vandross di una canzone di Burt Bacharach, cantata da Dionne Warwick una ventina di anni prima, l'unica ballata tra l'altro dell'album di esordio di Luther Vandross come artista solista dell'81, appunto intitolato Never Too Much, che è anche un bellissimo documentario che trovate su Prime e su Apple. La canzone in questione è ovviamente quella di Kanye West, Jamie Foxx e Twista. Nel 2003 Kanye era sottovalutato, mentre Jamie Foxx era una stella di Hollywood. Memorabili i suoi party nella villa Tarzana appunto a LA, che credo sia in vendita a 3.5 milioni di dollari. Nel documentario su Netflix Kanye Trilogy si ricostruisce l'incontro e la versione in a cappella appunto di Kanye West di fronte a Jamie Foxx, un po' interdetto, non c'è chimica iniziale, poi c'è l'aggiunta del rapper Twista, poi un successo nonostante le premesse diciamo controverse, e poi il mito di un inno hip hop, la prima volta al numero uno negli Stati Uniti per tutte e tre: Kanye West, Jamie Foxx e Twista, Slow Jam.

Questo è il Chipmunk Style, quello di velocizzare appunto le voci, in questo caso quella di Luther Vandross, Are You Gonna Be Well per Kanye West, 2003 con Twista, velocissimo nel flow, e poi naturalmente Jamie Foxx nella parte R&B, Slow Jams qui su Capital. Questo invece è il nuovo singolo di Georgia Smith con

Sublime, il nuovo singolo di Georgia Smith, l'Afrobeat in duetto con la Wizkid della Nigeria, era live. Voglio riportarvi agli anni 90, fine anni 90, nel magico mondo di Hype Williams, che era famoso in quegli anni per i video con il grandangolo, i colori saturi. Questa è la colonna sonora della sua opera prima, intitolato Belly. Protagonisti erano i rappers DMX e Nas. DMX e Nas, amici d'infanzia nella finzione cinematografica, una vita criminale alle spalle e attorno. Non è tanto la storia a colpire, ma lo stile, perché Hype Williams ha portato l'estetica musicale sul grande schermo con questi colori virati sul

D'Angelo con Devil's Pie, dalla colonna sonora del film Belly, opera prima di Hype Williams, iconica la sequenza iniziale nel nightclub, una delle scene più importanti nel mondo dell'hip hop trasportato nel grande schermo, come dicevo un film di culto però un fallimento al botteghino, questo vale la pena di sottolinearlo. Era D'Angelo con Devil's Pie, ma c'era anche questa canzone dei Soul to Soul.

0: Jazzy B, Soul to Soul con Nelly Hooper e Caron Wheeler, soprattutto Caron Wheeler, che su questa Back to Life ha costruito la credibilità per affrontare poi una carriera solista non lunghissima, però sicuramente almeno una stagione l'ha portata a casa con una grande disinvoltura. Era Back to Life, Soul to Soul su Capital.
1: Vibe.
2: Radio Capital.
3: Radio Capital Yacht Rock.
4: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
9: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante.

0: capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Il loro singolo di Mayanna dal Queens, lei di origine per metà giapponese, per metà portoricana, è un disco convincente, quello di Mayanna intitolata Baby Blue, appunto questo Capital, purissimo neo soul con un finale al pianoforte che ricorda un po'

diciamo le preziose produzioni di Alicia Keys. Voglio portarvi nel mondo di Curtis Mayfield, che abbiamo evocato poco fa, più di un'ora fa, quando vi ho regalato un paio di canzoni di American Gangster, il film su drug dealer Frank Lucas, realmente vissuto appunto ad Harlem. In quel caso Anthony Hamilton aveva partecipato al film proprio come cantante di un gruppo, come ha fatto Curtis Mayfield in Superfly. Lì non c'era Frank Lucas come protagonista, ma c'era Priest, che era inventato, ma era pur sempre un drug dealer. Curtis.

Curtis Mayfield citato appunto con Superfly, bellissima colonna sonora, bellissimo film con il drug dealer Priest come protagonista, e Curtis Mayfield che si era ritagliato un piccolo spazio appunto all'interno del film con il suo gruppo suonando appunto parte della colonna sonora. Qui Curtis Mayfield era, diciamo, all'inizio, insomma, sul crinale 70-80, periodo di grandi duetti con Linda Clifford, che tra l'altro aveva convinto i più anche nel mondo pop. Il brano si intitolava You're So Good to Me per Curtis Mayfield, che su Capitol. Torna invece Carl Anderson, il Giuda di Jesus Christ Superstar, con una produzione di Stevie Wonder a metà degli anni 80. Questo è Buttercup.

Canzone di Stevie Wonder per Carl Anderson, Buttercup. Carl Anderson, che io ricordo in Jesus Christ Superstar, il film del 73, in cui interpretava Giuda, l'ultimo a salire su quel bus, appunto, che si allontanava dalle zone di ripresa di quel film, che è stato veramente epocale. Carl Anderson con Buttercup qui su Capital. C'è una novità, il Live from Cape Town di Yusuf Days. Ci sono molti musicisti interessanti. Al basso c'è il figlio di Pino Palladino, Rocco Palladino. Al sax c'è Venna, che vedremo a Bari in jazz. Lui si chiama appunto Yusuf Days. Da Live from Cape Town, il nuovo singolo appunto in lingua swahili, Ubunzima Bontando, questo Capital. Yusuf Days, novità.

Live from Cape Town per Use of Days, Stella Jazz con due artisti sudafricani, Tanda e il coro Liswi, e poi come dicevo Rocco Palladino al basso, Venna al sax. A proposito di sax, voglio chiudere con uno dei sassofonisti che negli anni '80 hanno rapito il mio cuore, vale a dire Najee. Questa è Betcha Don't Know a chiudere l'appuntamento di The Vibe qui su Capital.

0: appunto un classico fusion degli anni 80. È stato un piacere rimanere in vostra compagnia con alcuni classici e alcune novità. Grazie anche al maestro Mazza. Vi auguro una buona serata domani alle 20.
1: The vibe that feels good. Radio Capital.
2: Corridatroni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Ufficio cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.

Radio Capital Yacht Rock. Due ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock. Easy listening, a sweet soul. Nothing you can do about it. Degli airplay ad aprire questa puntata. Ora Minute by Minute dei Doobie Brothers e poi You di Rita Coolidge.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era I Believe in Miracles di Mark Capanni. Adesso You're So Vain di Carly Simon. E poi Midnight Love di Sergio Mendes. Ma se vuoi portare sempre con te il meglio di Yacht Rock, trovi la web radio su capital.it e sull'app di Radio Capital.

0: Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
0: In collaborazione con Radio Capital.

0: concerti in esclusiva nazionale di Dark Side, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

su Radio Capital Yacht Rock, Something Coming Out di Barry Manilow. Ora Georgie Porgie dei Toto, che vede la partecipazione vocale di Cheryl Lynn, che aggiunge al brano il suo caratteristico tocco soul, e poi Take the Money and Run della Steve.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era The Things We Do For Love, dei 10cc. Adesso, Bright Fire, dei Fleetwood Mac. E poi, Too Late to Turn Back Now, di Cornelius Brothers e Sister Rose. Nata quasi per caso come lato B, prima di diventare un grande successo.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sailing down the highway sunset.
1: Radio Capital Yacht Rock, 2 ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Questa era My Life di Billy Joel su Radio Capital Yacht Rock. Ora Cool Night di Paul Davis. E poi Hello, It's Me di Todd Rundgren.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Hold On dei Wild Cherry. Adesso Favela Music di Jim Capaldi e poi Tonight's the Night di Rod Stewart, che rimase per settimane al numero uno negli Stati Uniti, diventando uno dei maggiori successi della carriera di Stewart.

0: Hai ascoltato Celebrate Day Lake. Radio Capital Yacht Rock torna tra poco.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
3: Ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
3: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro...

0: Bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
1: Capital Red Carpet.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Capital Red Carpet.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era Take the Long Way Home dei Supertramp. Ora Indian Summer dei Poco. E poi I Just Wanna Stop di Gino Vanelli.

Su Radio Capital Yacht Rock, questi erano gli Eagles con Best of My Love. Gianluca Costella seleziona la musica ed ora ci propone Rio dei Wavelength e poi Sexy Eyes di Dr. Hook.

0: chiudere questa puntata di Yacht Rock, Waiting for a Girl Like You, dei Foreigner. Appuntamento alla prossima puntata, qui su Radio Capital.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: La notte. Il meglio della musica e Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
5: Da questo momento
7: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

Capital Gold, la migliore musica di sempre, solo su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo.

0: Regolamento nei punti vendita. Croni, non ci sono paragoni.
1: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: This is
7: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
7: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
7: Listen to the night.

Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital. Starry, starry night.

0: Capital Gold.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Capital Gold.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.